0: Sono le 2 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica si mantiene nel complesso stabile in questo avvio di settimana, anche se sui rilievi del nord è atteso un graduale peggioramento. In mattinata prevarranno condizioni anticicloniche con ampio soleggiamento da nord a sud e temperature in aumento, da segnalare soltanto un incremento della nuvolosità al nord-ovest, senza però precipitazioni rilevanti. Durante le ore pomeridiane le nubi diventeranno invece via via più compatte su tutto il nord, con i primi fenomeni attesi su Alpi e Prealpi, mentre altrove non sono previste variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: Sono le 2:20.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Pressione atmosferica tutto sommato salda in questo inizio di settimana, anche se il tempo è destinato a peggiorare sui rilievi del nord. Nella prima parte della giornata anticiclone dominante, con ampio soleggiamento da nord a sud e un clima via via più caldo, da segnalare tuttavia un aumento delle nubi al nord-ovest, senza piogge significative. Nel pomeriggio nuvolosità via via più compatta su tutto il nord, con primi fenomeni sulle aree alpine e prealpine, poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

0: Sono le 2:34.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica si mantiene nel complesso stabile in questo avvio di settimana, anche se sui rilievi del nord è atteso un graduale peggioramento. In mattinata prevarranno condizioni anticicloniche con ampio soleggiamento da nord a sud e temperature in aumento, da segnalare soltanto un incremento della nuvolosità al nord-ovest, senza però precipitazioni rilevanti. Durante le ore pomeridiane le nubi diventeranno invece via via più compatte su tutto il nord, con i primi fenomeni attesi su Alpi e Prealpi, mentre altrove non sono previste variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 2 e 47 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Pressione atmosferica tutto sommato salda in questo inizio di settimana, anche se il tempo è destinato a peggiorare sui rilievi del nord. Nella prima parte della giornata anticiclone dominante, con ampio soleggiamento da nord a sud e un clima via via più caldo, da segnalare tuttavia un aumento delle nubi al nord-ovest, senza piogge significative. Nel pomeriggio nuvolosità via via più compatta su tutto il nord, con primi fenomeni sulle aree alpine e prealpine. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 3 e 2 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica si mantiene nel complesso stabile in questo avvio di settimana, anche se sui rilievi del nord è atteso un graduale peggioramento. In mattinata pervarranno condizioni anticicloniche con ampio soleggiamento da nord a sud e temperature in aumento, da segnalare soltanto un incremento della nuvolosità al nord-ovest, senza però precipitazioni rilevanti. Durante le ore pomeridiane le nubi diventeranno invece via via più compatte su tutto il nord, con i primi fenomeni attesi su Alpi e Prealpi, mentre altrove non sono previste variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 3:19.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Pressione atmosferica tutto sommato salda in questo inizio di settimana, anche se il tempo è destinato a peggiorare sui rilievi del nord. Nella prima parte della giornata anticiclone dominante, con ampio soleggiamento da nord a sud e un clima via via più caldo, da segnalare tuttavia un aumento delle nubi al nord-ovest, senza piogge significative. Nel pomeriggio nuvolosità via via più compatta su tutto il nord, con primi fenomeni sulle aree alpine e prealpine. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB, dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: Sono le 3:31.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica si mantiene nel complesso stabile in questo avvio di settimana, anche se sui rilievi del nord è atteso un graduale peggioramento. In mattinata pervarranno condizioni anticicloniche con ampio soleggiamento da nord a sud e temperature in aumento, da segnalare soltanto un incremento della nuvolosità al nord-ovest, senza però precipitazioni rilevanti. Durante le ore pomeridiane le nubi diventeranno invece via via più compatte su tutto il nord, con i primi fenomeni attesi su Alpi e Prealpi, mentre altrove non sono previste variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 3:48 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Pressione atmosferica tutto sommato salda in questo inizio di settimana, anche se il tempo è destinato a peggiorare sui rilievi del nord. Nella prima parte della giornata anticiclone dominante, con ampio soleggiamento da nord a sud e un clima via via più caldo, da segnalare tuttavia un aumento delle nubi al nord-ovest, senza piogge significative. Nel pomeriggio nuvolosità via via più compatta su tutto il nord, con primi fenomeni sulle aree alpine e prealpine. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

0: sono le 4.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica si mantiene nel complesso stabile in questo avvio di settimana, anche se sui rilievi del nord è atteso un graduale peggioramento. In mattinata prevarranno condizioni anticicloniche con ampio soleggiamento da nord a sud e temperature in aumento, da segnalare soltanto un incremento della nuvolosità al nord-ovest, senza però precipitazioni rilevanti. Durante le ore pomeridiane le nubi diventeranno invece via via più compatte su tutto il nord, con i primi fenomeni attesi su Alpi e Prealpi, mentre altrove non sono previste variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 4 e 19 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Pressione atmosferica tutto sommato salda in questo inizio di settimana, anche se il tempo è destinato a peggiorare sui rilievi del nord. Nella prima parte della giornata anticiclone dominante, con ampio soleggiamento da nord a sud e un clima via via più caldo, da segnalare tuttavia un aumento delle nubi al nord-ovest, senza piogge significative. Nel pomeriggio nuvolosità via via più compatta su tutto il nord, con primi fenomeni sulle aree alpine e prealpine. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: Sono le 4 e 35 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica si mantiene nel complesso stabile in questo avvio di settimana, anche se sui rilievi del nord è atteso un graduale peggioramento. In mattinata pervarranno condizioni anticicloniche con ampio soleggiamento da nord a sud e temperature in aumento, da segnalare soltanto un incremento della nuvolosità al nord-ovest, senza però precipitazioni rilevanti. Durante le ore pomeridiane le nubi diventeranno invece via via più compatte su tutto il nord, con i primi fenomeni attesi su Alpi e Prealpi, mentre altrove non sono previste variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Sono le 4 e 49 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Pressione atmosferica tutto sommato salda in questo inizio di settimana, anche se il tempo è destinato a peggiorare sui rilievi del nord. Nella prima parte della giornata anticiclone dominante, con ampio soleggiamento da nord a sud e un clima via via più caldo, da segnalare tuttavia un aumento delle nubi al nord-ovest, senza piogge significative. Nel pomeriggio nuvolosità via via più compatta su tutto il nord, con primi fenomeni sulle aree alpine e prealpine. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB, dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: Sono le 5 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica si mantiene nel complesso stabile in questo avvio di settimana, anche se sui rilievi del nord è atteso un graduale peggioramento. In mattinata prevarranno condizioni anticicloniche con un ampio soleggiamento da nord a sud e temperature in aumento, da segnalare soltanto un incremento della nuvolosità al nord-ovest, senza però precipitazioni rilevanti. Durante le ore pomeridiane le nubi diventeranno invece via via più compatte su tutto il nord, con i primi fenomeni attesi su Alpi e Prealpi, mentre altrove non sono previste variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 5 e 23 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Pressione atmosferica tutto sommato salda in questo inizio di settimana, anche se il tempo è destinato a peggiorare sui rilievi del nord. Nella prima parte della giornata anticiclone dominante, con ampio soleggiamento da nord a sud e un clima via via più caldo, da segnalare tuttavia un aumento delle nubi al nord-ovest, senza piogge significative. Nel pomeriggio nuvolosità via via più compatta su tutto il nord, con primi fenomeni sulle aree alpine e prealpine. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 5 e 33 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica si mantiene nel complesso stabile in questo avvio di settimana, anche se sui rilievi del nord è atteso un graduale peggioramento. In mattinata pervarranno condizioni anticicloniche con un ampio soleggiamento da nord a sud e temperature in aumento, da segnalare soltanto un incremento della nuvolosità al nord-ovest, senza però precipitazioni rilevanti. Durante le ore pomeridiane le nubi diventeranno invece via via più compatte su tutto il nord, con i primi fenomeni attesi su Alpi e Prealpi, mentre altrove non sono previste variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 5 e 46 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Pressione atmosferica tutto sommato salda in questo inizio di settimana, anche se il tempo è destinato a peggiorare sui rilievi del nord. Nella prima parte della giornata anticiclone dominante, con ampio soleggiamento da nord a sud e un clima via via più caldo, da segnalare tuttavia un aumento delle nubi al nord-ovest, senza piogge significative. Nel pomeriggio nuvolosità via via più compatta su tutto il nord, con primi fenomeni sulle aree alpine e prealpine. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 6 e 2 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica si mantiene nel complesso stabile in questo avvio di settimana, anche se sui rilievi del nord è atteso un graduale peggioramento. In mattinata pervarranno condizioni anticicloniche con un ampio soleggiamento da nord a sud e temperature in aumento, da segnalare soltanto un incremento della nuvolosità al nord-ovest, senza però precipitazioni rilevanti. Durante le ore pomeridiane le nubi diventeranno invece via via più compatte su tutto il nord, con i primi fenomeni attesi su Alpi e Prealpi, mentre altrove non sono previste variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice e immediato.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Sono le 6 e 22 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Pressione atmosferica tutto sommato salda in questo inizio di settimana, anche se il tempo è destinato a peggiorare sui rilievi del nord. Nella prima parte della giornata anticiclone dominante, con ampio soleggiamento da nord a sud e un clima via via più caldo, da segnalare tuttavia un aumento delle nubi al nord-ovest, senza piogge significative. Nel pomeriggio nuvolosità via via più compatta su tutto il nord, con primi fenomeni sulle aree alpine e prealpine. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 6:32.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica si mantiene nel complesso stabile in questo avvio di settimana, anche se sui rilievi del nord è atteso un graduale peggioramento. In mattinata prevarranno condizioni anticicloniche con ampio soleggiamento da nord a sud e temperature in aumento, da segnalare soltanto un incremento della nuvolosità al nord-ovest, senza però precipitazioni rilevanti. Durante le ore pomeridiane le nubi diventeranno invece via via più compatte su tutto il nord, con i primi fenomeni attesi su Alpi e Prealpi, mentre altrove non sono previste variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB, dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: deeper it hurts. More vivid and worse what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

0: my heart.
1: Sono le 6:47.
2: Radio Podcast, il meteo.
3: Pressione atmosferica tutto sommato salda in questo inizio di settimana, anche se il tempo è destinato a peggiorare sui rilievi del nord. Nella prima parte della giornata anticiclone dominante, con ampio soleggiamento da nord a sud e un clima via via più caldo, da segnalare tuttavia un aumento delle nubi al nord-ovest, senza piogge significative. Nel pomeriggio nuvolosità via via più compatta su tutto il nord, con primi fenomeni sulle aree alpine e prealpine. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio. Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
1: Sono le 6 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica si mantiene nel complesso stabile in questo avvio di settimana, anche se sui rilievi del nord è atteso un graduale peggioramento. In mattinata prevarranno condizioni anticicloniche con un ampio soleggiamento da nord a sud e temperature in aumento, da segnalare soltanto un incremento della nuvolosità al nord-ovest, senza però precipitazioni rilevanti. Durante le ore pomeridiane le nubi diventeranno invece via via più compatte su tutto il nord, con i primi fenomeni attesi su Alpi e Prealpi, mentre altrove non sono previste variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: Sono le 7 e 13 minuti.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Sono le 7 e 28 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Pressione atmosferica tutto sommato salda in questo inizio di settimana, anche se il tempo è destinato a peggiorare sui rilievi del nord. Nella prima parte della giornata anticiclone dominante, con ampio soleggiamento da nord a sud e un clima via via più caldo, da segnalare tuttavia un aumento delle nubi al nord-ovest, senza piogge significative. Nel pomeriggio nuvolosità via via più compatta su tutto il nord, con primi fenomeni sulle aree alpine e prealpine. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 7:39.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 8 ed un minuto.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Biacchessi.
3: Il lato oscuro della verità è un programma di Daniele Biacchessi per giornale radio. Si avvale della regia di Peter Bescapè e racconta la storia del Novecento, quella contemporanea. Quella di oggi è incentrata sulla nascita della Seconda Repubblica dopo l'inchiesta di Tangentopoli e le stragi di mafia del 92 e 93. La cosiddetta Seconda Repubblica indica la trasformazione del sistema politico italiano avvenuta dopo il crollo del muro di Berlino e la fine della Guerra Fredda. Così il racconto di Lilli Gruber nelle ore che precedono la fine di un mondo.
4: Un vero e proprio terremoto politico e sociale ha investito la DDR. Ieri le dimissioni in blocco del governo, stamattina le dimissioni al completo del politburo della sede del Partito Comunista Tedesco Orientale. Quest'ultima decisione è stata presa in apertura dell'attesa riunione straordinaria del Comitato Centrale del Partito, riunione che durerà 3 giorni. Una riunione che ha spazzato via la vecchia guardia e ha chiamato a governare uomini nuovi, riformatori come Modrow, capo della sede di Dresda, e Schabowski del Partito Comunista Berlinese. Sono loro che insieme al nuovo leader della DDR, Egon Krenz, dovranno riconquistare la fiducia della gente, che non si accontenta più dei soli volti nuovi. Le piazze vogliono la svolta preannunciata 3 settimane fa. Ma Krenz, a differenza dei comunisti ungheresi, polacchi e sovietici, non ha solo il problema di ricostruire una società, un regime, un potere falliti. Per Krenz c'è anche un'altra Germania. Dall'inizio dell'anno sono scappati nella Repubblica Federale oltre 200.000 tedeschi dell'Est. Una tragedia umana e politica. Il muro non è solo un problema tedesco. La gente è scesa in piazza a Berlino, a Dresda, a Lipsia e non ha detto solo no al socialismo reale, ma ha riproposto al mondo la questione tedesca.
5: Questo è so schwer. È tutto così difficile, ma si deve fare qualcosa per non fare più scappare la gente. Parlare con loro per capire perché se ne vanno.
6: Io vorrei un socialismo democratico in cui possa essere un individuo, dove si possano realizzare i miei ideali, quelli della libertà, dell'uguaglianza e della fratellanza. Proprio quei vecchi valori della rivoluzione francese. E ora qualcosa deve cambiare.
7: Sono solidale con tutti quelli che vogliono le riforme e le voglio anch'io. Il voto libero, poter dire la mia. E non si può semplicemente scappare, andare via. Proprio noi, giovani, dobbiamo restare e cogliere la sfida del cambiamento, non per costruire un modello alla Germania occidentale. Vogliamo una terza via, a metà strada, tra il capitalismo e il socialismo cosiddetto reale.
8: Dobbiamo continuare a lottare, non possiamo mollare e perdere questa grande occasione. Però Krenz sicuramente non è l'uomo giusto, non è la soluzione.
9: Sono venuto qui per informarmi, sapere veramente quello che sta succedendo. Non sono di Berlino, vengo da un piccolo centro, da Halle. Ormai ovunque, in famiglia, con gli amici, sul posto di lavoro, non si parla d'altro, delle riforme, dei cambiamenti.
8: Sono qui perché anch'io voglio dare il mio contributo per cambiare il sistema. Lo faccio soprattutto per le nuove generazioni.
10: Quello che ci manca di più è la libertà di parola. A scuola non potevamo esprimere una critica perché venivamo censurati o puniti. Vogliamo finalmente poter parlare senza paura.
3: La premessa agli avvenimenti che portarono alla formazione della Seconda Repubblica Italiana è stato il crollo del muro di Berlino, avvenuto il 9 novembre 1989, che sancì la fine della Guerra Fredda, della contrapposizione tra le superpotenze Stati Uniti e Unione Sovietica e dello scontro tra due ideologie politiche incarnate in Italia dalla Democrazia Cristiana e dal Partito Comunista Italiano. La fine della Guerra Fredda determinò in Italia enormi conseguenze politiche Poiché il nostro era il paese dell'Alleanza Atlantica in cui si era affermato il partito comunista più potente dell'Occidente. Il paese in cui per decenni si era combattuta una guerra sotterranea tra forze filoamericane e forze filosovietiche, dove è con certezza è stata utilizzata la strategia della tensione per mantenere lo status quo, il paese degli attentati terroristici di destra e della lotta armata di sinistra, dei servizi segreti dei gruppi armati dormienti come l'organizzazione Gladio, pronta ad entrare in azione in caso di vittoria del Partito Comunista. Dunque, con la fine della Guerra Fredda saltarono le coperture politiche e istituzionali ad un sistema di gestione del potere pubblico opaco e in alcune circostanze deviato. Venne a cessare l'esigenza di sottostare a quella ragion di Stato che fino ad allora aveva prevalso nelle istituzioni italiane in nome dell'equilibrio geopolitico internazionale, ma poi sappiamo non fu così e non lo è ancora oggi. Ma nei primi degli anni 90 si manifestò diffusamente nella società italiana una forte esigenza di rinnovamento del sistema politico, cosicché anche la magistratura fu spinta ad abbandonare le proprie remore e a perseguire con maggiore determinazione i reati dei politici e dell'intera classe dirigente. Quando i media portarono alla ribalta i primi scandali che coinvolgevano esponenti di partito, la magistratura fu incoraggiata e sostenuta dalla popolazione e dai media, e il moltiplicarsi delle indagini portò alla luce un vasto sistema di corruzione, concussione, finanziamento illecito dei partiti, la cosiddetta Tangentopoli italiana. In pochi anni l'intera classe politica che aveva governato l'Italia per circa 40 anni venne spazzata via da inchieste giudiziarie e arresti, mentre nel paese prendeva corpo lo spettro del giustizialismo. Nel tentativo di placare il furore dei cittadini italiani fu abolita quella parte dell'immunità parlamentare che impediva ai magistrati di indagare un parlamentare senza aver preventivamente ottenuto l'autorizzazione a procedere dalla Camera di competenza. Quasi tutti i partiti votarono a favore della riforma dell'articolo 68 della Costituzione: DC, PSI, PSDI, PDS, Movimento Sociale, Lega, Verdi, PRI e Rifondazione. Solo i liberali si astennero. Dall'altro lato, l'opposizione di sinistra era stata travolta dal fallimento dell'ideologia comunista e, pur cambiando nome e alleanze, non era riuscita a recuperare la sua credibilità presso gli elettori italiani. Mentre la vecchia classe politica veniva decimata da un lato dalle inchieste di Tangentopoli e dall'altro dal crollo dell'ideologia comunista, la legge elettorale proporzionale, che aveva di fatto consentito alla Democrazia Cristiana di governare per più di 40 anni e che aveva impedito una reale alternanza di governo, fu presa di mira da diverse forze politiche ed alcuni movimenti di opinione come la causa principale del consociativismo, del clientelismo, della corruzione dilagante. Si fece strada nell'opinione pubblica italiana la convinzione che una riforma elettorale in senso maggioritario potesse fungere da grimaldello per la riforma dell'intero sistema politico, e infatti la spallata definitiva al sistema proporzionale fu data dal referendum abrogativo del 1993. Già con il referendum abrogativo del 91, promosso da Mario Segni e da altre 130 personalità, tra parlamentari ed esponenti di primo piano del mondo dell'economia, del sindacalismo, della cultura, erano state abolite a larghissima maggioranza le preferenze plurime della legge elettorale per le elezioni alla Camera dei Deputati, mentre la Corte Costituzionale aveva respinto i due quesiti referendari che miravano invece all'introduzione del sistema maggioritario nelle leggi elettorali dei comuni e del Senato. Con il referendum del 18 aprile del 93, promosso sempre dal Comitato di Segni e dal Partito Radicale, nelle more di un Parlamento restio ad assecondare il movimento di opinione in favore della riforma della legge elettorale in senso maggioritario, vennero abrogati con un consenso quasi plebiscitario pari al 90,3% dei voti il finanziamento pubblico ai partiti e la legge elettorale del Senato. Sentiamo il ricordo di Mario Segni.
11: E bisogna ricordare che cosa ha determinato quel voto referendario straordinario, non dimentichiamo, perché tra l'altro fu il referendum che ebbe il maggior numero di sì della storia repubblicana, quindi fu spinto da una passione popolare gigantesca. E portò il maggioritario, cioè un sistema per cui per quattro volte, perché dura in vigore quattro volte, i cittadini votarono praticamente scegliendo la maggioranza, il premier e i singoli parlamentari direttamente. Due volte vinse Berlusconi, due volte vinse Prodi, ma per la prima volta gli italiani passarono da un voto in cui sceglievano i deputati ma non potevano nulla sul governo, non dimentichiamoci, diventarono presidenti del Consiglio Craxi e Spadolini, cioè ripartiti dal 10-3%, a un voto in cui, da cui veniva fuori direttamente una maggioranza e un premier. Questo fu il significato. E fu possibile, questo voglio ricordarlo perché chi non c'è stato fa fatica a capirlo, questa straordinaria esplosione referendaria che era iniziata da molti anni, ma che in quegli anni raggiunse il massimo, per il momento che viveva non solo l'Italia ma il mondo. Era appena crollato il muro di Berlino. Fu un periodo di straordinario entusiasmo, di ottimismo, di speranze in tutto il mondo. E fu così che un movimento basato solo sull'adesione popolare, solo sulla passione dei cittadini, sconfisse un mondo politico che aveva un potere gigantesco, quasi tutto, non tutto, ma quasi tutto schierato contro.
3: Solo a questo punto il Parlamento, stemperando le indicazioni venute dal referendum del 18 aprile 1993, approvò nei primi di agosto la legge Mattarella, oppure Mattarellum, dal nome del suo relatore, l'attuale Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che riformava la legge elettorale della Repubblica Italiana con l'approvazione delle leggi 4 agosto 1993, numero 276 e 277.

0: Il Mattarellum introduceva per l'elezione del Senato e della Camera dei Deputati un sistema elettorale misto composto in questo modo: maggioritario a turno unico per la ripartizione del 75% dei seggi parlamentari, recupero proporzionale dei più votati non eletti per il Senato attraverso un meccanismo di calcolo denominato scorporo per il rimanente 25% dei seggi assegnati al Senato, proporzionale con liste bloccate per il rimanente 25% dei seggi assegnati alla Camera, sbarramento del 4% alla Camera dei Deputati. Il sistema così concepito riunì pertanto tre diverse modalità di ripartizione dei seggi: la quota maggioritaria di Camera e Senato, il recupero proporzionale al Senato, la quota proporzionale alla Camera, e per questa ragione venne anche chiamato Minotauro, in reminiscenza del nome del mostruoso essere parte uomo, parte toro, presente nella mitologia greca. Il Mattarellum, che nel 1993 aveva sostituito il precedente sistema proporzionale in vigore fin dal 1946, rimase in vigore fino al 2005, quando poi venne sostituito dalla legge Calderoli, poi definita Porcellum, in seguito dichiarata parzialmente incostituzionale dalla Corte Costituzionale. Ma il senso del cambiamento avvenuto con la cosiddetta Seconda Repubblica non potrebbe essere compreso se ci si limitasse a illustrare solamente i cambiamenti avvenuti nel sistema elettorale. Infatti le modifiche alla legge elettorale e poi gli aggiustamenti possono anche essere letti come un tentativo, peraltro certamente mal riuscito, di colmare il solco che si andava formando tra il nuovo assetto del sistema politico italiano e la forma di governo prevista dalla nostra Costituzione. Nella seconda parte del Lato Oscuro della Verità continuiamo a raccontare gli anni 90, soprattutto la nascita della Seconda Repubblica Italiana.
1: Il Lato Oscuro della Verità.
2: Sono le 8 e 17 minuti.
3: Radio Podcast, il meteo.
4: La pressione atmosferica si mantiene nel complesso stabile in questo avvio di settimana, anche se sui rilievi del nord è atteso un graduale peggioramento. In mattinata prevarranno condizioni anticicloniche con ampio soleggiamento da nord a sud e temperature in aumento, da segnalare soltanto un incremento della nuvolosità al nord-ovest, senza però precipitazioni rilevanti. Durante le ore pomeridiane le nubi diventeranno invece via via più compatte su tutto il nord, con i primi fenomeni attesi su Alpi e Prealpi, mentre altrove non sono previste variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
1: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
0: Nel vuoto di potere creato dopo l'inchiesta del Pullman di Pulite e gli anni dell'attacco di Cosa Nostra allo Stato, si affaccia dunque una nuova classe politica nata sulle ceneri della crisi dei vecchi partiti. In pochi anni si scioglie il PC in seguito alla svolta della Bolognina del segretario Achille Occhetto e a sinistra prendono forma il Partito Democratico di Sinistra e Rifondazione Comunista. L'ADC, Democrazia Cristiana, si disintegra e quello che resta si divide nel Partito Popolare, come vedremo più vicino alla sinistra, e l'Unione di Centro, che invece si allea con Silvio Berlusconi e formerà il centrodestra, il Popolo delle Libertà. La diaspora dei socialisti, abbandonati al loro destino, non crea partiti di peso e le sigle del pentapartito, cioè repubblicani, liberali, socialdemocratici, si dividono pure loro tra i due schieramenti, che poi condizioneranno la Seconda Repubblica, il centrodestra e il centrosinistra. La definizione di Seconda Repubblica però non descrive un cambiamento delle istituzioni democratiche italiane, ma solamente un cambiamento della legge elettorale e del sistema dei partiti. È stato comunque un cambiamento consistente perché ha reso possibile l'alternanza delle forze politiche alla guida del Paese. Per Seconda Repubblica si intende il cambiamento avvenuto a livello politico, ma non a livello istituzionale, come abbiamo detto, della forma di governo della Repubblica Italiana. Lo spartiacque tra Prima e Seconda Repubblica, dicevamo, è costituito dalle inchieste Mani Pulite, che spazzarono via un'intera classe politica facendo emergere la cosiddetta Tangentopoli, e poi la prima vittoria elettorale di Silvio Berlusconi nel 1994. Siamo il 26 gennaio del 94 e l'imprenditore Silvio Berlusconi, presidente della Fininvest, annuncia la nascita del partito di Forza Italia, del Polo delle Libertà, con la Lega di Umberto Bossi e Alleanza Nazionale di Gianfranco Fini, partito nato dal congresso di Fiuggi che pose fine al Movimento Sociale Italiano. Berlusconi annuncia quindi la sua ascesa in campo alla guida del paese.
5: L'Italia è il paese che amo. Qui ho le mie radici, le mie speranze e i miei orizzonti. Qui ho imparato da mio padre e dalla vita il mio mestiere di imprenditore. Qui ho anche appreso la passione per la libertà. Ho scelto di scendere in campo e di occuparmi della cosa pubblica perché non voglio vivere in un paese illiberale governato da forze immature e da uomini legati a doppio filo a un passato politicamente ed economicamente fallimentare. Per poter compiere questa nuova scelta di vita, ho rassegnato oggi stesso le mie dimissioni da ogni carica sociale nel gruppo che ho fondato. Rinuncio dunque al mio ruolo di editore e di imprenditore per mettere la mia esperienza e tutto il mio impegno a disposizione di una battaglia in cui credo con assoluta convinzione e con la più grande fermezza. So quel che non voglio e insieme con i molti italiani che mi hanno dato la loro fiducia so anche quel che voglio e ho anche la ragionevole speranza di riuscire a realizzarlo in sincera e leale alleanza con tutte le forze liberali e democratiche che sentono il dovere civile di offrire al Paese un'alternativa credibile al governo delle sinistre e dei comunisti. La vecchia classe politica italiana è stata travolta dai fatti e superata dai tempi. L'autoaffondamento dei vecchi governanti, schiacciati dal peso del debito pubblico e dal sistema di finanziamento illegale dei partiti, lascia il Paese impreparato e incerto nel momento difficile del rinnovamento e del passaggio a una nuova Repubblica. Mai, come in questo momento, l'Italia, che giustamente diffida di profeti e salvatori, ha bisogno di persone con la testa sulle spalle e di esperienza consolidata, creative ed innovative, capaci di darle una mano, di far funzionare lo Stato. Il movimento referendario ha condotto alla scelta popolare di un nuovo sistema di elezione del Parlamento. Ma affinché il nuovo sistema funzioni, è indispensabile che al cartello delle sinistre si opponga un polo delle libertà che sia capace di attrarre a sé il meglio di un paese pulito, ragionevole, moderno. Di questo polo delle libertà dovranno far parte tutte le forze che si richiamano ai principi fondamentali delle democrazie occidentali, a partire da quel mondo cattolico che ha generosamente contribuito all'ultimo cinquantennio della nostra storia unitaria. L'importante è saper proporre anche ai cittadini italiani gli stessi obiettivi e gli stessi valori che hanno fin qui consentito lo sviluppo delle libertà in tutte le grandi democrazie occidentali. Quegli obiettivi e quei valori che invece non hanno mai trovato piena cittadinanza in nessuno dei paesi governati dai vecchi apparati comunisti, per quanto riverniciati e riciclati. Né si vede come a questa regola elementare potrebbe fare eccezione soltanto l'Italia. Gli orfani e i nostalgici del comunismo, infatti, non sono soltanto impreparati al governo del paese, portano con sé anche un retaggio ideologico che stride fra pugni con l'esigenza di un'amministrazione pubblica che voglia essere liberale in politica e liberista in economia. Le nostre sinistre pretendono di essere cambiate, dicono di essere diventate liberal-democratiche, ma non è vero.
0: La sfida tra Silvio Berlusconi e Achille Occhetto va in onda il 23 marzo 1994, a pochi giorni dalle elezioni, con la conduzione di Enrico Mentana, attuale direttore del TG7, e le domande di Gerd Lerner.
6: Buonasera, è la trasmissione finale di Braccio di Ferro, ormai mancano 4 giorni al voto e l'attesa era forte del resto per questa trasmissione alla quale dovevano partecipare i leader dei due schieramenti antagonisti per definizione di questa tornata elettorale. Ed effettivamente, lo dico subito, sono qui e allargando l'inquadratura li potete vedere. Secondo i canoni politici, alla mia destra, giustamente, c'è Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia.
7: Buonasera.
6: Alla mia sinistra c'è Achille Occhetto, leader del PDS, buonasera, del Partito Democratico della Sinistra.
8: Credo che anche i telespettatori siano stupiti come me. Una domanda rivolta a entrambi i contendenti. Perché avete così tanta paura l'uno dell'altro, della vittoria dell'altro?
6: Berlusconi.
7: Beh, io non credo che posso stare molto tranquillo, visto che il numero 2 del PDS, l'onorevole D'Alema, ha dichiarato ai giornali che se vince il PDS io dovrò riparare all'estero. Aggiungo a questo che precedentemente aveva anche dichiarato che il suo grande sogno era quello di vedermi chiedere l'elemosina nelle vie di Roma, e aggiungo anche che ultimamente ha raccontato a qualcuno che se dovesse vincere il PDS io sarò incarcerato perché verrà dimostrata che ho dei contatti con la mafia per il riciclaggio del denaro sporco.
8: Se vincessero loro ci sarebbero dei pericoli.
7: Io credo di sì, io credo di sì. A questo punto credo che andremo verso un regime illiberale senza vera democrazia e senza vera libertà.
8: E se vincesse Berlusconi, Occhetto? E se vincesse Berlusconi, viceversa?
9: L'ha già detto Berlusconi, cosa succede se vince Berlusconi?
7: No, succede una cosa.
9: No, scusa, adesso rispondo io, se permette.
7: Che non succederà a nessuno quello che succede a me e che è successo a me in questi giorni.
9: Allora, io voglio dire che succede una cosa estremamente curiosa. Berlusconi è una vecchia tattica di una certa destra, quella di partire con grande durezza, dire che l'avversario è il peggio che esiste, poi quando ci sono le prime risposte di difesa fare il vittimismo. Oggi Berlusconi ha deciso la tattica del vittimismo. Questo deve essere del tutto chiaro. Però un vittimismo che poi il giorno dopo parte subito con gli artigli. L'artiglio che secondo me è insopportabile, dopo la caduta del muro di Berlino, dopo che abbiamo fatto il referendum, dopo che abbiamo riconosciuto, e lei sa che io sono stato tra i primi a riconoscere che era giusto, dopo le grandi vittorie che abbiamo avuto sui sindaci, che si riorganizzasse una destra pulita e democratica per avere una vera alternativa, questa destra si presenta sulla scena politica dicendo che se vinciamo noi non c'è rivincita. Questo è gravissimo.
7: Ma non è vero, non vogliamo fare i vittimisti, rappresentiamo allora lei, una situazione reale.
9: Allora lei chieda scusa perché su un suo giornale hanno
7: ma
9: messo
7: lei
9: una
7: mi deve chiedere 100.000 volte scusa perché
9: allora
7: sul suo
9: vede
7: giornale,
9: che lo sa. Allora
7: vede
9: scusa,
7: che lo sa. Giornale
10: vi chiedete eventualmente scusa durante una breve pausa,
7: come il giornale che non è mio.
9: Ci vediamo tra un minuto. L'ha messo su una barca con i mafiosi.
7: Beh,
9: quando non
7: ci vediamo tra un minuto mentre non vi chiedete in una maniera scusa. Molto peggiore. Magari
9: forse perché non
7: sa
9: andare in barca.
7: Su una barca, anche perché io lavoro così tanto che non mi prendo mai vacanze.
9: Ecco, sarebbe meglio anche meditare ogni tanto.
7: Sì,
6: io sono pronto per la pubblicità, voi sì, non so.
7: Spero che lei ne abbia molta occasione in futuro, non avendo responsabilità di governo.
9: Le avremo invece dopo il 27 e il 28.
0: Con la vittoria di Silvio Berlusconi alle elezioni politiche del 94 sembrò all'opinione pubblica che l'intero sistema politico italiano, caratterizzato dalla forma di governo parlamentare, si fosse nella sostanza trasformato in una sorta di premierato. Il premierato, che oggi è ancora in discussione, prevede una qualche forma di investitura popolare del capo del governo e di rafforzamento del suo ruolo sia nei confronti del Parlamento e più precisamente nei confronti della maggioranza parlamentare che lo sostiene e sia nei confronti del Consiglio dei Ministri. A livello istituzionale il cambiamento invece riguarda solamente il passaggio da un sistema elettorale proporzionale puro ad un sistema elettorale tendenzialmente maggioritario, ovvero un sistema misto. Nel sistema elettorale proporzionale, l'assegnazione dei seggi in Parlamento tende a rispettare le proporzioni dei voti che i partiti politici hanno conquistato alle elezioni, mentre nel sistema maggioritario, poiché i seggi vengono messi in palio in collegi uninominali, un seggio per ogni collegio elettorale, l'assegnazione dei seggi in Parlamento rispecchia il numero di collegi vinti e non la quantità di voti ottenuta dai partiti politici. Oltre al vuoto politico lasciato dalle macerie di Tangentopoli, dal dissolvimento del Partito Comunista, dobbiamo evidenziare come il periodo di gestazione della Seconda Repubblica era stato caratterizzato da una serie di attentati eseguiti dalla mafia che hanno coinvolto pesantemente lo Stato e fortemente impressionato l'opinione pubblica. Il periodo delle cosiddette bombe del 92-93 che abbiamo raccontato qui al lato oscuro della verità, che inizia con l'omicidio di Salvo Lima il 12 marzo 92, prosegue con la strage di Capaci, la strage di Via D'Amelio, l'omicidio di Ignazio Salvo, la strage di Via dei Giorgofili, la strage di Via Palestro, per ricordare solo gli episodi più sanguinosi, è tuttora oggetto di indagini da parte della magistratura in riferimento alla cosiddetta trattativa Stato-mafia, che potrebbe gettare delle ombre sulla tenuta delle istituzioni democratiche italiane in quel periodo. In sostanza, solo nel 94, con la discesa in campo di Silvio Berlusconi, acquista definitivamente consistenza ed evidenza la Seconda Repubblica Italiana, poiché il leader di Forza Italia si candidava a guidare il governo del paese già durante la campagna elettorale. In caso di vittoria, il leader della coalizione di centrodestra avrebbe potuto far leva su una sorta di investitura popolare, ridimensionando di fatto il ruolo dei gruppi parlamentari nella scelta del capo del governo e dei ministri. Dobbiamo evidenziare anche come il nuovo assetto del sistema politico italiano sia stato fortemente condizionato dalla figura di Silvio Berlusconi. Poiché il suo potere aggregante come leader della neoformazione politica Forza Italia era dato anche dalla concentrazione in capo alla sua persona di consistenti poteri economici e mediatici, come le televisioni di Berlusconi. La forza politica di Berlusconi non derivava solamente dall'essere un leader politico, infatti la sua influenza andava oltre il suo stesso partito, mettendone in secondo piano le dinamiche interne, essendo in grado di condizionare i leader degli altri partiti della sua stessa coalizione e di riflesso le dinamiche della coalizione avversaria. Insomma, la forza politica di Silvio Berlusconi, potenziata dal suo ruolo nei settori dell'economia e dei media, fu in grado di forzare il sistema politico italiano, determinando delle ripercussioni sull'assetto istituzionale previsto dalla Costituzione formale, che veniva così scavalcata dalla Costituzione sostanziale. Questo nuovo assetto del sistema politico italiano, dove i leader delle coalizioni erano anche candidati in pectore alla Presidenza del Consiglio, si sostenziò nella contrapposizione tra la coalizione di centrodestra, sempre guidata da Silvio Berlusconi, e la coalizione di centrosinistra, che pur con diverse incarnazioni prima l'Alleanza dei Progressisti, poi l'Ulivo, Unione, il Partito Democratico, Italia Bene Comuni e molto altro, e senza un leader carismatico riuscì a vincere due volte le elezioni politiche con Romano Prodi, candidato a Presidente del Consiglio nel 1996 e nel 2006. Sentiamo qui una parte dello scontro televisivo tra Romano Prodi e Silvio Berlusconi. Era il 12 aprile del 96, linea 3 di Lucia Annunziata, poco prima delle elezioni del 21 aprile del 96, quando l'Ulivo si afferma come prima coalizione del paese.
11: Dunque, dottor Berlusconi, le campagne elettorali sono in genere una grande occasione per i politici, in particolare i politici con un grande ruolo nazionale, che sono sempre chiusi un po' nei circuiti nazionali, per girare il paese, per riprendere il contatto del paese. Che Italia ha trovata? Ce la descriva così brevemente.
12: Beh, intanto non è vero che siamo costretti a restare lontani dal paese, perché noi viviamo nel paese, quindi il contatto è sempre continuo con tutti, ci mancherebbe altro. L'Italia che ho trovato in questa campagna elettorale direi che è ancora l'Italia di due anni fa, quella che riuscì ad abbracciarsi su certi valori e su certi principi e a scendere in campo dando la vittoria al polo liberale contro le aspettative di tutti. Quindi un'Italia piena di speranza, certamente con una grandissima voglia di cambiamento, e anche un'Italia molto preoccupata per quello che potrebbe accadere se queste elezioni avranno un esito che, per quanto riguarda gli aderenti, i sostenitori della mia parte, ritengono negativo, cioè se l'altra parte avrà il sopravvento in queste elezioni. È un'Italia che io credo abbia molta voglia di lavorare, è un'Italia che io credo abbia in sé la forza di affrontare il futuro creando molti posti di lavoro, approfittando di tutte le grandi potenzialità che in essa sono sempre stati presenti. Credo che sia un'Italia, se vogliamo, che meriti o che meriterebbe un governo e delle istituzioni migliori di quelle che ha avuto finora. Senta, se ci sarà un governo che saprà avviare una politica di sviluppo, una politica di rilancio dell'economia, una politica di sostegno a chi lavora, a chi intraprende, io credo che questa Italia potrebbe rimediare a tutto ciò che ha ereditato e potrebbe inserirsi bene nel futuro, un futuro di benessere, un futuro che potrebbe anche vederla protagonista in Europa.
11: Nel percorso che lei ha fatto c'è stato un singolo fatto che l'ha delusa? Ha trovato una delusione?
12: No, c'è una delusione ricorrente per quello che viene fuori sui media a seguito di ciò che si dice, di ciò che si fa, delle cose che succedono. Sui media escono fuori soltanto dei fatti di cronaca, magari la battuta, anche magari non nella forma originale. È difficile.
11: Cominciamo subito con la
12: non è questione perché non c'è da rammaricarsi. Lei mi ha chiesto una delusione, sì. Io gliela sto dicendo, se vuole non gliela dico.
11: No, ma mi aspettavo che magari c'era una delusione in particolare.
12: Guardi,
11: in un posto
12: è ricorrente
11: qualunque,
12: perché
11: ecco,
12: si passa una giornata in contatto con migliaia di persone e si cerca di dare il senso di un programma positivo, si raccontano tutte le cose che si vorrebbero fare o che si ritiene debbano essere fatte, si cerca di parlare di quei valori, di quei principi che ispirano l'azione politica, e poi il giorno dopo o anche alla sera nelle televisioni si vede qualche cosa di frantumato, un mezza battuta eccetera. Questo... e ci si domanda, ma questi lettori come faranno a prendere una decisione se l'informazione che ricevono è così sminuzzata, è così
11: non
12: particolare,
11: non
12: è
11: c'è
12: completa
11: stata,
12: e organizzata?
11: Per esempio, una sezione, un luogo, una città in cui lei si aspettava un tipo di accoglienza e ne ha avuto un'altra?
12: Io no, guardi, l'accoglienza che io ho trovato in giro è un'accoglienza addirittura imbarazzante, commovente. Certe volte si faceva fatica a cominciare a parlare. Ma questa è un po' la sindrome anche del candidato, perché naturalmente chi viene alle riunioni dove c'è il leader, vengono tutti coloro che in quel leader credono, che vedono in quel leader l'occasione per una rivoluzione liberale, per direi un risorgimento non solo del paese ma anche loro personale, quindi l'entusiasmo enorme, la determinazione grande, si fa davvero e ci si carica, ecco, questa è una cosa che credo tutti i candidati sentono, ci si carica di tanta responsabilità. Cioè ci sono tante persone che vengono lì, prima o dopo ti raccontano le loro storie personali e quindi tutto questo ti fa sentire responsabile anche del loro destino, ti si affidano quasi, sì. Ti dicono delle frasi che ti prendono, che ti restano in testa, tutto... nel cuore e che ti danno un senso anche maggiore a quello che stai facendo, ti sentono impegnato, ti fanno impegnato per il tuo paese, per tutta questa gente che crede in te.
11: Ha tre aggettivi per raccontare l'Italia che lei ha girato in questo periodo?
13: Ma l'Italia è un grande paese che però non conta nulla, quindi è da un lato desiderosa di cambiare ma anche frustrata e si attende dalla politica un aiuto per uscire dalla situazione in cui è. Quindi è una situazione di attesa e di speranza nello stesso tempo.
11: Senta, lei gira in autobus e tra l'altro qui è arrivato in taxi senza scorta, ma appartiene a uno schieramento che molti, incluso molti all'interno dello stesso schieramento, sostengono che è uno schieramento malato di elitismo o perlomeno, come dire, ha dentro una venatura di elitismo e di sentimento antipopolare. Bobbio, per esempio, che è uno dei grandi padri ispiratori della sinistra, ha recentemente detto in un'intervista: ma chi l'ha detto che quel che piace alla gente va sempre bene? Lei si sente di condividere questa
13: signor proprio, opinione di Bobbio? Una persona poco elitista sono proprio io. In quest'anno è stata una cosa bellissima perché ho sempre viaggiato senza scorta, in treno, tranquillamente. Non ho mai trovato una persona che mi abbia mancato di rispetto. Sempre la conversazione immediata e non lo so cosa sia nemmeno l'elite. E poi soprattutto... quando da questo andiamo alla campagna elettorale, ma abbiamo avuto delle piazze piene di gente, piena di speranza, di ragazzi, di persone anziane, ma dov'è l'elite? A noi c'è proprio la gente che lavora, c'è la gente che spera in qualcosa, che noi diamo loro qualcosa, cioè c'è un'identificazione in noi, ma non c'è nessuna traccia di elite. Se lei mi dice che molti del mondo della scuola, del mondo della ricerca, sperano in noi, ma questo è vero, perché noi abbiamo la sensazione che questo paese debba essere rifatto da capo, cominciando dai giovani, lavorando, ricercando, perché dobbiamo pur rifare questa nostra struttura scientifica che ci deve dare identità. Ecco, ma questa non è elite, questa è la necessità di un paese.
11: Però io non parlo di quello, parlo del fatto che per esempio uno dei grandi fenomeni, diciamo, di elitismo della sinistra è stato il modo con cui ad esempio sono state giudicate una serie di scelte popolari, incluso per esempio scelte popolari a favore della TV o scelte popolari tra l'altro a favore di schieramenti politici che non siano quelli della sinistra.
13: Ma a favore della TV, uno sceglie di andare in TV le volte che sono necessarie e nel resto sceglie di avere un rapporto diretto con la gente. La vera politica si fa con la gente. La TV è il completamento, è la parte finale di questo. Ma guai a iniziare la politica dalla TV.
0: La Seconda Repubblica, sebbene sia stata caratterizzata da un sostanziale cambiamento nell'assetto politico, non è stata tuttavia interessata da un vero cambiamento sul piano istituzionale. Inoltre, la riforma della legge elettorale ha favorito l'instaurarsi di coalizioni di accordi elettorali prima delle elezioni. Però non ha impedito che nuovi e diversi accordi e trattative tra forze politiche rappresentate in Parlamento potessero avere luogo dopo le elezioni e durante il corso dell'intera legislatura, condizionando così l'azione di governo e la vita stessa dei governi, delle relative maggioranze parlamentari, esattamente come avveniva nella Prima Repubblica.
1: Il lato oscuro della verità.
3: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 9.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Pressione atmosferica tutto sommato salda in questo inizio di settimana, anche se il tempo è destinato a peggiorare sui rilievi del nord. Nella prima parte della giornata anticiclone dominante, con ampio soleggiamento da nord a sud e un clima via via più caldo, da segnalare tuttavia un aumento delle nubi al nord-ovest, senza piogge significative. Nel pomeriggio nuvolosità via via più compatta su tutto il nord, con primi fenomeni sulle aree alpine e prealpine. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e da

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 9:31.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica si mantiene nel complesso stabile in questo avvio di settimana, anche se sui rilievi del nord è atteso un graduale peggioramento. In mattinata prevarranno condizioni anticicloniche con ampio soleggiamento da nord a sud e temperature in aumento, da segnalare soltanto un incremento della nuvolosità al nord-ovest, senza però precipitazioni rilevanti. Durante le ore pomeridiane le nubi diventeranno invece via via più compatte su tutto il nord, con i primi fenomeni attesi su Alpi e Prealpi, mentre altrove non sono previste variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 10:02.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
2: Buonasera cari radioascoltatori, bentornati a Delitto e Castigo qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Con me, come sempre, il mio compagno di viaggio, il professor Iuri Aparo. Benvenuto professore.
3: Buonasera.
2: E questa sera con noi abbiamo Don Gianluigi Frova, benvenuto.
4: Grazie a voi e buonasera a tutti.
2: Allora, intanto vi racconto chi è Don Gianluigi Frova, milanese, prete da 41 anni, per 16 anni prete in oratorio, per 8 rettore in 3 collegi arcivescovili, per 17 anni parroco, da sempre capo e assistente scout, attualmente responsabile insieme ad una coppia di sposi della pastorale familiare della diocesi di Milano e parroco a Milano. Allora, Don, innanzitutto la prima domanda che necessariamente devo farle è: perché oggi è venuto qui? Perché ha deciso di confrontarsi su un tema così delicato come quello dei detenuti? Perché ha scelto di cimentarsi con questa esperienza radiofonica? Che motivazione interiore l'ha spinta?
4: Perché ho conosciuto anni fa il professor Aparo e ho trovato una ricchezza umana inimmaginabile. E quindi poter raccontare, poter confrontarmi ancora con lui, la ritengo una risorsa preziosa.
2: Don, lei riesce a distinguere o ritiene utile distinguere tra un delinquente e un comune cittadino?
4: In prima battuta no, sono persone umane, però su alcuni ragionamenti occorre distinguere, però con la stessa superficialità con la quale si distinguono uomini e donne, piccoli e grandi, persone religiose e non religiose, sono tutte persone umane. Poi per affrontare un discorso conviene analizzare le circostanze che uno vive, però non deve essere un marchio sulla persona.
2: Prof, ma lei perché ha deciso di confrontarsi quest'oggi con Don Gianluigi? Che cosa l'ha spinto? Noi sappiamo, noi che la seguiamo in questa trasmissione, sappiamo del fatto che lei è un laico, se non un vero e proprio ateo. Quindi che cosa l'ha spinta a confrontarsi oggi con un prete?
3: Francamente il fatto che tutte le volte che ci siamo incontrati, la prima è stata in occasione dei fratelli Karamazov nel carcere di Bollate, tutte le volte che ci siamo incontrati ho sempre visto, gli ho sempre sentito dire cose così profonde, così stimolanti, così utili per quello che è la mia lettura dell'essere umano, che confrontarmi con lui, lui religioso e io disgraziato, per me è un gioco, è entusiasmante.
2: La ricchezza del divino che in qualche modo scende fino a noi e ci permette di essere vicini. Senta Don Gianluigi, le voglio fare sentire, e lo chiedo al nostro Peter Bescapè, un brano di una fiction che è andata in onda sulla Rai, credo anche su TV2000, che ha raccontato la vita di Don Peppe Diana, che è stato ucciso dalla camorra. Don Peppe è in questo caso interpretato nel film da Alessandro Preziosi. Allora vorrei farle sentire questo breve audio e poi interrogarla, farle una domanda su ciò che dice Don Peppe Diana.
5: Dio, non voglio sapere se esisti, voglio sapere da che parte stai. Basta con le vittime innocenti. Siamo noi che dobbiamo dire a questa gente che non si può essere dei buoni cristiani e ammazzare dei poveri ragazzi. Noi esistiamo, noi siamo vivi. Non è più tempo di tacere. Dobbiamo liberare il nostro futuro. Perché se la camorra perde, è tutta la gente onesta che vince.
6: Pensammo pure a sistemare il prete. Perché dopo quello che ha fatto in chiesa, davanti a tutti quanti, deve capire quello che si può permettere.
7: E quello che non si può permettere.
2: Allora, ha sentito Don Gianluigi, se perde la camorra vince la gente comune, dice Don Peppe Diana. Lei si è fatta un'idea di che cosa possa portare una persona a comportarsi da delinquente?
4: Non oso rispondere perché non ho gli elementi, perché è talmente complesso il quadro che qualsiasi risposta sarebbe riduttiva. Intanto, a proposito della frase di Don Peppe Diana, si potrebbe rovesciare: se vince la gente comune perde la camorra, perché credo che prima occorra ricostruire le coscienze. E allora si sgretola l'appartenenza, la si sgretola dall'interno. Pretendere di ripulire e dopo formare le coscienze è illusorio.
2: Ma per lei cos'è il male, quindi?
4: Il male sono alcuni comportamenti sbagliati, però se vogliamo il male è il vuoto di bene, che è più spaventoso del gesto che viene compiuto. Il vuoto di bene significa che la persona non ha davanti nessuna prospettiva, nessun segno più, e allora è abbandonato in mezzo all'oceano, vagando con il nulla di fronte. Da qui poi può nascere il male.
2: Senta, sai che io sono un cattolico, spesso mi interrogo su questa questione. Se noi in qualche modo siamo lo specchio di Dio, perché siamo suoi figli, e quindi diciamo noi abbiamo un pezzo di Dio dentro di noi, ma siccome noi siamo capaci anche del male, di quel vuoto di cui parlava lei, che cos'è Dio? Perché io mi interrogo sul perché io sono una persona che a volte ha anche dei pensieri così negativi. Lei saprebbe darmi una risposta? Glielo chiedo da fedele, diciamo, da persona che si confronta col senso della cristianità, no? Però mi domando, questo pezzo di me che comunque è peccatore, è comunque un soggetto che può anche fare del male, da dove viene se noi siamo figli di Dio?
4: Questa è una domanda che fin dai primi tempi della Chiesa ha fatto scandalo. Perché un battezzato, uno che ha scelto Dio e che è stato scelto da Dio, può peccare? Questo li ha scandalizzati, perché sembrava inconcepibile la cosa. Io risponderei che l'uomo è libero e quindi può sbagliare, può orientarsi al male, ma la sua libertà gli è data per orientarsi al bene. Laddove sceglie il vuoto, si autodistrugge. E Dio chi è? Dio è colui che gli sta accanto, nell'uno e nell'altro caso. Per cui l'uomo è affidato alla propria libertà, alla propria scelta. Se vogliamo è anche un po' figlio della propria storia, che rischia di ingabbiarlo in una cultura nella quale l'altro non è più visto come una persona umana, perché esiste solo il mio io che mi ha racchiuso. Il termine gabbia è un sinonimo. Il termine cattivo letteralmente vuol dire captivus, preso, rapito dal male. Dio è colui che non ti abbandona mai, è quello che ti cammina accanto, quindi ce l'hai dentro ma è altro da te, ed è pronto a riorientarti.
2: Professore, quello che ha appena detto Don Gianluigi mi riporta a quello che lei spesso dice, cioè coloro i quali, dopo aver commesso dei reati, diventano detenuti, vengono portati in carcere, devono imparare a saper disporre della propria libertà. E sì, quindi è quello stesso cammino di cui parlava Don Gianluigi, cioè lui ha detto: Dio ci deve aiutare a scegliere di non essere rapiti, il captivus di cui diceva, a non essere rapiti da quel vuoto che ci porta poi a commettere il male, e Dio è quella presenza che ci aiuta a non commettere il male, ad avvicinarci, a saper disporre bene della nostra libertà. Lei però ritiene che questo ruolo Dio non ce l'abbia.
3: Sì, e sono pure geloso questa sera, perché cioè, io porto Don Gianluigi Frova qua e tu ti mette a cinguettare con lui. Cioè, voglio dire, anche io ho bisogno di dire che cos'è per me il male, per esempio. Non è che solo Don Gianluigi Frova,
2: Vabbè. Che cos'è il male, però?
3: Il male per me è l'incapacità dell'essere umano di nutrirsi del bene. E siccome non voglio dire cose diciamo metafisiche, dal mio punto di vista il male è ciò che rimane all'uomo che per una ragione o per l'altra è diventato incapace di trarre gioia dall'amare l'altro, cioè dall'investire sull'altro per farlo crescere, che sembra una cosa quasi cristiana, come la sto dicendo io, invece non è cristiana, ma è semplicemente umana. Quindi Don Gianluigi Frova, cioè io lo amo, ma se lo ami anche tu divento geloso. A scanso di equivoci.
2: Torno un attimo Don Gianluigi, lei rileva una presenza di, diciamo, cattolicesimo, cioè una presenza di cristianità in un uomo laico come il professor Aparo? Perché credo che sia questo poi quello che l'ha affascinata. Anche se lui dice no, io sono un laico, non c'entro niente con la religione, ma c'è una profonda spiritualità. La domanda sottostante reale è poi, è comunque la spiritualità quello che ci permette di arrivare alla parte più profonda di noi? E quindi se non è una relazione con Dio, perché chi usa il logos, chi usa la ragione ritiene che non c'entri Dio, ma comunque il rapporto con la nostra coscienza ha a che fare con la spiritualità. E quindi in qualche modo con ciò che nasce dalla cristianità. Noi siamo cristiani anche qualora non lo fossimo, in un paese in cui c'è il Vaticano, in cui noi siamo pervasi e attraversati dal messaggio della cristianità. Così faccio arrabbiare il professore.
3: Ma tanto io ho la risposta pronta.
2: Però prima sentiamo quella di Don Luigi.
4: Sono troppo prete dentro, adesso do una risposta da prete e farò arrabbiare il professore, magari romperemo l'amicizia.
3: È improbabilissimo.
4: Come tutti i preti, io ritengo che Dio esista e ci sia, anche laddove uno non lo pensa, dove il soggetto stesso pensa di essere ateo, perché comunque è Dio che parla nella coscienza, perché il profondo della coscienza è una nostalgia di chi ci ha creato, e tutti, laddove trovano un briciolo di umanità, stanno riflettendo dentro di sé, come in uno specchio, dice San Paolo, colui che li ha creati. È inevitabile questo. Quindi il professor Aparo non lo sa di essere cristiano, lo aspetto in chiesa per dirglielo.
2: Che bello sentire Dio come nostalgia di chi ci ha creato. Bellissima questa definizione, la trovo molto pregna. Allora, facciamo una cosa, vado ancora da Peter Bescapè, il nostro regista. Allora, vi voglio far ascoltare una canzone che si chiama Per amore del mio popolo, che è stata una canzone dedicata a Don Peppe Diana ad opera del gruppo di Alfonso De Pietro, autore di un CD dal titolo Incantato Civile, che è stato patrocinato tra gli altri da Libera, Avviso Pubblico e dalla Casa Memoria di Peppino Impastato. Vi faccio sentire un pezzo di questo brano e poi voglio subito un commento da parte del professore. Il suo

0: sapore.
1: Ecco, allora, Don Gianluigi, in questa canzone a un certo punto si parla di scoprire Dio, di portare la croce. Allora, la domanda che le faccio è, intanto, da che parte sta Dio e come si trova?
2: Grazie della domanda.
3: Cioè, no, ma questo ha deciso stasera di fare solo cose ultra difficili. Vabbè.
2: Ci sono mille strade per conoscere Dio. Possiamo immaginare Dio come una festa che avviene in una stanza con mille porte. Qualunque porta può avere accesso a Dio. La bellezza è una strada di accesso a Dio. I sacramenti, la parola di Dio, la carità verso gli altri, l'interiorizzazione. Io scopro da parroco, con l'incontro con mille persone e mille sofferenze, che è l'umanità che ha l'onestà di guardarsi dentro, quel pertugio nel quale posso aiutare la gente a dire: ma rileggi bene la tua storia. C'è come una mano invisibile in certi momenti. Forse quello è il profumo di Dio che ti sta accompagnando.
1: Professore, lei è questa mano invisibile, quella che lavora in un carcere e si occupa dei detenuti. La sua mano invisibile diventa poi concreta nel momento in cui lei obbliga, perché lei più volte ha detto: io non è che chiedo, pretendo che i detenuti imparino ad essere responsabili e imparino a rispondere delle cose che fanno, ad averne coscienza e ad essere quindi responsabili. È una sorta di mano che lei mette sulla coscienza di queste persone con un lavoro di gruppo per insegnare a questi ragazzi a ritrovare se stessi e a poter disporre della propria libertà.
3: Tanto per incominciare, non è una mano invisibile, perché sennò sarei una specie di truffatore, uno che si nasconde. Quindi non è invisibile, è visibilissima. Dopodiché si sa che anche le cose visibili tengono dentro degli aspetti, dei semi, degli stimoli che non sono immediatamente riconoscibili. Però la mia mano è visibile, no, invisibile. Detto questo, sempre a proposito di Don Gianluigi Frova, la storia della nostalgia ha colpito anche me, e che a me piace come parla lui. La nostalgia di Dio, dice, che c'è anche in me. Certo, io riconosco in me la nostalgia dell'universo dal quale provengo. La mia azione tenta di essere coerente con il fatto che ho questa aspirazione, cioè l'aspirazione ad essere, diciamo, sufficientemente degno dell'universo dal quale provengo. Che poi l'universo l'abbia creato Dio o, insomma, in qualche modo è venuto fuori, non lo so, non sono in grado di dirlo. Di certo comunque sento di avere un compito che cerco di onorare, e dal mio punto di vista Don Gianluigi Frova è uno dei migliori partner che potessi incontrare nella vita per onorare questo compito.
1: Mi commenta anche lei la frase di Don Peppe Diana? Cioè, Don Peppe dice ad un certo punto: se noi riusciamo a sconfiggere la camorra, allora vince la gente comune. Don Gianluigi ci ha detto: potremmo rovesciarlo, questo concetto. Se la gente comune vince con la sua presenza, perde la camorra. Però vorrei una sua valutazione su questa posizione che ha preso sia Don Gianluigi ma anche Don Peppe Diana, perché la domanda sottostante, sì, poi è: come si sconfigge la camorra?
3: Sì, da questo punto di vista io sono gravato, sgradevolmente aggravato dalla sfiducia. Cioè, io non ho fiducia in un essere umano che è, diciamo così, principalmente guidato dall'obiettivo del bene. Per cui la camorra, la mafia, eccetera, le considero espressione dell'essere umano, e in particolare di quella mediocrità che caratterizza l'essere umano e lo caratterizza, come dicevo prima, tanto più quanto meno l'essere umano è in grado di trarre profitto, diciamo così, dal bene, per dirlo in una parola. Ma il bene per me significa capacità di investire le proprie energie per evolversi e far evolvere. Quindi dal mio punto di vista il mafioso, il camorrista è una persona e la sua è una organizzazione che essendo incapace di godere della crescita propria e altrui ricorre all'abuso e al potere perché è la forma di godimento alla quale si riesce a fare riferimento.
1: Ecco, il professore parla di evoluzione. Don Gianluigi, questa evoluzione nasce anche da una forma di partecipazione, a volte anche proprio di volontariato da parte di tante persone che decidono di occuparsi dell'altro da sé, e lo fa riattivando quei rapporti che probabilmente si sono inariditi all'interno di chi ha cominciato a delinquere. Chi delinque spesso non riesce più ad avere un rapporto autentico e sincero con se stesso e con gli altri. Partiamo da qua.
2: Un po' tutti abbiamo questa difficoltà, chi è più ingabbiato e chi lo è meno. Suppongo che chi sia dentro in questo clima di criminalità faccia ancora più fatica, perché il muro che ha davanti a sé, da cui intravede lo spiraglio del bene, è sempre più spesso, oltre ad avere la pressione di un contesto intorno che lo minaccia o lo blandisce. Però il cammino di chiunque, che deve riuscire a ritrovare uno sguardo equilibrato per vedere dove sta la verità di se stesso, non è un cammino facile, ma è il cammino di una vita intera. In realtà non è solo un passaggio, è l'evoluzione di un essere umano che con la sua libertà deve trovare sempre più se stesso, e questo avviene nella relazione con l'altro. Quanto più l'altro riesce a innescare un meccanismo per cui tu solleciti la parte buona di te, tanto più questo altro è un tuo maestro, è un tuo mentore e ti rende migliore. Questo è ciò che il cristianesimo lo definisce amore.
1: Allora, prima di chiudere, proprio un minuto, le chiedo: l'uomo sceglie il male o giunge al male in conseguenza di qualcosa che lo mette su quella strada?
2: Sicuramente sì, comprese delle tentazioni interne, non sono solo indotte dall'esterno. Però in qualsiasi condizione c'è sempre un margine di libertà nella sua scelta, che gli dà la responsabilità di ciò che compie, ma nello stesso tempo gli dà la possibilità di uscire da quel vincolo. Il fondatore dello scautismo, Baden-Powell, pensando ai ragazzi, anche a quelli più disgraziati, diceva: in tutti c'è almeno un 5% di bene, e l'educazione deve cercare di tirare fuori questo. Se invece del 5% è molto di più, tanto meglio.
1: Prof, vuole dire qualcosa prima di andare in pubblicità?
3: Dico che l'unica differenza, che però spero che possa essere utile, che colgo io da quello che ha detto Don Gianluigi, è che dal mio punto di vista riguarda la responsabilità dello Stato e delle istituzioni. Cioè, in buona sostanza, l'essere umano, sono d'accordo con Don Gianluigi, ha comunque un margine, piccolo o grande, di scelta. Ma questo margine le istituzioni hanno la responsabilità di coltivarlo e ampliarlo affinché l'uomo possa scegliere di costruire invece che di distruggere. Occorre uno Stato e occorrono delle istituzioni che allarghino lo spettro delle scelte possibili che vanno in direzione della costruzione.
1: Pubblicità.
0: Sono le 10 e 26 minuti.
4: Radio Podcast, il meteo.
5: Pressione atmosferica tutto sommato salda in questo inizio di settimana, anche se il tempo è destinato a peggiorare sui rilievi del nord. Nella prima parte della giornata anticiclone dominante, con ampio soleggiamento da nord a sud e un clima via via più caldo, da segnalare tuttavia un aumento delle nubi al nord-ovest, senza piogge significative. Nel pomeriggio nuvolosità via via più compatta su tutto il nord, con primi fenomeni sulle aree alpine e prealpine. poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm. Delitto e castigo, storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Rieccoci di nuovo in studio. Allora, l'ultimo tema che noi abbiamo trattato era quali sono le condizioni con cui l'uomo sceglie o giunge al male. Adesso invece però a entrambi i miei ospiti voglio raccontare come l'uomo, l'essere umano, possa invece scegliere il bene. Vi faccio sentire una persona, è un imprenditore, lui si chiama Massimo De Donno, è il fondatore di una società che si chiama Genionet, si occupa di formazione e apprendimento e lui ha scelto di portare i suoi ragazzi, i suoi formatori all'interno del carcere di San Vittore. Benvenuto Massimo.
6: Grazie e buongiorno a tutti.
1: Allora Massimo De Donno, partiamo da qui, perché lei ha scelto di portare la sua azienda all'interno del carcere di San Vittore in una forma naturalmente di volontariato? Cosa l'ha spinta a questa scelta?
6: Allora, l'idea è nata da una convinzione, diciamo, molto semplice. Il carcere deve certamente essere un deterrente, ma dovrebbe essere soprattutto un luogo di recupero e di rieducazione. Se il carcere diventa soltanto un ambiente di detenzione senza un vero lavoro di ricostruzione della persona, rischia di essere più che sbagliato, secondo me, inutile. Mi occupo da molti anni di apprendimento e di sviluppo cognitivo e mi sono sempre chiesto se gli strumenti che insegniamo potessero funzionare anche in contesti, diciamo, molto difficili. Il nostro metodo negli ultimi anni è stato arricchito da ricerche sui fondamentali dell'apprendimento sviluppate dal TIMSS per capire del CNR, che lavorano proprio sull'attivazione dei processi cognitivi fondamentali, quindi comprensione, linguaggio, consapevolezza, capacità di organizzare il pensiero, di esprimere le proprie emozioni. Allora, per me il carcere è stato un banco di prova molto molto interessante, perché un conto è lavorare con persone che investono volontariamente su se stesse per migliorare il proprio metodo di studio, un conto è lavorare con ragazzi che hanno alle spalle magari percorsi scolastici fragili, dei livelli di alfabetizzazione bassi o storie personali comunque estremamente difficili. Il progetto San Vittore è stato reso possibile grazie a quattro dei nostri docenti, persone che ho formato io personalmente, che erano Marta Lieto Magri, Giovanni Broccio, li cito proprio per ringraziamento, perché sono stati davvero fenomenali. Andrea Assi, Leonora Spedale, hanno messo gratuitamente il loro tempo e le loro energie per entrare in carcere e fare formazione.
1: Aspetti un attimo De Donno, perché la faccio dialogare con Don Gianluigi Frova. Allora, Don Gianluigi, ha sentito questo imprenditore, no? Lui dice: a un certo punto io ho sentito che dovevo entrare perché i mezzi con cui potevo, attraverso gli strumenti di cui dispongo, riattivare i processi cognitivi dei detenuti, permetteva loro di esprimere le loro emozioni. Ecco, ritengo che questa sia una cosa molto importante. Come commenta questo sforzo, vogliamo definirlo etico, da parte di un imprenditore di supportare chi è in difficoltà? È uno sforzo che potremmo definire cristiano.
2: Ma certamente. Sono ammirato dalla genialità dell'intervento, dove al fine di restituire dignità, dignità di persone pensanti, qualcuno con un metodo nuovo, geniale, li aiuta a ritrovare la parola e a ritrovare anche un meccanismo di pensiero.
1: De Donno, l'hanno definita geniale, diciamo, si lega.
6: Un tema, allora.
1: Che cosa l'ha spinta quando lei in qualche modo incontra questi ragazzi, no? Queste persone che hanno commesso reati, e vede che riattivare la loro mente restituisce loro la parola, significa dare un senso alle cose e quindi anche alla propria attività professionale, che diventa qualcosa più di una semplice attività professionale, ha un valore etico, diciamo.
6: Naturalmente devo dire che noi abbiamo scelto, noi parlo insomma di me, dei miei collaboratori, di persone che hanno scelto di credere in questo progetto, abbiamo scelto proprio perché innanzitutto riteniamo che sia un progetto che socialmente ha un valore enorme. Entrare in carcere non è stato semplice, vi dico la verità, perché entrare in una struttura di detenzione è un'esperienza che ti fa percepire molto chiaramente quanto sia forte l'isolamento dal mondo. Noi abbiamo voluto fare le cose al meglio delle nostre possibilità, raccogliendo poi alla fine anche dei questionari dei detenuti. Io li conservo ancora, perché anche se sono passati un po' di anni, uno di loro per esempio ha scritto una frase che mi ha colpito molto, che era: mi ha motivato a imparare molte cose nella vita, che è una frase nella sua semplicità potentissima. Quindi quando leggi una frase così capisci che anche in un luogo difficile si può riaccendere qualche cosa. E allora noi abbiamo cercato di capire se era possibile riaccendere che cosa, diciamo, i processi cognitivi, ed è stata una delle cose più interessanti che abbiamo osservato. In realtà il nostro cervello, no, raramente, diciamo, sto usando proprio una parola molto semplice, è rotto. Molto più semplice è in realtà vederlo come un potenziale che non è magari mai stato allenato o che è stato scoraggiato troppo presto. E molte persone non falliscono perché sono di per sé incapaci, ma perché nessuno ha insegnato loro come si apprende davvero, come si comprende un testo, come si organizza un pensiero, come si può ricordare facilmente un'informazione. E insomma, questo è stato il lavoro che i miei ragazzi hanno fatto in carcere. E nei questionari, vi ripeto, alcuni detenuti hanno scritto che grazie a degli esercizi che facevano riuscivano a concentrarsi di più, altri che avevano scoperto un modo più semplice, persino divertente, qualcuno ha usato questo aggettivo, no, relativo allo studio. E allora questo significa che si attivano dei processi mentali che magari erano rimasti inattivi per anni. E c'è anche un punto, secondo me, molto importante, che ha spiegato bene lo scrittore, l'ex magistrato Gianrico Carofiglio: quando una persona non ha parole per descrivere quello che prova, la frustrazione e il disagio rischiano di trasformarsi più facilmente in aggressività.
1: Ecco.
6: Quindi il linguaggio non serve solo a parlare bene, no? Serve per capire se stessi e per poter esprimere i propri bisogni in modo più ecologico possibile. Quindi ecco, quando aumentano il linguaggio e gli strumenti cognitivi aumenta anche la capacità di gestire le emozioni e i conflitti.
1: Allora, De Donno, io la ringrazio moltissimo e la faccio dialogare ancora un minuto con il professor Aparo. Professor Aparo, il dottor De Donno sta dicendo riuscire a restituire o a dare per la prima volta la capacità ad un detenuto di poter esprimere le proprie emozioni, cioè riuscire a dare un ordine a qualcosa che prima non riusciva a trovare libera espressione, diventa uno strumento con cui si lavora o si permette ad un detenuto di lavorare sulla propria coscienza.
3: E sono semplicemente d'accordo, ma puntualizzo che la persona che a partire dai suoi circa 12 anni ha praticato il dialetto, la lingua della delinquenza, non ha bisogno soltanto di esprimere i propri sentimenti, ha anche bisogno di esercitare una funzione. Dunque, a scanso di equivoci, sono d'accordo esattamente al 1000 per 1000 sulla enorme importanza di mettere il detenuto nella condizione di convertire in parola il sentimento che in altri frangenti è diventato agito, e cioè abuso. Tuttavia questo non è sufficiente, perché la persona che ha acquisito una lingua, che è la lingua dell'abuso, ha bisogno di praticare l'altra lingua, che è la lingua del riconoscimento dell'altro, e ha bisogno di praticare quest'altra lingua esercitando stabilmente una funzione, non solo dentro ma anche fuori dal carcere.
1: Chiarissimo. Dottor De Donno, io la ringrazio molto per essere stato qua con noi. Vuole aggiungere qualcosa prima di congedarsi?
6: Guardi, io innanzitutto sono stato veramente contento di partecipare, perché questo nostro progetto poi purtroppo si è arenato a causa del Covid, quindi abbiamo avuto giusto la possibilità di concluderlo a febbraio del 2020, e poi purtroppo non ci sono state, diciamo, nuove edizioni, nonostante abbia avuto comunque degli esiti molto positivi, quindi poterne parlare oggi è una cosa molto preziosa, e quindi ringrazio tutti voi. Poi io penso che il lavoro fatto in ogni caso per trasformare i carceri in un luogo di rieducazione sia fondamentale, sono d'accordissimo con quello che è stato detto. Oltre a, diciamo, a imparare le strutture cognitive per potersi esprimere, chiaramente bisogna proprio imparare un nuovo tipo di linguaggio fatto di parole completamente diverse, di concetti diversi, senza i quali non si può pensare in modo diverso a come si è stati abituati. Quindi
1: grazie.
6: Mi auguro che possa continuare ancora questo progetto, e noi siamo sempre a disposizione.
1: Grazie, grazie ancora a Massimo De Donno. Torno ai due protagonisti che sono qui in studio con me. Allora, Don Gianluigi e Yuri Aparo, voi vi siete conosciuti nel carcere di Bollate lo scorso anno, all'interno di un'iniziativa che parlava, come diceva poc'anzi il professore, dei fratelli Karamazov, che ha messo i detenuti del gruppo della trasgressione a interrogarsi insieme sulla relazione tra i fratelli Karamazov e il loro padre. Che cosa ha ricavato da quella esperienza, Don Gianluigi? Pensa possa essere utile riproporla in carcere? Chi può trarre maggiore beneficio da iniziative di questo genere?
2: Il primo a trarre beneficio sono stato io. Me lo sono posto come proposito quaresimale che il Vescovo aveva suggerito, non di lavorare con Aparo, però aveva detto di dedicare dei giorni a se stessi. Io in quella quaresima ho fatto una specie di corso di esercizi spirituali, perché mi ha restituito una profondità umana attraverso le loro sofferenze e anche la loro storia di tentativo di rinascita, che io poi ritrovo anche in altre situazioni di lutti, di famiglie ferite, di ragazze in difficoltà. Per cui sicuramente aiuta me e potrebbe aiutare chiunque. Aggiungo che questa non è l'unica frontiera da cui l'uomo può ritrovare l'equilibrio nel valutare le cose. Perché è la stessa esperienza che fa uno che fa volontariato in carcere, nei reparti dove si lotta tra la vita e la morte. Oppure uno che ha a che fare con i bambini, nella loro bellezza. Ci sono questi luoghi delle nostre città che sono delle forze educative, che possono aiutare chiunque, io penso a un giovane che vada a fare volontariato, a dare il giusto peso ai propri problemi e ai propri divertimenti, ma riesce a dare peso alle domande: che senso ha la mia vita? Per chi vivo?
1: Ancora una cosa, Don Gianluigi. Allora, nel suo rapporto col professor Aparo, il professor Aparo ogni tanto fa dei concerti, lui è anche un cantante, ne farà uno il prossimo 17 maggio a Rho, so che lei sarà tra l'altro ospite d'onore, e Aparo propone spesso una canzone stupenda, è una canzone di Fabrizio De André, Creusa De Ma, dove si propone una lettura originale del rapporto tra Dio e il diavolo. De André dice che il diavolo si è fatto il nido in cielo, Dio invece è venuto in terra a montare l'asino, in altre parole a lavorare fianco a fianco con gli altri uomini. Lei come la vede? Questo modo di vedere le cose è un po' blasfemo o le sembra compatibile con le coordinate principali di ciò in cui lei crede?
2: No, non è blasfemo. Tra l'altro De André, le canzoni più vecchie mi hanno accompagnato nella mia formazione intellettuale di giovane degli anni 70. Sicuramente Dio è in terra, perché diventando uomo Gesù si è sporcato le mani con tutta la gamma dell'umanità, per cui è lì con quei pescatori che sono in mare e vedono la luna nuda, come dice la canzone, è nella taverna dove giocano, dove bevono, ma è laddove ci sia qualsiasi lacrima dell'umanità. Non so dove sia il diavolo, ma temo che non sia nascosto in cielo, rifugiato in cielo, che sia dentro nella trama della storia e comprometta. Ma sapere di avere Dio consente di continuare ad avere speranza, perché c'è qualcuno che riesce a dipanare la matassa grazie al nostro, con il nostro aiuto. Noi grazie a lui riusciamo a dipanare un po' di più queste matasse drammatiche della storia.
1: E professore, lei ha creato anche un gruppo musicale dentro il gruppo della trasgressione che porta all'interno delle carceri, all'interno dei teatri, e il prossimo 17 maggio sarà a Rho. Il suo rapporto con i detenuti quando fa musica qual è? Perché la musica è un linguaggio dell'anima.
3: Il rapporto con i detenuti è semplicemente che la musica la fanno quelli che sanno suonare, cioè i miei amici musicisti. I detenuti intervengono tra una canzone e l'altra, collegando la propria esperienza, le proprie aspirazioni e i propri conflitti alla canzone che di volta in volta viene proposta, ivi compresa quella di cui si stava parlando, cioè Creuse de Ma. Quindi i detenuti sono sempre presenti ai concerti, collegando le loro esperienze alle canzoni. Nel caso del diavolo che si è fatto il nido in cielo, chiaramente insomma, è una metafora, dal mio punto di vista poetica, ma anche di grande rilevanza. In che senso? Di André parla, ma questo lo può dire anche un cristiano, del fatto che Dio è quello che sceglie il diavolo è quello che sceglie la comodità, Dio è quello che sceglie il lavoro a fianco dell'uomo. Quindi sostanzialmente il diavolo in cielo si è fatto il nido, vuol dire non che il diavolo sta in cielo, ma vuol dire che il diavolo è quello che invita l'essere umano a scegliere la strada della comodità, cioè la strada in cui l'essere umano, rinunciando alla propria capacità di dare vita e di far crescere se stesso e gli altri, predilige la strada del potere. Invece Dio, notoriamente, anche per me che non sono cristiano, è invece un punto di riferimento che invita a lavorare per evolversi e per riconoscersi nell'altro.
1: Peter, ti chiedo cortesemente di preparare l'ultimo brano musicale, perché lo introduco. Racconta di due fratelli, i Blues Brothers, che dicono che everybody needs somebody to love, ognuno ha bisogno di amare il prossimo, e c'è in questa loro definiscono, nel famoso film si definiscono, in missione per conto di Dio. Fondamentalmente la traccia di questa trasmissione va in questa direzione. Trovo che ci sia una coerenza nel proporre, nel percorso che il professor Aparo e Don Gianluigi hanno fatto, fanno e faranno, qualcosa in comune con questa musica. Due minuti di Blues Brothers. 1, 2, 3, 4.

0: Allora, dicevo, stiamo trattando temi molto delicati. Vado un attimo a domandare sulla base a Don Gianluigi, sulla base della sua fede e in generale della sua Weltanschauung, no? Quali risposte ritiene più adeguate? Ne abbiamo sentito poco fa una, al comportamento di chi sceglie la strada del male.
1: È evidente che come prete, come cristiano, per essere coerente con ciò in cui credo, Gesù Cristo, ma quel 5%, la strada è cercare di innescare la parte sana, le cellule sane che sono nel cuore di chi ha compiuto una trasgressione. Ovviamente occorrerà anche porre dei limiti, perché non bisogna essere ingenui e pensare che solo il bene da solo costruisca. Occorre però una fiducia intelligente, capire dove porre il limite, ma animati da una grande fiducia nella persona, perché lui stesso creda in se stesso.
0: Senta, il riconoscimento dell'altro è qualcosa che punta a un fine ultraterreno, o pensa che possa comportare anche gratificazioni, diciamo, più immediatamente terrene?
1: La tradizione cristiana ci ha insegnato, in modo forse riduttivo, che se mi comporto bene qui avrò un premio di là. È una risposta che ha una grande profondità, ma così è parziale. Allora sto solo di qua. Compiere il bene va fatto perché questo ti aiuta a ritrovare te stesso. L'esperienza di tantissimi incontri, anche con la sofferenza, pian piano mi ha fatto intuire, non so se dal punto di vista psicologico sia corretto, che ciò che l'uomo cerca è la felicità, non c'è dubbio, ma perché cerca la propria identità, cerca di capire se stesso. Chi sono io? Quali sono le mie potenzialità? E il confronto con l'altro ti aiuta a capire meglio chi sei. Così come compiere il bene ti aiuta a capire quali siano le tue potenzialità e la gratificazione che ne viene. Per cui il bene va compiuto perché ti aiuta a recuperare il tuo nome segreto. Poi la fede mi fa dire: c'è qualcuno che ti sta accompagnando per quella nostalgia che dicevo prima. E a questo punto, accompagnandoti, ti prepara il contesto di vita, l'aldilà, in cui scoprirai al 100% la tua identità, perché ti sarà regalata da quel Dio che ti ha amato sempre.
0: Ma prof, condivide?
2: Ogni sillaba.
0: Davvero?
2: Sì, certissimamente sì. Io non mi pongo per nulla la questione di Dio. Quello che io condivido è lo spirito rivoluzionario e costruttivo di Don Gianluigi Frova. Quello che per Don Gianluigi Frova è Dio, per me è la vita. Per me è il fatto che l'uomo si riconosca nell'altro uomo per costruire. E questo è tanto cristiano quanto laico, cioè Gesù Cristo questo ha detto, e dunque a me non costa nessuno sforzo. Quando Don Gianluigi parla della nostalgia di Dio, io semplicemente al posto di Dio ci metto l'universo e non ho bisogno di cambiare una sola sillaba. Inoltre penso che Dio, se c'è, giudicherà, ma poi perché devo pensare ad un Dio che giudica? Ma chi me la fa fare?
0: Don Gianluigi, prego.
1: Ti posso fare una lezione di catechismo, Yuri?
2: Sì.
1: Il giudizio di Dio, immaginalo come il giudizio di una nonna che ama profondamente il nipotino. Mentre gli dice: guarda che hai sbagliato a rubare la Nutella, ti sta dicendo: io ti amo perdutamente. E allora ti fa trovare la verità di te stesso e dei tuoi gesti. Ma col prevalere del dire, però a me interessi tu. È un giudizio questo, ma è un giudizio che recupera l'uomo, che gli restituisce la sua dignità, la sua grandezza. Allora così Dio giudica, perché è un giudizio con lo sguardo innamorato.
0: Professore, abbiamo un minuto, ma scusi, non è la stessa cosa che fa lei? Quando si relaziona con i detenuti in carcere?
2: Ma cioè, al di là del fatto che io penso a Dio poco, ma comunque se ci penso, non penso a un Dio che scarta. Ho ben capito e sono completamente d'accordo che l'essere umano ha la responsabilità di scegliere nei termini che ha detto Don Gianluigi, cioè la percentuale di possibilità di scelta è diversa di volta in volta per ciascun uomo a seconda delle condizioni che ha vissuto, dove è cresciuto, però comunque sia, io se penso a Dio, se penso alla vita, penso ad una vita che mi chiede di onorarla. Se penso a Dio, penso ad un Dio che mi chiede di muovermi sulla strada che mi ha indicato. Non penso ad un Dio che appena sbaglio, che tra l'altro tante volte sbaglio anche perché la mia imbecillità è stata determinata dalle condizioni ambientali.
0: Professore, lei è inguaribilmente un cristiano, anche forse a sua insaputa. Allora, la ringrazio per essere stato qua con noi, grazie a Don Gianluigi Frova, grazie a Peter Bescapè, vi ricordo www.giornaleradio.fm per risentire i contenuti, www.vocidalponte.it e www.trasgressione.net per riascoltare e conoscere tutti i contenuti del gruppo della Trasgressione. Noi potrete risentire questa trasmissione domani alle 20, ci risentiamo poi invece con una nuova puntata sabato prossimo alle 19.
3: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio, una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 11.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: La pressione atmosferica si mantiene nel complesso stabile in questo avvio di settimana, anche se sui rilievi del nord è atteso un graduale peggioramento. In mattinata prevarranno condizioni anticicloniche con ampio soleggiamento da nord a sud e temperature in aumento, da segnalare soltanto un incremento della nuvolosità al nord-ovest, senza però precipitazioni rilevanti. Durante le ore pomeridiane le nubi diventeranno invece via via più compatte su tutto il nord, con i primi fenomeni attesi su Alpi e Prealpi, mentre altrove non sono previste variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 11:30.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Pressione atmosferica tutto sommato salda in questo inizio di settimana, anche se il tempo è destinato a peggiorare sui rilievi del nord. Nella prima parte della giornata anticiclone dominante, con ampio soleggiamento da nord a sud e un clima via via più caldo, da segnalare tuttavia un aumento delle nubi al nord-ovest, senza piogge significative. Nel pomeriggio nuvolosità via via più compatta su tutto il nord, con primi fenomeni sulle aree alpine e prealpine. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 12.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Biacchessi.
3: Il lato oscuro della verità è un programma di Daniele Biacchessi per Giornale Radio. Si avvale della regia di Peter Bescapè, racconta la storia del Novecento e quella contemporanea. Quella di oggi è incentrata essenzialmente sulla vittoria dell'Ulivo di Romano Prodi del 1996, la sfiducia di Fausto Bertinotti, la bicamerale di Massimo D'Alema, la stagione delle riforme istituzionali fallite. La politica italiana, in seguito alla scomparsa dei principali partiti di riferimento che ne avevano segnato la storia della Prima Repubblica, come la Democrazia Cristiana, il Partito Comunista Italiano, il Partito Socialista, volge ormai verso la prospettiva del bipolarismo dopo l'esperienza delle elezioni politiche del 1994 che vi abbiamo raccontato, in cui aveva prevalso la coalizione guidata da Silvio Berlusconi, andata però in crisi dopo pochi mesi. A questa alleanza di centrodestra si opponevano una coalizione centrista detta Patto per l'Italia, con il Partito Popolare, Segni, Socialdemocratici e Repubblicani, ed una sinistra, Alleanza dei Progressisti, PDS, Rifondazione, PSI, Verdi e molti altri, in seguito alla sconfitta del 94 tra i partiti della sinistra riformista e le forze del centro italiano, si svilupparono rapporti di consultazione politica. Dopo la caduta del governo Berlusconi nel dicembre 94,

0: Tuttavia, l'Italia fu per almeno un anno governata da una squadra di tecnici guidata da Lamberto Dini, che ebbe il sostegno di un'inedita maggioranza di centrosinistra formata da progressisti, meno Rifondazione Comunista, Popolari e Lega Nord. La fine del governo Dini nel 1996 portò dunque a nuove elezioni politiche, nelle quali lo stesso Dini si presentò con un suo partito di natura moderata e centrista, cioè Rinnovamento Italiano, che scelse poi di entrare subito nel costituendo schieramento di centrosinistra. Dall'unione della maggior parte delle forze di centro, escludi sostanzialmente i settori centristi di Forza Italia e il CCD-CDU, e le forze della sinistra riformista, nacque una nuova coalizione di centro-sinistra. Era formata da partiti moderato riformisti di centro e di centro-sinistra, come il Partito Popolare, Alleanza Democratica, Rinnovamento Italiano, poi la Rete, i socialisti, alleati con partiti collocati nell'ambito della sinistra moderata e democratica, come Rinascita Socialista, Verdi, Cristiano Sociali, PDS. Era così nata la coalizione dell'Ulivo, una coalizione che riconobbe come proprio leader l'ex presidente dell'IRI ed ex ministro dell'Industria Romano Prodi, economista da sempre vicino ai settori riformisti e morotei della Democrazia Cristiana e quindi ben visto tanto dai settori centristi quanto da quelli di sinistra dello schieramento. Il 22 gennaio del 96 Romano Prodi viene intervistato da Bruno Vespa.
1: Buonasera professor Prodi.
2: Buonasera professor.
1: Ma lei, in coscienza, l'accordo tra D'Alema e Berlusconi, lo vuole o non lo vuole?
2: Se è un accordo serio, perché no? Il problema è che sia un accordo serio, il problema è che corrisponda ai problemi e ai bisogni del paese, perché l'Italia sta soffrendo troppo.
0: Sentiamo invece il blob elettorale dell'aprile del 96 che racconta la vittoria dell'Ulivo e le polemiche nelle ore in cui i numeri davano ragione a Romano Prodi, che appare festoso a Roma. Sentirete molte voci, quelle di Pilo, Berlusconi, Prodi, Bertinotti, Piepoli, Fede, Gaspari, Fonari e molti altri ancora.
3: Non ho capito che sta facendo.
4: Una gaussiana.
3: Una?
4: Gaussiana, una curva gaussiana o della probabilità.
3: Sì.
5: Il polo c'è. Noi ci siamo.
6: Ragazzi.
5: Qua... non è successa questa tragedia che è sembrata, tutte queste feste che fanno, beh, gliele lasciamo fare, può darsi che noi dobbiamo sostenere l'opposizione perché questo fa parte del gioco democratico, ma voglio che i cittadini sappiano che noi ci siamo una grandissima forza, siamo veramente sereni, tranquilli, poi noi sappiamo bene cosa dobbiamo fare, ecco, siamo d'accordo su ciò che dobbiamo fare, quindi abbiamo le idee chiare, abbiamo la forza.
7: Roma saluta il presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi.
8: Oh, Ace.
9: Che voi?
8: Vattela a piangere.
10: Eccola. Facciamo un passaggio che sembra la Bertolucci, però non sono rosse.
9: Che cosa?
8: Perché non te la vai a piangere?
10: Prego.
11: Una piccola precisazione, credo che solo l'ebbrezza possa spiegare delle stupidaggini come quelle appena dette da parlare.
3: No, l'ebbrezza no.
11: Basta, grazie.
3: Giuliano.
11: Basta,
3: no, Giuliano, sei maleducato.
11: Sono maleducato. Sono molto maleducato perché hai detto delle cose.
3: No, ho detto,
11: comunque,
3: scusa.
11: Pazienza, fa niente.
3: Tu eri nella Federazione Comunista di Torino nei tempi degli anni di piombo.
11: Non fanno più le risse.
3: No,
11: governa l'Ulivo,
3: ribadisco che sei maleducato.
12: Io credo che
13: vorrei tornare. Io
12: sì,
13: vorrei,
12: ecco,
13: tornare,
12: bravo Fassino, prova a tornarci.
13: Vorrei,
12: hai dato a lui
13: politica
12: del suonato, a me che te le ho suonate.
6: mamma mia, ti dà
12: un'orchestra, è un'orchestra, è la polifonia.
5: No, no, ma scusa, ma io non ci sto, no, ma non ci sto questo gioco.
6: Vabbè,
5: perché tutta questa polemica l'ha imbastita Pilo, non puoi scaricarla su
6: me. Ti stavo dando atto che era una polemica giusta, ma superflua.
13: Nella mia concezione, la democrazia si espondo.
12: Ma noi ci parliamo anche
13: direttamente. Esattamente,
12: esattamente. No, perché Salvi vuole tradurre, Salvi deve fare l'interprete.
13: Non ho nessuno in
14: prima, perché non è poi Salvi.
6: Tanto è un interprete duro.
12: Sto parlando con Bertino.
6: Non mi fa poco. Perché siete mica voi due a casa vostra?
14: Allora,
6: stiamo facendo il dibattito in televisione.
14: Con sta fatto una domanda.
6: Avrò diritto. Sì, ti prego. Dopodiché dico la mia. Solo chiesto di parlare, certo.
15: Non ci possiamo fare.
16: Nicodra, abbi pazienza.
15: Dimmi. Non si tratta di fare, state di spiegare.
17: Professore, ci dà per favore.
18: C'è un po' di confusione.
17: Professore, ci dà quelli del Senato.
15: Cerchiamo di mantenerci ulissidi, cioè cervello.
16: Nicodra,
19: Silvio Berlusconi è al 50,6%, questa è la proiezione a Bacus, il suo diretto concorrente dell'Ulivo, Michele Salvati, al 35,7% e Umberto Bossi è al 12,9%.
20: Scusa, perché vorrei... vuoi ripetere per
19: questo? Questa allora è la proiezione Abacus per quanto riguarda Camera Maggioritario, Collegio Milano 1, Silvio Berlusconi 50,6%, Michele Salvati dell'Ulivo 35,7%, Umberto Bossi 12,9%.
20: Pilo è un po' distratto, stava scrivendo. Vogliamo ripetere per così? Perché no. Scusa Andrea.
19: Sì, ve lo ripeto, allora Silvio Berlusconi nel suo collegio Milano 1 è al 50,6% secondo questa che è la seconda proiezione dell'Abacus, Michele Salvati 35,7% e Umberto Bossi 12,9%.
14: Questo cancello chiuso che vedete qui alle mie spalle è il cancello che porta a Villa Berlusconi. Qui ad Arcore, come dicevi tu, la notte si sta facendo più fredda e la casa di Berlusconi è sempre chiusa.
21: Il Partito Socialista ha cominciato a rinascere in questa campagna elettorale, perché noi prenderemo qualche centinaio di migliaia di voti, siamo presenti al Senato nel 60% degli elettori e quindi un risultato anche che si avvicina all'1% è un buon risultato.
22: Ma c'è? Sai chi ti ho incontrato ieri? Un coletto. Sai che mi ha detto?
23: No.
22: Mi ha detto che te la devi andare...
12: Tutta questa maggioranza, tutti questi sconfitti e vincenti, io mica li vedo.
14: No, ma non ci sono.
12: Che sono,
14: io
12: sono
14: proprio, astimato. Io l'ho già detto prima, Fassino se ne è avuto a male e ha detto li abbiamo bastonati, prendetene atto. Già anche lì il linguaggio inquietante, ecco. No, proprio...
24: Speriamo non lo facciano sul serio. Oh,
16: posso quello stomaco che dà stress da comizio.
25: Come?
16: No, ho detto al senatore Bosso, dato che c'ha una specie di zuava lì sopra i pantaloni.
25: Si è arrabbiato, quindi non me lo fate arrabbiare ancora di più.
16: Perché è arrabbiato Bosso?
26: Ma Gianfranco, noi abbiamo altre informazioni che sicuramente ribalteranno tutte quante le scritture
25: le
26: che ho visto in televisione.
16: E cioè?
26: Sai, domani mattina ho fatto la busta chiusa.
27: Come sono però? Sì, la signora, come sta?
28: Dove è?
12: se la sinistra andrà al potere, io lascerò questo paese, perché mai, dico mai, accetterò di mettermi al suo servizio, al servizio della sinistra, come tanti colleghi stanno facendo, assieme a quelli che già da tempo lo facevano. Dove andrò? Non lo so. Un fax mi arriva, siamo poi risaliti, e arriva da uno dei vostri alleati indiretti, che sarebbe Cecchi Gori, nel senso che viene da Tele Monte Carlo, nel quale mi si invita a mantenere l'impegno e ad abbandonare il paese. Se il buongiorno si vede dal mattino, ma questa è una battuta.
0: Questo parlare dei mercati dei Balcani che reagiscono bene mi fa pensare al titolo che fa domani Rifondazione Comunista sul suo quotidiano Liberazione, in cui giustamente titola: è stato determinante il voto dei comunisti. Forse per questo nei Balcani i mercati reagiscono bene.
1: No, non vedremo. Ha parlato di Balcani.
0: Ha parlato dei mercati dei Balcani. Ho sentito
1: no,
0: così.
1: No,
0: dei
1: no,
0: Balcani.
1: No.
0: Io questo
2: è un momento difficile,
0: no,
2: però.
0: No, ho sentito così.
1: Ha parlato dei primi, mi pare di capire, i primi mercati internazionali.
0: Ha parlato dei mercati.
1: No, non Balcani, lira interbancaria.
0: Ah, lira interbancaria.
4: I dati Piepoli sono dati Piepoli in termini di bambola parlante. In termini di organizzazione, io alle mie spalle ho un'equipe franco-italiana con alcuni appendici del sud Europa che in questo momento sono qua presenti dietro a me, nel senso del elaboratore seggi, cioè abbiamo uno specifico cervello europeo dell'equipe che elabora i seggi e diciamo che è un greco, e per cui a un certo momento è un'equipe molto vasta in termini di cervelli. Siamo a livello di direttori di ricerca 12 direttori di ricerca in questa impresa, e per quello che riguarda il corpo
25: sempre pronta come la tua geisha.
7: Siccome a chaque moment c'est quoi, noi intanto ora ci gustiamo questo risultato, cioè che abbiamo avuto un successo. Abbiamo avuto un numero di voti largamente superiore a quello del Polo e quindi l'Ulivo ha vinto. Poi vedremo quando verranno i conteggi dei seggi, sì, e così via. Intanto abbiamo vinto, e questo mi sembra, se si confermano queste tendenze, quello che un po' il paese si aspettava.
12: Ecco, è stato il primo a scendere in campo, ho sentito, e parlando in francese. Era collegato con noi?
7: Sì,
12: anche,
7: sì.
12: Anche con noi, qui, anche con le televisioni estere.
7: Era una quarantina d'anni che stavo aspettando una cosa del genere. Lei si immagini cosa significa? Alla faccia del consociativismo. Noi eravamo sempre fuori, guardi, eravamo sempre fuori. E ora sembra che stiamo per entrare.
12: Dove?
9: Scusi, Presidente,
18: il Presidente non può ascoltare, sì, perché non ha il collarino.
2: Puoi chiedere al Presidente Dini.
1: Buonasera, Presidente.
9: Buonasera,
2: Presidente.
9: Ah sì, buonasera.
2: Puoi chiedere al Presidente se ha notizie circa le previsioni del suo schieramento.
18: Le previsioni del suo schieramento, Presidente,
1: al superare il 4% sul futuro del governo.
2: Ha qualche notizia?
1: La prima parte del dibattito fatalmente ha portato a
18: collegamento in contemporanea con il TG1
1: sul ruolo che parlano, di il governo Prodi avrebbe
18: lo stesso argomento,
1: il partito
18: penso
1: della Rifondazione Comunista. E vabbè,
2: sì,
1: vabbè,
2: non vabbè, è possibile,
1: Salvi, pazienza.
2: Ma non è possibile.
1: Ma come non è possibile? Allora,
2: stiamo,
1: Salvi, scusi,
2: commentando un risultato elettorale tra due schieramenti alternativi. Lei tutta la sera sofferma l'attenzione.
18: Ma non la domanda è lunghissima.
1: Scusi, abbia pazienza. Scuserà, sì. Quando lei, vediamo, Salvi, prenderà il mio posto.
18: No, abbiamo chiesto intanto lei
1: quando lei prenderà il mio posto.
18: Notizie sul
12: Tagliaferri? Bossi?
23: No. Bossi è sempre su, e proprio, guardi, deve essere due piani sopra di noi, è proprio sopra la nostra testa, però non scende.
12: Donata.
25: Dunque, qui tutto tace, nel senso che Bossi e il suo stato maggiore sono chiusi da ore ormai nell'ufficio al secondo piano e non si è visto più nessuno. Diciamo,
12: non dopo sono fuggiti da una porta secondaria a brindare?
25: No, perché abbiamo messo delle vedette all'esterno.
12: Dunque, allora, Bossi, auguriamo la buonanotte alla Lega.
23: Grazie.
12: No, non so.
23: Sì,
12: non credo che
23: siamo tutti qua, non ci siamo solo noi, sono anche gli altri giornalisti che sono proprio accampati praticamente, possiamo dire, qui fuori, e lo spazio non è molto qui nella sede della Lega per i giornalisti, e stiamo tutti aspettando.
9: Lo hai visto o hai notizie?
1: No, sempre silenzio qui dalla villa di Berlusconi ad Arcore, anzi il cavaliere non si è ancora presentato qui al suo quartier generale, è rimasto per tutta la mattinata nell'altra sua villa a pochi chilometri da qui, a Macherio. Good morning.

0: Ma se noi questa notte, signori politici, andavamo al night,
1: facciamo meglio
0: tutti insieme con le blue band e aspettavamo domani mattina, hai vinto tu, hai vinto io, non era meglio invece che sto stress?
2: Sì, più certamente. Io ho detto che
0: no. Sì o no?
2: Ma ho detto sì, infatti
0: sì. Lei è per il sì?
3: Certamente.
0: No, perché vi dico, lei preferisce passare la notte al night, mangiamo, no, beviamo e poi domani mattina taf!
4: Come sta?
5: Sì, abbastanza bene. Lei sta bene?
4: Io?
5: Sì.
4: Benissimo, perché?
5: Noi siamo, no, perché no, siamo contenti di vederla.
4: Sì?
5: Davvero, sì, me lo sto scherzando, siamo contenti di vederla perché quando lei ha detto che andava all'estero c'eravamo preoccupati e non sto scherzando, siamo invece assolutamente contenti di vederla nel nostro paese perché abbiamo bisogno di un'informazione pluralista in cui ci siano opinioni diverse che siano di sollecitazione e di critica, quindi la sua è bene accetta.
4: Io posso dire che credo alle sue parole, questo fax mi è appena arrivato, ma chiaramente e viene da Tele Monte Carlo, nel quale mi si dice si ricordi di mantenere l'impegno di andarsene dall'Italia.
5: No, invece noi la invitiamo caldamente a restare.
4: Guardi, io la ringrazio, il fax viene dal 355-84313 che corrisponde a TV Donna, trasmissione di Tele Monte Carlo, ma questo è una battuta. Saluto il professor Prodi, ormai onorevole, quindi possiamo anche scherzare, no, sul fatto che lei sia, possiamo dire, farci delle battute. Io ho detto l'Ulivo ha vinto e lei adesso si prepara, abbiamo sentito, giustamente a formare il nuovo governo. Sì.
6: Romano Prodi dunque come leader del centrosinistra italiano siglò accordi di desistenza con il principale partito dell'area della sinistra radicale, Rifondazione Comunista, che comunque rimaneva fuori dall'alleanza e portò la sua coalizione alla vittoria nelle elezioni politiche del 96. In quel momento, in alcune circoscrizioni, il partito della Rifondazione Comunista presentò candidati con il simbolo dei progressisti e con l'appoggio esterno dei partiti dell'Ulivo in base a reciproci accordi di desistenza.
7: Il Presidente della Repubblica mi ha conferito l'incarico di formare il nuovo governo. Ho accettato l'incarico con riserva. Sono particolarmente grato al Capo dello Stato per la fiducia dimostratomi e alla coalizione dell'Ulivo per aver indicato il mio nome. Compito che mi attende, ma posso garantire che il Paese ripone sul nuovo governo che dovrà affrontare le grandi emergenze nazionali a partire dai problemi della Il nostro governo si impegnerà altresì nel dare ogni collaborazione al Parlamento per la realizzazione delle attese riforme istituzionali. Grazie.
6: Così per la prima volta in Italia si creava un unico blocco che oltre ai tradizionali eredi delle culture socialista, socialdemocratica, cattolico popolare e liberale, coinvolgeva anche i postcomunisti e gli ambientalisti. Nel 96 la coalizione dell'Ulivo vince le elezioni politiche prevalendo sul polo per la libertà di Silvio Berlusconi, conseguendo un'ampia maggioranza al Senato, ma senza però riuscire a raggiungere alla Camera dei Deputati, dove necessitava dell'appoggio di Rifondazione Comunista, altro partito nato dalla scissione del PC, con cui aveva stabilito accordi preelettorali come patti di desistenza. Questo provocherà problemi e rallentamenti nei progetti della coalizione, con in particolare la caduta del governo Prodi primo nell'ottobre 1998. Quando la direzione di Rifondazione Comunista decise di ritirare l'appoggio esterno al governo Prodi 1, i parlamentari eletti si divisero. Il presidente del partito Armando Cossutta raccolse i favorevoli al proseguimento dell'esperienza del governo con l'Ulivo, facendo partire una scissione da Rifondazione che portò alla nascita del nuovo Partito dei Comunisti Italiani. Tuttavia questa mossa non fu sufficiente e per un solo voto il governo venne sfiduciato con il voto determinante di Silvio Liotta di Rinnovamento Italiano. Ma cosa accade veramente secondo il racconto di Fausto Bertinotti?
8: Mi colpisce che Romano Prodi, dopo 22 anni,
1: ancora, diciamo, schiacciato sotto il senso di colpa che deve provare, ritorna con questa chiave giustificativa, lui che ha inventato i responsabili, perché vorrei ricordare che il suo governo cade perché Prodi e i suoi collaboratori sbagliano i calcoli aritmetici, non le previsioni di futuro, cioè avevano lavorato per fare la rottura con Rifondazione Comunista, per cercare dei responsabili attraverso la scissione di Rifondazione Comunista. Pensavano di essere al sicuro e per un voto invece sbagliarono i calcoli e cadde
3: Bertinotti, guardi che ho ritrovato.
1: Ma a parte questo,
3: guardi che ho ritrovato, Bertinotti, prima pagina. Prego. Del Corriere della Sera. Prodi battuto per un voto, cade il governo, perché i voti dovevano essere 313, appunto. Furono 312 e, come dice Bertinotti, si parlò del famoso pallottoliere di Arturo Parisi, braccio sbagliato. Destro di Prodi, che faceva i conti e li sbagliò.
1: Esattamente. Quindi come si vede, chi decise di rompere la maggioranza di governo? Ricordo semplicemente che, diversamente da oggi, la Rifondazione Comunista sostenne il governo Prodi dall'esterno, senza un ministro, senza un sottosegretario, senza un usciere, dopo che Prodi per tutta la campagna elettorale aveva detto mai coi comunisti. Quindi con generosità facemmo correre quel cavallo che inciaspicò per il Presidente del Consiglio e per la sua presunzione di avere i voti necessari per andare avanti senza quello che l'aveva sostenuto fin lì. La questione però non è di metodo.
3: Mi scusi,
1: è che noi volevamo finanziaria espansiva, volevamo una finanziaria di spesa su sanità, occupazione e istruzione, e invece dall'altra parte ci veniva proposta una finanziaria di restrizioni.
6: Prodi fu costretto alle dimissioni e il Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro avviò le consultazioni per l'incarico di un nuovo Premier per evitare nuove elezioni, consentire un nuovo governo di centrosinistra. Venne costituito un nuovo gruppo parlamentare di esponenti, questa volta di centro, l'Unione Democratica per la Repubblica, guidato da Francesco Cossiga e Clemente Mastella, al quale aderì anche il CDU di Rocco Buttiglione, sostenitore della premiership di Massimo D'Alema, che ottenne alla fine la fiducia. In un secondo momento però il CDU tornerà nella coalizione di centrodestra. Romano Prodi fu quindi temporaneamente allontanato dalla politica italiana, sostenendolo come candidato alla Commissione europea. I 5 anni di governo della coalizione ulivista, cioè 1996-2001, portano tra l'altro l'approvazione di leggi di snellimento burocratico, di liberalizzazione economica, di acquisizioni di diritti, miglioramento economico generale, importanti per lo sviluppo dell'Italia, che con il governo Prodi ha consolidato la propria appartenenza all'Unione Europea in coincidenza con l'avvento dell'euro. Tuttavia, in quel quinquennio, pur dotato di una certa continuità esecutiva, si possono riconoscere tratti distintivi individuabili nei 3 differenti capi di governo che alla fine si succedettero. Con Romano Prodi l'Ulivo al governo si occupò di rilanciare il paese con un programma riformista europeista in concertazione con le forze sindacali. La sua attività si estende per quasi 2 anni e mezzo, entrando all'epoca al secondo posto nella storia della Repubblica per durata di un esecutivo, superando il governo Moro del 1966. Con Massimo D'Alema vi fu un periodo caratterizzato da un iniziale rilassamento dopo la corsa per il rispetto del patto di Maastricht. In questo momento, per i successivi 5 anni, il leader e promotore dell'Ulivo, Romano Prodi, ha proprio l'incarico di svolgere le mansioni di Presidente della Commissione europea. Termina dopo la sconfitta elettorale nelle elezioni regionali del 2000, di cui D'Alema si assume la responsabilità e si dimette. Sotto la guida di Giuliano Amato, per un anno, con ormai un consolidato risanamento economico alle spalle, ci fu il tentativo di recuperare, negli aspetti più duri ad evolversi nell'economia italiana, come l'occupazione. Nella seconda parte del lato oscuro della verità continuiamo a raccontare gli anni 90 con la stagione, questa volta, delle riforme istituzionali fallite.
8: Il lato oscuro della verità.
9: Sono le 12 e 27 minuti.
10: Radio Podcast, il meteo.
11: La pressione atmosferica si mantiene nel complesso stabile in questo avvio di settimana, anche se sui rilievi del nord è atteso un graduale peggioramento. In mattinata prevarranno condizioni anticicloniche con ampio soleggiamento da nord a sud e temperature in aumento, da segnalare soltanto un incremento della nuvolosità al nord-ovest, senza però precipitazioni rilevanti. Durante le ore pomeridiane le nubi diventeranno invece via via più compatte su tutto il nord, con i primi fenomeni attesi su Alpi e Prealpi, mentre altrove non sono previste variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
10: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
8: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
6: L'avvocato Giovanni Maria Flica, che fu ministro di Grazia e Giustizia del governo Prodi 1, prima delle elezioni della vittoria dell'Ulivo del 96, si era occupato di scrivere un programma dell'Ulivo sulla giustizia, i cui punti principali prevedevano norme per sveltire i processi e renderli più efficienti, norme anticorruzione per rafforzare la lotta a fenomeni come quello di Tangentopoli, norme per riequilibrare i poteri di accusa e di difesa e renderle totalmente indipendenti dal potere politico, pene più severe per corrotti, corruttori, concussioni ricondotti ad una stessa tipologia di reato, incentivi per chi si pente e collabora per rompere il patto criminoso di omertata che ha pagato e che è stato pagato con le tangenti, responsabilità penale della persona giuridica, ad esempio i reati connessi alla politica di impresa. All'epoca alcuni magistrati si mostrarono scettici sul fatto che questo programma sarebbe stato seguito poi dall'Ulivo e prospettarono che invece sarebbero state varate riforme volte a minare l'indipendenza della magistratura o affossare le iniziative giudiziarie sulla corruzione. Un giorno Pier Camillo Davigo disse che i progressisti ci distruggeranno e lo faranno con più astuzia di quelli del centrodestra, senza farsene accorgere, senza strillare e questa volta senza nemmeno incontrare ostacoli dall'altra parte. Saranno tutti d'accordo quando si tratterà di disarmarci. Tale proposte di riforma, quelle che vennero approvate, passarono con maggioranze del 90-95%, dovute essenzialmente ad accordi con l'allora opposizione di centrodestra. Sono gli anni in cui maggioranza di centrosinistra e minoranza di centrodestra tentano la strada delle riforme condivise. Nasce infatti nel 1997 la Commissione bicamerale per le riforme istituzionali, che esaminò un progetto che prevedeva una riduzione dei parlamentari, adottando una tecnica costituzionale che rinviava alla legge ordinaria, segnatamente alla legge elettorale, la determinazione del numero dei parlamentari. La Commissione si orientò per un numero flessibile per la Camera dei Deputati, compreso tra un minimo e un massimo fissati in Costituzione tra 400 e 500 deputati, mentre restava fisso il numero dei senatori, 200 membri elettivi. La Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, chiamata informalmente bicamerale, fu costituita dunque nel 1997, durante la XIII legislatura, per lo studio e la presentazione di una riforma della Costituzione. Il 24 gennaio del 97 venne promulgata la legge costituzionale, istituzione di una commissione parlamentare per le riforme costituzionali. Si decise la formazione quindi di una bicamerale composta da 35 deputati, 35 senatori. E il 5 febbraio del 97 Massimo D'Alema, allora segretario del PDS, venne eletto presidente con 52 voti su 70, con l'appoggio di Forza Italia e dei centristi del Polo. Vennero eletti tre vicepresidenti: Leopoldo Elia del Partito Popolare, Giuliano Urbani di Fratelli d'Italia e Giuseppe Tattarella di Alleanza Nazionale. A seguito di questo, la Lega Nord abbandonò la commissione per poi rientrarvi a sorpresa il 4 giugno e votare con il Polo il cosiddetto semipresidenzialismo. Un evento importante, anche se avvenuto fuori dal contesto istituzionale, fu il Patto della Crostata. Avvenne il 18 giugno del 97 a casa di Gianni Letta a Roma, in cui PDS, Forza Italia, Alleanza Nazionale e Popolari raggiunsero l'intesa per una repubblica semipresidenziale e una legge elettorale a doppio turno di coalizione. Un profilo affrontato nel testo era anche il titolo quarto della seconda parte della Costituzione, attenente infatti ai problemi della giustizia. Il 30 giugno del 97 la bicamerale vota il testo di riforma completo, comprensivo di una parte della riforma dello Stato e di governo, e adesso vengono preannunciati in assemblea alla Camera ben 42.000 emendamenti. Dopo molti colpi di scena con la formazione e il disfacimento di assi inediti da partiti di destra e di sinistra, il 1 febbraio 1998 Berlusconi sorprende tutti ribaltando, con la richiesta di cancellierato e proporzionale, la posizione adottata fino a quel momento. A questa richiesta Berlusconi fa seguire anche un ultimatum il 27 maggio del 98, con l'effetto pratico di rovesciare il tavolo delle trattative. La nota ufficiale della morte della bicamerale viene diramata dal presidente della Camera Luciano Violante il 9 giugno 1998, quando annuncia all'Aula che Massimo D'Alema gli ha comunicato che in mattinata l'ufficio di presidenza della Commissione ha preso atto del venire meno delle condizioni politiche per la prosecuzione della discussione. Nel 2011 Massimo D'Alema tornò a parlare del fallimento della stagione delle riforme istituzionali, intervistato in pubblico da Massimo Giannini.
12: Perché non lo avete fatto? Per qualche ragione, peraltro aggiungo anche che lei è considerato il simbolo della non realizzazione di quella legge. Lei... No? Io non so per quale motivo, però... No. È un dato di fatto. C'è la visita che lei fece a Cologno Monzese quando disse questo è un il Mediaset è un patrimonio dell'Italia e così via. Ma io non voglio insistere su questo, voglio capire perché non l'avete fatto e soprattutto se la farete e se sarà nel vostro programma di governo, se e mai tornerete a governare.
13: Innanzitutto, diciamo, questa è una vicenda che meriterebbe un'intera serata, perché bisognerebbe innanzitutto dire la verità. La verità è stata totalmente cancellata in un'operazione ideologica che è stata condotta da una parte della sinistra.
12: Da chi, scusi? Nomi e cognomi?
13: È un elenco lunghissimo, comprende due, anche tre. Voi per esempio.
12: Noi?
13: Sì, voi interamente, diciamo, dal fondatore fino a lui. Perché vede, adesso è
12: Noi ci siamo battuti.
13: È complicato.
12: Per non fare...
13: No. Siete battuti. Non siete battuti. Perché si è detto, una delle tesi di fondo che vengono sostenute in questo dibattito leggendario sulla legge sul conflitto di interessi, è che la legge sul conflitto di interessi non è stata fatta a causa del fatto che c'era la bicamerale. Ora, io dirò una cosa che è una rivelazione, cioè. Mentre c'era la bicamerale che si occupava d'altro, nel mese di marzo del 1998 la Camera approvò la legge sul conflitto di interessi.
12: Me lo ricordo.
13: Perfetto. Allora,
12: e noi plaudemmo a quella iniziativa.
13: Benissimo. Allora,
12: poi che è successo?
13: Aspetti, no, però se lei nota, lei deve notare, come dire, la clamorosa menzogna di cui io sono vittima in questo caso, cioè la tesi secondo cui la bicamerale impedì l'approvazione della legge è un falso storico. Sarebbe sufficiente sfogliare gli atti parlamentari per rendersene conto, ed è una menzogna che è stata usata contro di me per fini di lotta politica. Questa è la verità, anche all'interno del centrosinistra. È una menzogna clamorosa, perché, ripeto...
12: Ma chi è il colpevole?
13: No, aspetti, chi è il colpevole? Diciamo i fatti.
12: Lei ce l'avrà un'idea, via.
13: Ma sì, ma io non voglio litigare con
12: nessuno. È
13: troppo
12: facile dire il gruppo espresso. Via,
13: guardi,
12: tu, diciamo sempre,
13: Giannini, no. Io ritengo... A me non dispiace fare la lotta politica. E a volte la faccio anche con asprezza, ma mai con le bugie. Quella con le bugie l'ho solo subita, diciamo. Benissimo. Allora, partiamo da questo dato. L'affermazione che è nella testa di una parte del popolo della sinistra, che è la bicamerale, è falsa completamente. Allora, che cosa accadde? Accadde che una volta, diciamo, approvata dalla Camera quella legge, quando cadde la bicamerale... Perché in bicamerale noi avevamo approvato una norma costituzionale che era una norma di chiusura che avrebbe risolto il problema. Perché avevamo introdotto il principio che sui casi di ineleggibilità decideva la Corte Costituzionale e non il Parlamento. Che era la vera soluzione, perché il vero tema del conflitto di interessi era di stabilire la ineleggibilità di chi aveva concessioni pubbliche del tipo di quella che ha, perché lì era il punto vero. Benissimo. Quando cadde la bicamerale e la legge andò al Senato, bisognava rafforzare la legge. Fummo noi, a quel punto ci fu, io andai al governo, io nominai sottosegretario alla presidenza del Consiglio il professor Stefano Passigli, perché, essendo uno dei maggiori esperti dell'argomento, lo misi nel governo con l'incarico di seguire l'approvazione della legge sul conflitto di interessi. Quindi addirittura io avevo un membro del governo con questo incarico. E la legge fu portata in discussione al Senato, con le correzioni che erano necessarie per renderla più efficace, dopo che era venuto meno la riforma costituzionale che avrebbe, secondo me, molto rafforzato quei principi. Dopo un'aspra, a quel punto ci fu l'ostruzionismo da parte della legge, perché la legge introduceva il principio dell'ineleggibilità. Dopo un'aspra battaglia fu approvato nel nuovo testo al Senato, poi cadde il governo D'Alema. Del sottoscritto, 2000 perdemmo le elezioni regionali, io mi dimisi e cadde il governo. A quel punto la legge che era stata approvata nel nuovo testo doveva tornare alla Camera. C'era un anno di legislatura, il centrosinistra decise, si riunirono e decisero di dare la priorità alla riforma federalista del titolo quinto della Costituzione. Dissero: noi non possiamo portare due leggi così impegnative in un anno, la priorità è questa. E la legge sul conflitto di interessi, che ripeto, avevamo approvato alla Camera e poi in una versione modificata al Senato, cadde e non fu, l'iter non fu completato. Ora, io non voglio dare la colpa a nessuno, perché nel contesto specifico in cui fu presa quella decisione, non da me perché io non c'ero più, io mi dimisi e me ne andai, posso persino capire le ragioni. Ma voglio dire che quelli che erano intorno a quel tavolo poi avevano dato la colpa a me, l'ho trovato singolare, diciamo, proprio storicamente singolare. Cioè una deformazione dei fatti. E aggiungo una cosa, che tra tutti lì, abbiamo sbagliato, tutti, ma tra tutti, quello che si è battuto in modo più intransigente è stato sottoscritto. Fra l'altro, la tanto odiata par condicio, che è l'unica norma contro Berlusconi, l'ho fatta io con un decreto, avendo contro metà del centrosinistra che mi diceva che era illiberale quando lo feci, diciamo. Quindi è vero, abbiamo sbagliato, ma su questo errore si è innestata una delle operazioni ideologiche di deformazione e di avvelenamento della lotta politica del centrosinistra più gravi di questi anni. Soltanto il fatto che io sono una persona enormemente paziente, Giannini, fa sì che abbia sopportato tutto questo per anni, e ogni qualvolta qualcuno è venuto a farmi delle interviste, eccetera, io conservo in ufficio una pila così, sono gli atti parlamentari che dovrebbero rappresentare la base di conoscenza minima per tutti quelli che si pronunciano su questo tema, senza saperne nulla, ma sulla base di una prevenzione, e cioè che D'Alema e la bicamerale hanno impedito di fare la legge sul conflitto di interessi, quando la verità fu esattamente l'opposto. Ora, io mi sono chiesto molte volte com'è possibile che nel dibattito politico del centro-sinistra ci sono delle menzogne che sono diventate verità.
12: E che risposta si è data?
13: E sarebbe molto lungo dare una risposta, dedicheremo un'altra serata a questo tema.
12: Non ha neanche detto chi è stato il colpevole, comunque vabbè, ce lo spiegherà un'altra volta.
6: Solo anni dopo, nel 2014, mentre Matteo Renzi, diventato primo ministro in seguito all'esploit ottenuto alle elezioni europee, tentava un accordo sottobanco con il centrodestra tramite Verdini, Massimo D'Alema ammise a Lili Gruber che forse la strategia della bicamerale, cioè un accordo alla luce del sole, era sbagliata.
14: Prima di approfondire questo aspetto, Presidente D'Alema, devo tornare ancora a Renzi, perché lei con la bicamerale a suo tempo tentò di concordare con Berlusconi le regole del gioco e tutti la criticarono, ancora oggi la criticano, dicendo che lei voleva fare un inciuccio con Berlusconi. Perché di Renzi nessuno lo dice?
13: Forse perché io l'ho fatto in Parlamento con una commissione parlamentare, anziché andare in con Verdini da una parte. Se forse avessi cercato una via breve, mi fossi rivolto a Verdini, sarei stato esaltato anch'io, vedi? Non avrei sbagliato.
8: Il lato oscuro della verità.
10: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

0: upside down when nothing feels like home. It's good to know that you're not alone.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 13.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Condizioni di instabilità su quasi tutto il paese grazie a una rimonta anticiclonica. Nel corso del pomeriggio prenderanno corpo i classici acquazzoni pomeridiani lungo l'arco alpino e la dorsale appenninica, ma si tratterà di fenomeni localizzati e non intensi. In serata e nella prossima notte ancora precipitazioni sui rilievi dell'estremo nord. Molto più tranquilla la situazione su tutto il resto d'Italia, con cielo sereno. Temperature estive ma senza eccessi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

è Radio Podcast, una radio al vostro servizio, una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 13 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Condizioni di instabilità su quasi tutto il paese grazie a una rimonta anticiclonica. Nel corso del pomeriggio prenderanno corpo i classici acquazzoni pomeridiani lungo l'arco alpino e la dorsale appenninica, ma si tratterà di fenomeni localizzati e non intensi. In serata e nella prossima notte ancora precipitazioni sui rilievi dell'estremo nord. Molto più tranquilla la situazione su tutto il resto d'Italia, con cielo sereno. Temperature estive ma senza eccessi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 14.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Condizioni di instabilità su quasi tutto il paese grazie a una rimonta anticiclonica. Nel corso del pomeriggio prenderanno corpo i classici acquazzoni pomeridiani lungo l'arco alpino e la dorsale appenninica, ma si tratterà di fenomeni localizzati e non intensi. In serata e nella prossima notte ancora precipitazioni sui rilievi dell'estremo nord. Molto più tranquilla la situazione su tutto il resto d'Italia, con cielo sereno. Temperature estive ma senza eccessi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: Sono le 14 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Condizioni di instabilità su quasi tutto il paese grazie a una rimonta anticiclonica. Nel corso del pomeriggio prenderanno corpo i classici acquazzoni pomeridiani lungo l'arco alpino e la dorsale appenninica, ma si tratterà di fenomeni localizzati e non intensi. In serata e nella prossima notte ancora precipitazioni sui rilievi dell'estremo nord. Molto più tranquilla la situazione su tutto il resto d'Italia, con cielo sereno. Temperature estive ma senza eccessi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende e dal mondo pubblico.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
1: Sono le 14 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
2: Il lato oscuro della verità con Daniele Bianchessi.
3: Lo scontro tra il governo di Silvio Berlusconi e i magistrati del pool Manipulite nasce nell'estate 1994, quando il ministro di Grazia e Giustizia Biondi presenta la sua riforma detta Salva Ladri. Immense manifestazioni di cittadini si tengono davanti al Tribunale di Milano e in tutta Italia. Così gli ex magistrati del pool di Milano, Gherardo Colombo e Piercamillo Davigo, e la conferenza stampa di Di Pietro al Tribunale di Milano il 14 luglio del 94.
4: Questo provvedimento impediva di disporre la custodia cautelare in carcere nei confronti di persone coinvolte in questo tipo di reati, no? Quindi era una misura diretta esattamente a rendere più difficili le indagini.
5: Gli imputati capiscono che il governo è dalla loro parte, perché un governo che si espone a fare un decreto legge in cui dice che loro non devono più essere arrestati, capiscono, dicono, la partita è vinta.
6: L'odierno decreto legge, a nostro giudizio, non consente più di affrontare efficacemente i delitti su cui abbiamo finora investigato.
3: Proprio mentre sta terminando l'esperienza del suo primo governo, il 22 novembre del 94 Silvio Berlusconi riceve il primo invito a comparire dal pool Manipulite, annunciato peraltro il giorno prima dal Corriere della Sera, con un vero e proprio scoop nei giorni in cui il Presidente del Consiglio presiede una conferenza internazionale sulla criminalità organizzata a Napoli. In questo documento Berlusconi dichiara che senz'altro risponderà presentandosi alla Procura di Milano.
7: Ho consegnato l'agenda dei miei impegni come Presidente del Consiglio all'avvocato De Luca, che credo l'abbia fatta conoscere ai magistrati di Milano. Attendo una convocazione da loro e quindi attendo che si fissi da parte dei magistrati e del mio avvocato la data di questo incontro, che io farò alla Procura di Milano e che sarà seguito da una conferenza stampa. Io spero nei primi giorni del mese, siamo al primo di dicembre, nei prossimi giorni. Io ho purtroppo alcuni impegni per cui vado a Budapest, poi a Essen, forse passando per Zagabria, quindi o prima della partenza, e attendo questa sera di saperlo, oppure al ritorno da questi viaggi. Non lo so, non credo. Guardi, su questa cosa io sono di una tranquillità totale ed assoluta. I miei collaboratori sono stati vittime in questo procedimento. Io ora conosco il modo con cui si sono svolti i fatti. Ripeto, l'ho detto mille volte, ribadisco che non ero a conoscenza di questi fatti, che non potevo essere a conoscenza di questi fatti, che quindi considero l'avviso di garanzia un fatto assolutamente non dovuto, un fatto grave perché è caduto mentre ero a rappresentare il mio paese alla conferenza di Napoli sulla criminalità organizzata, grave perché è caduto tra una consultazione elettorale e l'altra, grave perché è caduto dentro il passaggio dalla Camera al Senato della più importante legge dell'anno del paese, questa legge finanziaria, grave perché assolutamente e totalmente immotivato. Quindi lei è come se mi avessero mandato un avviso di garanzia accusandomi di non chiamarmi Silvio Berlusconi. Questo sarà dimostrato nei fatti. Qualcuno ha sorriso perché io in un modo diretto ho fatto un certo giuramento che per me è un fatto sacrale. Ho fatto quel giuramento perché sono assolutamente convinto di quale è la realtà, e se venisse dimostrato coi fatti che questa realtà non è vera, io non potrei più fare Presidente del Consiglio, non potrei più svolgere attività politica, aggiungo, non potrei più stare in un paese, perché mi vergognerei di andare in giro e di incontrare gente per la strada. Quindi sono assolutamente certo, aggiungo che sono anche assolutamente indignato per quello che è successo, credo

0: No, che ci siano situazioni che bisogna chiarire, perché una democrazia deve fondarsi su comportamenti diversi di coloro che nell'ambito della Costituzione sono investiti di certi ruoli.
1: Grazie.
0: No, io non mi dimetterò perché mi chiamo Silvio Berlusconi, sa? Quindi lei ha capito male proprio. Ma nemmeno per sogno, perché ci può essere un non accetto le sue provocazioni, mi consenta, perché quando le dico di essere certo di questo fatto, così come sono certo di chiamarmi Silvio Berlusconi, non credo che nessun tribunale giusto al mondo possa condannarmi perché mi chiamo Silvio Berlusconi. È la stessa cosa, ci sono le stesse probabilità, ci può essere una condanna e allora non sarà un atto di giustizia ma un atto politico teso a sovvertere l'ordinamento del paese. Tutto qui, prego.
2: Questa invece la versione di Pier Camillo Davigo.
3: La sera, alle 22.30, il Corriere della Sera ha finalmente la notizia, io tuttora ignoro, anzi io sono furioso tuttora col Corriere della Sera, perché tacendo, non dico la fonte perché questo lo capisco per un giornalista, ma almeno l'area da cui gli proveniva, ha fatto credere che provenisse da noi e non era vero. E da allora ci ha marciato per anni, dice, facendo la vittima, dice, distruggendo il prestigio dell'Italia mentre io presiedevo una conferenza internazionale, lui sapendo di essere sottoposto a procedimento penale per corruzione l'ha presieduta.
2: Dopo qualche giorno Berlusconi si presenta infatti al Tribunale di Milano in un faccia a faccia di oltre 7 ore.
0: Oggi ho fatto, come sapete, il mio dovere di cittadino. Sono stato a colloquio 2 ore con i magistrati e riservo dell'istruttoria non mi consente di entrare nei dettagli. Intendo però ribadire le ragioni della mia serenità di fronte a questa inchiesta. Se non fossi sereno, infatti, mi sarei già dimesso dalla carica pubblica che ricopro. Non esistono contro di me né documenti né testimonianze di accusa. Nessuna carta e nessuna persona fisica affermano quello che non sarebbe possibile affermare, e cioè che io abbia ordinato di compiere qualcosa di illegale o che fossi a conoscenza di pratiche illegali nella conduzione, nella gestione della mia azienda. All'esito dell'interrogatorio ho potuto constatare così che l'iniziativa giudiziaria che ha coinvolto un presidente del Consiglio si basa incredibilmente su un teorema privo di qualsiasi contenuto probatorio e costruito su un sospetto non dimostrato né dimostrabile. A sostegno delle accuse non ci sono testimonianze, né chiamate in correità, né alcun altro valido elemento di prova documentale, solo illazioni e deduzioni del tutto arbitrarie. Tutto si fonda su una presunzione di conoscenza di fatti gestionali dei quali non mi sono mai occupato, né mi sarei mai potuto occupare in ragione della ben nota dimensione del gruppo. Come dicono i giuristi, l'ipotesi è formulata in termini di mera responsabilità oggettiva. In parole semplici, sono stato coinvolto nell'inchiesta per la sola circostanza di essere stato il presidente della società Fininvest, il che evidentemente per qualcuno è un peccato originale imperdonabile. Sul piano civile e politico, invece, intendo fare alcune osservazioni che non hanno niente di personale e che riguardano questo atto giudiziario compiuto nei confronti del Presidente del Consiglio. L'avviso di garanzia, che è uno strumento di informazione a tutela dei diritti dell'indagato, avrebbe dovuto restare rigorosamente riservato. Mettere sotto indagine il capo del governo è un atto legittimo, perché nessuno è al di sopra della legge, ma è anche un atto senza precedenti nell'intera storia del Paese, la cui importanza non può sfuggire ad alcuno. I riflessi di questo atto sulla stabilità politica e finanziaria del Paese sono fin troppo evidenti. Invece non è stato così. Una violazione grave del segreto d'ufficio, sulla quale dovrebbero essere condotti indagini serie e imparziali in una sede idonea a ricercare la realtà oggettiva, ha trasformato una garanzia per l'indagato in un clamoroso atto di giustizia spettacolo, o forse meglio di ingiustizia spettacolo. Devo cioè tornare a difendere le posizioni della nostra moneta e dei nostri titoli di fronte agli interessi speculativi che ci hanno già fatto pagare caro, nella misura di molte migliaia di miliardi, la colpevole disinvoltura con cui trattiamo, a scopo di faziosità politica, questioni così delicate e gravi. È questa circostanza che ha rischiato e rischia di far pagare duri prezzi al nostro Paese e che ha imbarbarito il tono, il linguaggio e le pratiche di un'opposizione che non si è rifiutata in più di una circostanza ad atti di aperto strumentalismo, in qualche caso di vero e proprio sciacallaggio personale nei confronti di chi, per volontà del Capo dello Stato e soprattutto degli elettori, presiedeva e presiede il governo della Repubblica. A questa situazione ho risposto nell'unico modo che mi sembrava giusto. Ho cercato di continuare a lavorare sulla scena italiana e internazionale, avendo a cuore l'interesse del Paese e il suo prestigio. Quali sarebbero state le conseguenze di un gesto di stizza personale, il rifiuto, ad esempio, di tornare a presiedere la Conferenza Mondiale contro il crimine organizzato o qualunque atto di resa di fronte all'ingiustizia di una procedura illegale fondata sulla violazione del segreto investigativo? Che cosa avrebbero pensato del nostro Paese i rappresentanti di quasi tutti i paesi del mondo riuniti a Napoli, apprendendo che un atto riservato era stato proditoriamente reso pubblico per colpire e abbattere il Presidente del Consiglio? Il mio carattere mi dice comunque che un lavoro lo si porta a termine, lo si deve portare a termine, costa quel che costi, e che non ci si arrende mai di fronte a evenienze negative se si ha buona coscienza, se si è sicuri delle proprie buone ragioni. A tutti è chiaro che in Italia si è sviluppato un uso sistematicamente distorto della giustizia penale a scopo di lotta politica. In due clamorose circostanze recenti, un alto magistrato di Cassazione e un pubblico ministero hanno richiamato la comunità nazionale a questo grande e drammatico problema, ricorrendo al gesto estremo dell'abbandono della toga. E oggi a loro si sono aggiunti i 21 magistrati, ispettori del Ministero di Grazia e Giustizia. Il Paese deve essere difeso e tutelato da questa degenerazione estremamente pericolosa dei principi e delle garanzie che appartengono allo Stato di diritto. La nostra economia, la nostra vita istituzionale devono essere rasserenate da un grande sforzo comune. È per questi motivi che confermo, dopo avervi dato conto della mia totale serenità personale e della inesistenza di accuse fondate nei miei confronti, la mia salda intenzione di non desistere dal compito che mi è stato affidato dalla maggioranza degli italiani.

0: Sono le settimane della cosiddetta inchiesta Telepiù, condotta dalla Procura di Milano e avente come oggetto la proprietà della Pay TV e la compatibilità del ruolo di Fininvest con quanto stabilito dalla legge Mammì. Il 5 ottobre del 1994 il magistrato Francesco Saverio Borrelli, allora capo della Procura di Milano, dichiara in un'intervista al Corriere della Sera che l'inchiesta, che aveva già coinvolto Paolo Berlusconi, è arrivato ormai a livelli altissimi e quindi i giornalisti si aspettano da un momento all'altro una notizia bomba, e i livelli altissimi alludono evidentemente ad un possibile coinvolgimento del fratello di Paolo Berlusconi, nonché primo ministro Silvio Berlusconi. I procedimenti giudiziari a carico di Silvio Berlusconi sono stati molteplici e si sono svolti nel corso di circa 4 decenni, dalla seconda metà degli anni 80 fino al 2023, l'anno della sua morte. Al 12 giugno del 2023, giorno della scomparsa, si contavano 32 processi conclusi, 4 in corso. Alcuni dei procedimenti a carico di Berlusconi furono archiviati in fase di indagine, altri instaurarono processi nel quale Berlusconi fu prosciolto per via di assoluzioni, declaratorie di prescrizione, amnistie, depenalizzazione dei reati contestati o altre cause. In alcuni processi furono invece pronunciati in primo grado o in appello sentenze di condanna e successivamente di assoluzione in grado definitivo, mentre un solo procedimento portò ad una sentenza di condanna definitiva passata in giudicato, ovvero il processo Mediaset. Il 1 agosto 2013 la Corte di Cassazione confermò la decisione di condanna della Corte d'Appello a 4 anni di reclusione, di cui 3 beneficiati dall'indulto. Nei suoi confronti però venne disposta una misura alternativa alla detenzione, cioè l'affidamento in prova al servizio sociale eseguito presso la clinica Sacra Famiglia di Cesano Boscone alle porte di Milano dal 9 maggio 2014 al 6 marzo 2015, una misura per cui Berlusconi richiese poi la riabilitazione che gli fu concessa nel Tribunale di Sorveglianza a Milano. Nel 2013, dopo la condanna definitiva per frode fiscale, Berlusconi decadde dalla carica di senatore. Per questo motivo, con l'assistenza legale di Ana Palacio, già ministra degli esteri spagnola, presentò un ricorso presso la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sostenendo l'illegittimità della legge Severino, in base alla quale era stato dichiarato decaduto. Successivamente Berlusconi ritirò il ricorso, chiedendo espressamente che fosse cancellato dal ruolo e determinando così la conclusione del procedimento. Anche in assenza della legge Severino, del resto, la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per 5 anni inflitta a Berlusconi nel 2013 all'esito del processo Mediaset gli avrebbe comunque impedito di continuare a rivestire una carica pubblica, nonostante la minor durata temporale di questa pena accessoria.
1: Il lato oscuro della verità.
2: Sono le 15 e 16 minuti.
3: Radio Podcast, il meteo.
4: Condizioni di instabilità su quasi tutto il paese grazie a una rimonta anticiclonica. Nel corso del pomeriggio prenderanno corpo i classici acquazzoni pomeridiani lungo l'arco alpino e la dorsale appenninica, ma si tratterà di fenomeni localizzati e non intensi. In serata e nella prossima notte ancora precipitazioni sui rilievi dell'estremo nord, molto più tranquilla la situazione su tutto il resto d'Italia con cielo sereno. Temperature estive ma senza eccessi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
1: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Biacchessi.
0: Il lato oscuro della verità è un programma di Daniele Biacchessi per Giornale Radio. Si avvale della regia di Peter Bescapè, racconta la storia del Novecento e quella contemporanea. Quella di oggi è incentrata sulle indagini su Silvio Berlusconi. Siamo nel 1994 e la popolarità del pullman di Puliti è ancora alle stelle. Le indagini di Tangentopoli smantellano nei fatti l'intero sistema politico. Scompaiono in pochi mesi ad uno i principali partiti di riferimento che ne avevano segnato la storia della Prima Repubblica, come la Democrazia Cristiana, il Partito Comunista Italiano, il Partito Socialista. Con il referendum del 1993 di Mario Segni e la partecipazione altissima degli italiani, l'Italia volge ormai verso la prospettiva del bipolarismo. Il vuoto di potere politico modifica dunque gli assetti delle alleanze e in quel vuoto nasce Forza Italia, la creatura politica dell'imprenditore Silvio Berlusconi. Forza Italia, associazione per il buon governo, viene costituita nello studio del notaio Roveda a Milano il 29 giugno 1993 da alcuni noti professionisti, molti inseriti nelle aziende controllate da Fininvest, altri comunque vicini al fondatore e proprietario Silvio Berlusconi, tra i quali Marcello Dell'Utri, Antonio Martino, Gianfranco Ciaurro, Mario Valducci, Antonio Tajani, Cesare Previti e Giuliano Urbani. Il nome si ispira allo slogan Forza Italia, che venne utilizzato nella campagna elettorale della Democrazia Cristiana nel 1987, curata da Marco Mignani. Fin dalla seconda metà del 1992, Silvio Berlusconi inizia a pensare alla politica. Il 19 marzo del 93 lascia intendere di essere preoccupato per la situazione politica e il 10 maggio dello stesso anno presiede il convegno Cambiare per rinascere, nuove idee, nuovi uomini, dove emerge il profilo del partito che vorrebbe il fondatore della Fininvest. Berlusconi preferisce agire con cautela però, ma le indiscrezioni trapelano come quella che vuole Giuliano Urbani, ideologo del movimento berlusconiano. E il 13 settembre del 93 Berlusconi si sbilancia. Vorrei fare un partito, ma ora non posso. Il 16 ottobre il settimanale Epoca mostra in copertina il logo del club Forza Italia. Disegnato da Cesare Priori, si tratta di una bandiera rosso-verde su cui si staglia in bianco la scritta Forza Italia, inclinata verso l'angolo superiore destro. All'interno c'è una lunga intervista a Silvio Berlusconi che nega si tratti delle sezioni di un futuro partito politico. Ma il 22 ottobre il quotidiano La Repubblica pubblica alcuni documenti redatti da Urbani che circolano già da mesi tra i dirigenti di Berlusconi di argomento politico. Berlusconi tuttavia nega la paternità di questi documenti e nega di essere il leader di un partito politico. Nei giorni successivi nega anche di organizzare direttamente i club di Forza Italia e accusa anche il gruppo Repubblica L'Espresso di mettere in atto una campagna tesa alla distruzione del suo gruppo. Siamo il 23 novembre del 1993. Silvio Berlusconi va a Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna, durante l'inaugurazione di un supermercato e dichiara ai giornalisti che se il centro moderato non dovesse organizzarsi non potrei non intervenire direttamente, mettendo in campo la fiducia che sento di avere da larga parte della nostra gente. Inoltre afferma riguardo alle elezioni comunali di Roma che se potesse votare voterebbe per Gianfranco Fini. Mai un imprenditore così importante si era schierato tanto apertamente per un candidato del Movimento Sociale Italiano, Destra Nazionale. Il 25 novembre del 93 nasce l'Associazione Nazionale dei Club di Forza Italia, strettamente legata alle aziende facenti capo a Fininvest, con la sede in Viale Isonzo a Milano. Mette in campo un semplice meccanismo per espandersi e radicarsi nel paese, Chiunque su base volontaria può fondare un club se è in grado di raccogliere almeno 10 componenti. Una volta raggiunto l'obiettivo, il volontario presidente riceve un plico contenente un manuale operativo, cravatte e tricolori recanti la dicitura Forza Italia, la bandiera istituzionale disegnata da Cesare Priori, distintivi da Bavero e un terminale videotel per lo scambio di comunicazioni con la sede centrale. Entro i primi del 94 l'associazione dichiara la ricezione di circa 14.000 moduli di iscrizione e stima in circa 1 milione gli affiliati al club. Il 26 novembre del 93 Berlusconi, in una conferenza stampa presso l'associazione stampa estera, rimarca e circostanzia l'endorsement. Il 10 dicembre del 93 a Brugherio Berlusconi inaugura il primo club di Forza Italia e ne presenta anche l'inno. Il 15 dicembre viene aperta la sede centrale di Forza Italia in un palazzo in via dell'Umiltà a Roma, che peraltro è lo stesso che fu la sede del Partito Popolare Italiano di Don Luigi Sturzo. Il 18 gennaio del 94 Berlusconi, Tajani, Luigi Caligaris, Martino Valducci danno vita al movimento politico di Forza Italia. L'annuncio della discesa in campo viene dato con un messaggio televisivo il 26 gennaio. È la prima volta che un futuro presidente del Consiglio lancia la sua personale campagna elettorale attraverso la televisione.
5: L'Italia è il paese che amo. Qui ho le mie radici, le mie speranze e i miei orizzonti. Qui ho imparato da mio padre e dalla vita il mio mestiere di imprenditore. Qui ho anche appreso la passione per la libertà. Ho scelto di scendere in campo e di occuparmi della cosa pubblica perché non voglio vivere in un paese illiberale governato da forze immature e da uomini legati a doppio filo a un passato politicamente ed economicamente fallimentare. Per poter compiere questa nuova scelta di vita, ho rassegnato oggi stesso le mie dimissioni da ogni carica sociale nel gruppo che ho fondato. Rinuncio dunque al mio ruolo di editore e di imprenditore per mettere la mia esperienza e tutto il mio impegno a disposizione di una battaglia in cui credo con assoluta convinzione e con la più grande fermezza. So quel che non voglio e insieme con i molti italiani che mi hanno dato la loro fiducia so anche quel che voglio e ho anche la ragionevole speranza di riuscire a realizzarlo in sincera e leale alleanza con tutte le forze liberali e democratiche che sentono il dovere civile di offrire al Paese un'alternativa credibile al governo delle sinistre e dei comunisti. La vecchia classe politica italiana è stata travolta dai fatti e superata dai tempi. L'autoaffondamento dei vecchi governanti, schiacciati dal peso del debito pubblico e dal sistema di finanziamento illegale dei partiti, lascia il Paese impreparato e incerto nel momento difficile del rinnovamento e del passaggio a una nuova Repubblica. Mai, come in questo momento, l'Italia, che giustamente diffida di profeti e salvatori, ha bisogno di persone con la testa sulle spalle e di esperienza consolidata, creative ed innovative, capaci di darle una mano di far funzionare lo Stato. Il movimento referendario ha condotto alla scelta popolare di un nuovo sistema di elezione del Parlamento. Ma affinché il nuovo sistema funzioni, è indispensabile che al cartello delle sinistre si opponga un polo delle libertà che sia capace di attrarre a sé il meglio di un paese pulito, ragionevole, moderno. Di questo polo delle libertà dovranno far parte tutte le forze che si richiamano ai principi fondamentali delle democrazie occidentali, a partire da quel mondo cattolico che ha generosamente contribuito all'ultimo cinquantennio della nostra storia unitaria. L'importante è saper proporre anche ai cittadini italiani gli stessi obiettivi, gli stessi valori che hanno fin qui consentito lo sviluppo delle libertà in tutte le grandi democrazie occidentali. Quegli obiettivi e quei valori che invece non hanno mai trovato piena cittadinanza in nessuno dei paesi governati dai vecchi apparati comunisti, per quanto riverniciati e riciclati. Né si vede come a questa regola elementare potrebbe fare eccezione soltanto l'Italia. Gli orfani e i nostalgici del comunismo, infatti, non sono soltanto impreparati al governo del paese, portano con sé anche un retaggio ideologico che stride fra pugni con l'esigenza di un'amministrazione pubblica che voglia essere liberale in politica e liberista in economia. Le nostre sinistre pretendono di essere cambiate, dicono di essere diventate liberal-democratiche, ma non è vero.
0: Nel discorso del 26 gennaio Berlusconi definisce Forza Italia un movimento politico piuttosto che un partito vero e proprio, e con esso si candida alla guida del paese. Il 6 febbraio al Palafiera di Roma si tiene la prima convention di Forza Italia e Berlusconi pronuncia anche il suo primo discorso da leader politico.
6: Noi crediamo nella libertà, in tutte le forme della libertà, nella libertà di pensiero, nella libertà di opinione, nella libertà di espressione, nella libertà di culto, di tutti i culti, di tutte quelle fedi che spingano l'uomo a migliorarsi e a tendere all'alto, nella libertà di associazione, nella libertà di impresa, nella libertà di mercato regolata da norme certe e uguali per tutti. Noi crediamo nell'individuo e crediamo che ciascuno abbia il diritto di realizzare se stesso, di costruirsi con le proprie mani il proprio futuro, di aspirare al benessere. Noi crediamo nella famiglia, che è il centro dei nostri affetti principali, che è il nucleo fondamentale della nostra società. E noi crediamo anche nell'impresa, che è l'organizzazione, l'istituto cui è demandata la creazione di lavoro, di benessere, di ricchezza. Noi condividiamo, non potrebbe essere diversamente, anche i valori della nostra cultura e della nostra tradizione cristiana, i valori irrinunciabili della vita, del bene comune, della libertà educativa, della pace, della solidarietà, della giustizia. Noi crediamo nella tolleranza, e ci riesce facile, naturale, praticarla. Crediamo nel rispetto verso tutti, anche verso gli avversari, nel rispetto soprattutto verso chi è più debole. Crediamo nella generosità, nell'altruismo, nella dedizione. E siccome siamo liberisti, crediamo naturalmente nell'amore per il lavoro, nello sviluppo, nella competizione, nella concorrenza, nel profitto, nel progresso, che non può esserci se non c'è libertà. Innanzitutto noi vogliamo un'Italia con meno disoccupazione e con più lavoro, a coloro che non hanno lavoro, ai disoccupati, a coloro che sono in cassa di integrazione, a coloro che stanno in aziende che non vanno bene, che perciò guardano con preoccupazione al loro futuro. Noi, se riusciremo dell'impresa che ci siamo proposti, noi oggi possiamo dire, possiamo garantire che queste preoccupazioni finiranno, che noi sappiamo come rilanciare l'economia dell'Italia. Io credo che mai come oggi l'Italia abbia bisogno di uomini con la testa sulle spalle, di uomini che non sappiano soltanto fare bei discorsi, fare bella figura in televisione, fare comizi, rispondere alle battute e alle controbattute, ma che sappiano invece anche operare. Degli uomini che sappiano annunciare ciò che vogliono fare, ma che sappiano soprattutto trasformare in fatti le loro parole e che abbiano la loro vita a testimoniare questa loro capacità. Abbiamo preparato per questo un programma. Credo di non sbagliarmi se dico che mai nessuna forza politica in Italia ha mai presentato un programma così completo, così articolato, così dettagliato.
0: Il 27 e 28 marzo, con i risultati delle elezioni politiche, Forza Italia si afferma come il primo partito italiano con il 21% dei voti, va alla guida del governo insieme a tutti gli altri partiti dell'area di centrodestra. Al nord l'alleanza è denominata Polo delle Libertà, è formata da Forza Italia, CCD, Lega Nord, mentre al sud Polo del Buon Governo, formata da Forza Italia, Alleanza Nazionale, CCD, Unione di Centro e Polo Liberal Democratico. Escono sconfitte la coalizione di sinistra dei progressisti e quella centrista del Patto per l'Italia, formata da Partito Popolare Italiano e Patto Segni. Il 90% degli eletti nelle liste di Forza Italia risulta la prima esperienza parlamentare. Il centrodestra riesce ad ottenere la maggioranza dei seggi alla Camera dei Deputati, ma non al Senato. Determinanti per la nascita del governo sono i voti dei tre senatori a vita, a quel tempo Gianni Agnelli, Francesco Cossiga, Giovanni Leone, e di quattro senatori eletti nelle liste del Patto per l'Italia, Nuccio Cusumano, Vittorio Cecchi Gori, Luigi Grillo e Tommaso Zanoletti, che escono però dall'aula al momento del voto. Siamo il 16 maggio del 94 e Silvio Berlusconi affronta il suo primo discorso alla Camera dei Deputati, in cui chiede e poi ottiene la fiducia.
7: Il governo che presento alle Camere e per il quale chiedo la vostra fiducia è di per sé un fatto assolutamente nuovo nella vita pubblica del nostro Paese. In primo luogo, questo Ministero nasce da un Parlamento repubblicano eletto per la prima volta con una legge elettorale di tipo maggioritario, voluta dalla grande maggioranza dei cittadini. In secondo luogo, la base di consenso dell'esecutivo è costituita da parlamentari eletti in formazioni politiche che non hanno mai avuto responsabilità ministeriali. Questa radicale innovazione è il frutto di una lunga e tortuosa crisi di credibilità delle nostre istituzioni, una crisi che ha travolto nel nome e nel fatto la quasi totalità dei partiti che mezzo secolo fa diedero vita alla Repubblica Italiana.
0: Nonostante il successo elettorale, comunque, il primo governo Berlusconi cade pochi mesi dopo. Una proposta del governo per riformare il sistema pensionistico incontra la tenace opposizione dei sindacati che proclamano lo sciopero generale. Si acutizza così la crisi politica fra la Lega Nord e il resto della maggioranza. Immediatamente dopo la vittoria elettorale, Bossi aveva già manifestato il suo disagio per governare insieme a politici del Movimento Sociale Italiano Destra Nazionale, da lui già allora definiti fascisti. Lo scontro diretto arriva alla vigilia delle vacanze natalizie, tra il 21 e il 22 dicembre. In diretta televisiva Silvio Berlusconi dichiara che il patto sancito con la Lega all'inizio dell'anno è stato tradito e chiede di tornare immediatamente alle urne. Bossi, dal canto suo, ricambia le accuse affermando che l'accordo sul federalismo è stato ampiamente disatteso dal governo. Così la Lega forma un'alleanza con il Partito Popolare, insieme a cui presenta una mozione di sfiducia. Si apre la crisi, Berlusconi, per evitare di essere sfiduciato, rassegna le proprie dimissioni, spingendo per le elezioni anticipate ed invitando gli elettori ad una rivolta morale contro il cambio di maggioranza da lui soprannominato Ribaltone. Il Presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro, non ritiene però di sciogliere le Camere, in quanto è possibile una maggioranza diversa, una maggioranza alternativa. La Lega decide in seguito di appoggiare, insieme ai parlamentari popolari della sinistra, un governo tecnico presieduto da Lamberto Dini, Forza Italia e il resto dell'ex maggioranza di centrodestra. Nella seconda parte del lato oscuro della verità, continuiamo a raccontare gli anni 90 con la stagione della nascita del potere politico di Silvio Berlusconi e le indagini su Fininvest.
1: Il lato oscuro della verità.
3: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: anticiclonica. Nel corso del pomeriggio prenderanno corpo i classici acquazzoni pomeridiani lungo l'arco alpino e la dorsale appenninica, ma si tratterà di fenomeni localizzati e non intensi. In serata e nella prossima notte ancora precipitazioni sui rilievi dell'estremo nord. Molto più tranquilla la situazione su tutto il resto d'Italia, con cielo sereno. Temperature estive ma senza eccessi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

0: Sono le 16 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Condizioni di instabilità su quasi tutto il paese grazie a una rimonta anticiclonica. Nel corso del pomeriggio prenderanno corpo i classici acquazzoni pomeridiani lungo l'arco alpino e la dorsale appenninica, ma si tratterà di fenomeni localizzati e non intensi. In serata e nella prossima notte ancora precipitazioni sui rilievi dell'estremo nord. Molto più tranquilla la situazione su tutto il resto d'Italia, con cielo sereno. Temperature estive ma senza eccessi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm. Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
1: Sono le 16 e 59 minuti.
0: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
2: Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato

0: Le radio, la radio libera di informare, come sempre accanto a me mi accompagna in questa avventura il professor Iuri Aparo,
1: benvenuto. Ti saluta, buonasera.
0: E oggi ci ha raggiunto Lara Giovannelli, buonasera.
2: Buonasera, grazie.
0: Allora, chi è Lara Giovannelli innanzitutto? Classe 70, lavora a Milano come consulente tecnica di una grande azienda, fa parte del gruppo della trasgressione dal 2022. Lara Giovannelli è laureata in psicologia e quindi credo che questa sia, Lara, una delle ragioni per cui hai deciso di aggregarti, di legarti in qualche modo al gruppo della trasgressione.
2: Sì, io sono una, diciamo, mi definisco una donna delle grandi aziende, perché ho sempre ricoperto ruoli come responsabile del personale, quindi ho sempre gestito le risorse umane. A un certo punto ho sentito il desiderio per, diciamo, chiudere la mia formazione di iscrivermi a psicologia del lavoro e delle organizzazioni. E quando ho terminato il corso di laurea, questo corso di laurea mi ha dato talmente soddisfazione che ho ritenuto che potevo procedere con l'iscrizione all'albo degli psicologi. E ho cercato un ente che mi accogliesse in qualità di tirocinante e, facendo una ricerca, ho incontrato il gruppo della trasgressione.
0: Quindi si deve al web il fatto che tu sia,
2: sì,
0: arrivata al gruppo della trasgressione?
2: Per me sì, cioè la mia ricerca è stata sul web. E quindi entro a far parte come tirocinante al gruppo della trasgressione, che dura 12 mesi. Ho fatto 1000 ore a fianco del professor Aparo nelle diverse carceri. E mentre lo svolgo, c'è una svolta, c'è proprio una, direi una rivoluzione dentro di me, che mi porta a interessarmi meno all'organizzazione del lavoro e di più alla devianza, che incomincio a vedere non più come un'etichetta ma come un fenomeno. Inoltre, la domanda che spesso viene fatta all'interno del gruppo, che mi colpisce, è: la persona che abusa vive dei sentimenti utili alla distruzione della vita degli altri e della propria vita? E studiarli a che cosa ci può servire? Che ruolo può avere informazioni su questa dinamica? Ecco, questa domanda, che poi la domanda che viene fatta, è stata fatta anche ieri nel gruppo della trasgressione di San Vittore, mi ha portata a volermi interessare sempre di più di questo progetto, di questo lavoro, perché è un lavoro clinico che viene svolto all'interno del carcere, tant'è che mi sono iscritta alla scuola di psicoterapia psicoanalitica a Milano per rafforzare le informazioni che ho grazie al lavoro col professor Aparo, che insomma non è un curriculum che posso trovare in tutte le università, perché 46 anni di carcere, di cui 37 come esperto in psicologia ex articolo 80 dell'ordine penitenziario, 14 anni di consulente nel SERD, mi fanno pensare che insomma posso rafforzare la mia formazione e essere di utilità con le mie capacità all'interno del gruppo della trasgressione, quindi psicologa all'interno del gruppo della trasgressione.
0: Professore, devo dire, lavorare su giornale radio e fare una trasmissione di questa natura, trasmissione che poi si può ascoltare anche sul sito www.giornaleradio.fm, lo ricordo naturalmente per chi ci ascolta e vuole eventualmente riascoltarci quando non siamo direttamente in onda, mi fa pensare, dopo aver ascoltato questa introduzione di Lara Giovannelli, che il gruppo è diventato qualcosa di, come dire, culturalmente più rilevante nel tempo per il lavoro che è stato svolto. Diceva la dottoressa Giovannelli che ad un certo punto, insomma, il suo modo di vivere il gruppo è cambiato via via che lo frequentava. Lei ha parlato di una svolta, il che significa che evidentemente entrare a contatto con coloro i quali hanno vissuto la devianza significa

0: entrare in relazione con il proprio profondo, cioè con la parte più profonda di sé, con quei sentimenti che forse noi stessi, che non apparteniamo al mondo della devianza, però vogliamo nascondere, o che forse abbiamo paura di guardare negli occhi.
1: Sì, una delle cose che faccio è che mi adopero affinché le persone che vengono in carcere e che incontrano i detenuti si servano di quello che ricavano dalla esperienza, dalla storia dei detenuti, per conoscere parti di sé. Evidentemente Lara Giovanelli, questo mio obiettivo l'ha colto. Anzi, ora che ci penso, ricordo che in uno dei gruppi dei primissimi anni lei ha raccontato anche qualcosa di sé, per cui dichiarava in quella circostanza una sua fragilità, un suo cedimento che inquadrava criticamente, questo dopo aver ascoltato le vite di alcune persone detenute, chiaramente, che avevano raccontato di sé. In sintesi, per me la devianza, l'esperienza deviante è una specie di microscopio per decifrare dentro se stessi le parti più o meno problematiche, più o meno fragili, che possono motivarci al compromesso. Nel caso del detenuto, questo compromesso, strada facendo, diventa reato. Nel caso delle persone che vivono una vita meno burrascosa, il compromesso magari risulta contenuto senza troppi disastri.
0: Lara, vorrei chiederti innanzitutto qual è stato il tuo impatto con il mondo del carcere quando lo hai visto dentro. Cioè, qual è stata la differenza tra quello che sentivi dire quando ne leggevi sui giornali o ne vedevi eventualmente parlare in televisione, e che cosa invece ha significato per te poi viverlo dal di dentro? Che idea ti sei fatta oggi del carcere? Ritieni che questo tipo di esperienza debba avere in qualche modo dei duplicati, che debba essere eventualmente replicata? Ritieni che ci siano delle aree di intervento in cui invece magari bisognerebbe in questo momento adoperarsi? Qual è il tuo vissuto rispetto all'idea del carcere?
2: Ma dunque, la mia opinione prima di entrare in carcere era una non opinione, perché di carcere non si parla. Se ne parla poco perché vuol dire parlare con una parte mediocre dell'essere umano, e spesso questa parte forse anch'io non la volevo vedere, e invece ne sono entrata in contatto, come diceva il professore un attimo fa, perché attraverso la narrazione di queste storie sbagliate mi sono incontrata, ho avuto una rilettura di una situazione che avevo incontrato nel mondo del lavoro, e quindi l'impatto personalmente è stato molto forte. Ci sono stati dei momenti che, mentre facevo il tirocinio, avevo il desiderio di abbandonare, perché la quantità di movimento interno che avevo, che vivevo, mi faceva sentire molto fragile, incapace di reggere tutta questa profondità, questa complessità. Oggi, a distanza di 4 anni, io partecipo a tutti i gruppi del gruppo della trasgressione, proprio per come ho detto prima, perché voglio formarmi. Sono più capace, forse ho sviluppato un minimo di resilienza emotiva, quindi mi faccio trascinare meno nel fondo, ma sono sempre toccata da queste storie dove attenzione, non sto dicendo che il gruppo della trasgressione o il mio comportamento all'interno del gruppo della trasgressione è consolatorio, non è questo il mio atteggiamento, però è un atteggiamento che si mette in ascolto, in un ascolto che vuole comprendere, vuole capire, perché proprio attraverso questo lavoro clinico che viene fatto, questo rileggere attraverso i racconti che fa il detenuto, che si può scrivere la terapia. Mi spiego meglio, molti detenuti chiedono al professore: ma io sono malato, ma perché io ho fatto questo? Se proprio hanno la necessità di essere guidati in questo percorso di conoscenza. Altri invece hanno bisogno di essere sollecitati, invitati, e il lavoro che viene fatto al tavolo da tutti i componenti del gruppo, me compresa, che hanno la responsabilità di condividere i propri pensieri, le proprie riflessioni, per dare modo alle persone di accendere dei processi di rettura, di revisione del loro reato, fa in modo che questa domanda emerga. Se ricordo bene, l'ultima domanda che mi hai fatto è: dove vedo delle aree di intervento all'interno del carcere? Non sono abbastanza esperienziata per rispondere a questa domanda. Posso dire, per quello che ho visto io, che un intervento è quello che fa il lavoro del gruppo della trasgressione, perché è un lavoro che non si limita a prendersi cura, a studiare, perché poi è un'aula universitaria dove vengono invitati personaggi universitari, cioè professori universitari, critici d'arte, professionisti, quindi portiamo all'interno del carcere la bellezza, la cultura, e la cultura, per come la sto intendendo io, è conoscenza, e la conoscenza ti porta alla libertà, e alla libertà ti porta alla responsabilità. Quindi siamo tutti invitati a, io l'ho un po' soprannominata, non più la psicologia della devianza, ma la psicologia della responsabilità.
0: Però, professore, psicologia della responsabilità, Lara diceva, ad un certo punto mi sono resa conto che diventa un modo di scavare dentro di sé, no? Di scendere nel profondo, e ho dovuto sviluppare, ha detto, una resilienza emotiva per non esserne in qualche modo travolta, ma ha parlato appunto anche di bellezza. La bellezza produce conoscenza, la conoscenza genera libertà, una libertà prima di tutto interiore. È questo quello che vivono i detenuti nel momento in cui incontrano il gruppo della trasgressione, e quindi l'elemento dialogico, la dialettica, il confronto come scambio emotivo che permette di diventare adulti laddove i detenuti non sono riusciti a sviluppare un processo di responsabilità interiore per ragioni che attengono all'appartenenza sociale, alla condizione in cui hanno vissuto.
1: Un piacere, un convegno di moltissimi anni fa, 15 anni fa, 18, l'avevo chiamato il piacere della responsabilità. Oh, responsabilità è un termine che, insomma, se uno chiede in giro responsabilità per un gran numero di persone, si abbina a peso, se non proprio a fastidio, però comunque a peso, a difficoltà, a sopportazione. Però quello che vado capendo in questi tanti anni di carcere è che in effetti il cittadino che collabora, il cittadino che ti aiuta a crescere, è la persona per la quale l'esercizio della responsabilità è un piacere invece che un peso. Poco fa Lara parlava di bellezza, questo diceva. All'interno del gruppo quello che cerco di ottenere è che tra persone che vengono a far tirocinio, persone detenute e persone che, come abbiamo visto in altre puntate, sono familiari di vittime di reato, si produca una collaborazione che in definitiva, numero uno, genera in tutti piacere, perché tutti si sentono proprietari, artefici del risultato, e questa cosa dà una sensazione di bellezza, non ci si sente stranieri l'uno all'altro, e questo dà la sensazione di star bene, motivo per cui dico il piacere della responsabilità. Poi, come diceva Lara prima, responsabilità e libertà sono due termini inseparabili, però io aggiungerei che se si cerca di costruire le condizioni perché la responsabilità sia un piacere, le cose facilmente vanno meglio.
0: Lara, c'è una cosa che mi ha colpito di te. Nelle scorse puntate noi abbiamo avuto ospite qui un detenuto che sta finendo di scontare la sua pena, Ignazio Marrone. E il giorno in cui Ignazio è venuto qui in studio, sei stata tu ad andare a prendere lui direttamente in carcere e lo hai accompagnato qui in radio da noi. La cosa mi ha molto colpito, perché innanzitutto per il sottoscritto che osserva questo fenomeno, io ho notato che innanzitutto per fare un passo così importante, cioè andare fino alle porte di un carcere, prendere un detenuto, accompagnarlo fino alla radio per registrare una trasmissione che poi ha anche un significato non solo simbolico ma concreto di maturazione di un processo di coscienza che il detenuto naturalmente vive nel momento in cui entra a far parte di un consesso civile in cui si elabora il tema della devianza. Ma a me ha colpito il fatto che tu sia andata sola, che sei andata fino lì a prenderlo e sei venuta con lui fino qua. L'ho percepito come un atto di fiducia verso la vita e un atto di fiducia verso il detenuto, è come dire una partecipazione emotiva pienamente compiuta di maturazione, di consapevolezza che il tuo ruolo oggi è di supporto e di sostegno e di crescita per chi sta intraprendendo un percorso di fuoriuscita dalla devianza. Come sei arrivata fino a questo punto?
2: Un po' di cose da dire. Innanzitutto voglio dire che non sono la sola che fa questa attività, altre mie amiche colleghe l'hanno fatto prima di me, poi ci cambiamo un po' i ruoli, quindi adesso in questo momento sono io che mi occupo dei trasferimenti delle persone che stanno in carcere. Come ci sono arrivata? Allora, innanzitutto le persone che io vedo al gruppo con il professore sono una piccola percentuale del carcere, questa cosa non l'ha già detto qualcuno prima di me, io la voglio ribadire. E quindi il lavoro che viene svolto lì io lo svolgo da 4 anni, come ti dicevo, in modo costante, continuo, e ho avuto modo di conoscerlo Ignazio, ma non solo Ignazio, anche altri detenuti, ma stiamo parlando di Ignazio, quindi ho sviluppato con lui non solo un'alleanza ma anche un'amicizia, perché nel momento in cui io conosco la storia della persona che sta in carcere, ne individuo gli ingredienti che l'hanno portato a scivolare su questo terreno mediocre, io riesco a identificarmi in questa situazione e penso che avrei potuto anche io avere quel tipo di opportunità verso il mondo della devianza o non opportunità verso una vita come quella che io oggi vivo, e questo mi mi sprona, mi dà proprio una spinta a contribuire a far conoscere questa realtà al mondo esterno, quindi la possibilità di venire in una trasmissione radiofonica a spiegare quali sono gli elementi che ti portano al mondo della devianza e quali sono poi invece quelle strade che ti portano a ritornare a respirare un futuro insieme agli altri, lo ritengo molto importante.
0: Senti, nel momento in cui la gran parte delle persone invece maturano una consapevolezza opposta, cioè che il detenuto sia sostanzialmente un reietto da chiudere in gabbia e da tenere perennemente dentro per non farlo uscire mai, no? Questo declina attraverso il tuo atteggiamento invece un rapporto di empatia che evidentemente la gran parte delle persone non ha. Da che cosa è dipesa questa mancanza di empatia?
2: Ma io credo che le persone, almeno gran parte delle persone che conosco io nel mondo del lavoro, perché io arrivo da lì, abbiano talmente tante difficoltà personali nel vivere in questo mondo molto complesso, molto liquido purtroppo, che impegnare la mente a comprendere degli aspetti così complessi, così profondi, che richiedono tempo, perché il nostro lavoro è un lavoro di lentezza, ecco, è come dire, è troppo complicato, io questa cosa qua non me ne voglio occupare, quindi frettolosamente e penso anche per sopravvivenza meglio non occuparsene, meglio non sapere.
0: Professore, abbiamo ancora un paio di minuti, 3 minuti. Senta prof, Lara ha citato Zygmunt Bauman, noto sociologo, quando lei ha parlato di società liquida, e ha parlato della necessità della lentezza che a me ha ricordato invece Milan Kundera. Le domando, la società, diciamo la collettività, ha paura di guardarsi nel profondo perché un processo di autentica riflessione su se stessi richiede un tempo lungo per arrivare a capire chi siamo davvero, e di conseguenza questo tipo di lavoro che lei fa viene visto con timore perché richiede o richiederebbe responsabilità da parte di chi comincia a guardare dentro se stesso, comprendendo, diciamo, gli aspetti positivi ma anche i propri limiti.
1: La cosa più breve che riesco a dire, vista la complessità della domanda, è la seguente. Piace pensare, perché è più facile, che ciascuno di noi decide sulla propria vita come un atto di volontà che nasce dentro di noi, punto. Per quanto mi riguarda, la mia visione della vita e in particolare il mio coordinamento del gruppo della trasgressione fa invece riferimento al fatto che le nostre decisioni sono il risultato di emozioni che si strutturano e si consolidano nel tempo. Di fatto qualsiasi decisione un uomo adulto prenda, questa decisione non è la conseguenza del fatto che 10 minuti prima ha deciso di mettere la cravatta blu invece che quella rossa. Magari per la cravatta effettivamente 10 minuti prima, ma le cose serie sono il risultato di una stratificazione di stati d'animo, di emozioni, di relazioni che portano le persone a fare questo piuttosto che quest'altro. Al gruppo della trasgressione, dunque, la lentezza intesa come la stratificazione delle emozioni che generano amicizia, intesa, collaborazione, alleanze, è normale che richieda molto tempo. Per cui lei, cioè Lara, quando accompagna un detenuto con l'ergastolo che sta da 30 anni in carcere senza mai uscire, e succede di frequente, lei non sta correndo nessun altro rischio rispetto a quello che si corre quando con un amico si fa qualcosa. E come si diventa amici? Facendo progetti insieme, sudando insieme per raggiungere un obiettivo.
0: E su questo ci fermiamo, facciamo un attimo di pubblicità, poi rientriamo in studio.
3: Sono le 17 e 25 minuti.
4: Radio Podcast, il meteo.
5: Condizioni di instabilità su quasi tutto il paese grazie a una rimonta anticiclonica. Nel corso del pomeriggio prenderanno corpo i classici acquazzoni pomeridiani lungo l'arco alpino e la dorsale appenninica, ma si tratterà di fenomeni localizzati e non intensi. In serata e nella prossima notte ancora precipitazioni sui rilievi dell'estremo nord. Molto più tranquilla la situazione su tutto il resto d'Italia, con cielo sereno. Temperature estive ma senza eccessi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Delitto e castigo, storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
0: Rieccoci, bentornati. Delitto e castigo, il professor Aparo qui accanto a me, qui sul giornale radio, la radio libera di informare. Con noi oggi Lara Giovanelli. Lara ci sta raccontando la sua esperienza all'interno del gruppo della trasgressione, i suoi rapporti con i detenuti. Su questo, Lara, volevo farti una domanda in modo particolare. C'è qualcosa che ti risuona dentro quando tu ti relazioni con loro? Cioè, quando ascolti i racconti che fanno della loro vita, del loro passato, i detenuti, quel movimento di cui tu hai parlato dentro te stessa ti risuona al punto da farti riecheggiare, farti vedere forse o far riaffiorare dentro di te qualcosa che in parte, in modo magari più limitato, hai vissuto anche tu nella tua gioventù?
2: Ah beh, sì, assolutamente. Io ho sempre pensato che il gruppo della trasgressione è un gruppo psicoterapeutico, quindi tutte le persone sedute al tavolo ascoltano, molte esprimono i loro pensieri non solo a parole ma anche attraverso gli scritti. Io tendenzialmente ascolto di più e parlo di meno, perché spesso sono in viaggio con me stessa, sento queste fragilità, sento parlare di inadeguatezza, sento parlare di insegnanti cattivi. E sì, Max, mi riecheggiano queste situazioni. E la fortuna di trovare poi una persona nel tuo percorso, soprattutto quando hai tra i 12 e i 14 anni, questa autorità credibile di cui si è parlato già precedentemente, è sicuramente un appiglio molto importante, perché ti permette di stare in equilibrio, di non perdere quota. Quindi sì, mi riconosco nelle loro narrazioni, nei loro racconti, ma sono stata fortunata ad avere delle guide che mi hanno tenuta in piedi.
0: Professore, quello che sta raccontando Lara in qualche modo si riaggancia anche al concetto della leggerezza. Una leggerezza che ricorda quella di Calvino, il planare dentro se stessi con la capacità di poter finalmente mettere radici dentro di sé. Però io volevo porle una domanda, cioè il carcere oggi, per come viene declinato dalle nostre istituzioni, salvo qualche raro caso cui ascrivo evidentemente anche il gruppo della trasgressione, è ancora lontano dal riuscire pienamente a rendere plausibile il recupero di un detenuto ad una coscienza rinnovata, ad una coscienza di conseguenza che cambia. Cioè siamo ancora, platonicamente parlando, dentro quella caverna in cui noi vediamo riflesso all'esterno qualcosa che non ci ha portati ancora ad uscire dalla caverna. Stiamo vedendo delle immagini che sono il riflesso di luci determinato da un fuoco interno che riflette delle luci all'esterno, ma noi non siamo stati ancora capaci di arrivare ad una piena consapevolezza del fatto che la pena dovrebbe riabilitare il detenuto e quindi aiutarlo a rendersi consapevole di quello che è stato e di quello che può diventare.
1: Siamo sempre, a me pare, sul difficile. Voglio dire che il carcere è caratterizzato, se tu vai a chiedere in giro alle persone che incontri, il carcere è caratterizzato innanzitutto dal fatto che chiude le persone dentro, come diceva Luigi Pagano, e in secondo luogo dal fatto che nei confronti di queste persone cerca di esercitare una pressione affinché le persone, diciamo, giungano a rispettare le norme. Bene, io al gruppo della trasgressione non tengo conto di queste cose, non nel senso che invito le persone a non rispettare le norme, ma nel senso che ritengo che il rispetto delle norme richiede una condizione emotiva che permetta al soggetto di vivere la norma non come una gabbia che ti costringe e che ti soffoca, ma di vivere la norma come una rete che permette una relazione costruttiva con gli altri.
0: La norma come un pezzo di te, perché nel momento in cui diventa parte di te, tu arrivi ad avere una coscienza e un processo di responsabilità che ti permette di essere libero.
1: La norma come un pezzo di te, io la sento una rete grazie alla quale noi abbiamo la possibilità di incontrarci, di riconoscerci, e non come una gabbia. Bene, intanto ho detto questo. Adesso aggiungo che dopo aver ribadito che non è che io sia nemico della norma, detto questo, dico che le persone che finiscono in carcere sono delle persone che invece hanno vissuto la norma come una gabbia soffocante. Dunque, io non lavoro e non mi aspetto che le persone, solo per il fatto che sono in carcere, decidono di reinterpretare la norma, fanno l'upgrade alla norma e la fanno diventare da gabbia rete, piattaforma per incontrarsi. Perché questo possa avvenire occorre il tempo di cui si parlava prima, ma occorre anche che il piacere della norma, l'amicizia con la norma, sia il risultato di un cammino che viene percorso insieme. Dunque, non c'è una autorità io per il detenuto. Non sono una autorità che gli ricorda la norma. Sono una persona che permette al detenuto di vedere gradualmente che noi per muoverci abbiamo bisogno di una rete. Uno, due, che questa rete lui contribuisce a costruirla insieme con me e con gli studenti e con i familiari vittime di reato. A questo punto, come diceva Alessandro Crisafulli in uno dei nostri incontri precedenti, la norma diventa, diciamo, parte della tua cittadinanza, parte del tuo stare al mondo, perché diventa strumento per realizzare responsabilità e libertà in collaborazione con gli altri. Ora, non vorrei dire qualcosa di sgradevolmente retorico. Quello che voglio dire è che la norma tu non la impari, almeno questa è la mia opinione, non la impari da una autorità che ti ricorda l'importanza di rispettare le norme. La norma la impari da qualcuno che ti motiva ad una alleanza, ad un gioco lavoro che progressivamente prende consistenza e diventa gratificante, ma nel momento in cui il gioco lavoro diventa gratificante è lì che la norma nasce come tua esigenza e non come gabbia che ti impedisce di muoverti.
0: Guardi, prof, mentre lei diceva questo, a me è venuto in mente che la differenza che c'è tra una norma che diventa gabbia e una norma che diventa consapevolezza è la differenza che c'è tra coloro i quali abitano in un paese in cui il partito ti dice che devi avere quel comportamento, penso per esempio alla Cina, e un paese democratico in cui la tua appartenenza alla regola nasce dal fatto che l'hai condivisa perché ne senti i benefici dati dalla libertà che tu puoi porre in essere con i tuoi comportamenti, che contribuiscono allo sviluppo del paese e che di conseguenza danno a te un ruolo che fa sì che ciò che tu sei contribuisca allo sviluppo e al progresso della società a cui appartieni. C'è una differenza come tra il giorno e la notte, ho provato a spiegarla così per come io l'ho percepita. Lara, c'è una cosa che mi domando quando penso a te all'interno del gruppo, no? Tu ti sei mai sentita libera dentro il gruppo? O meglio, ti sei mai sentita libera dentro il carcere? Perché questa è una emozione che hanno riportato tanti detenuti, che paradossalmente, penso ad Antonio Tango, un altro degli ex detenuti che noi abbiamo avuto qui in studio, che ci hanno spiegato che si sono sentiti liberi per la prima volta quando hanno potuto stare dentro il mondo del carcere a riflettere su se stessi. Domando a te se anche tu hai percepito questo senso di libertà in un luogo in cui, insomma, fisicamente la libertà viene limitata.
2: Sì, mi aggrego a quello che ha detto già Antonio. Sì, io mi sento libera tutte le volte che faccio il gruppo della trasgressione, anche se il contesto in cui lo faccio non è, diciamo, il salotto di un posto ben arredato, ben climatizzato, quindi lasciando da parte per un momento le condizioni ambientali e focalizzandomi su quello che sento mentre sono al tavolo, tutte le volte che noi parliamo di un argomento che propone il professore, e vorrei dire che la chiacchierata non è una conversazione, è comunque una seduta terapeutica. Nel momento in cui si crea questa atmosfera dove le persone si crea un silenzio che sembra quasi innaturale, dove le persone sono in riflessione, dove le persone comprendono che possono smettere di agire e ricostruire un pensiero che hanno lasciato da parte, perché era più facile esprimersi con un'azione piuttosto che con un pensiero. Ecco, io in quel momento lì sento che c'è la costruzione di qualcosa insieme agli altri, quindi io la mia libertà è, vabbè, sicuramente la cura dell'altro, quindi occuparmi del benessere dell'altro. Per me la libertà è relazione con l'altro, e per me libertà è costruzione, quindi tutti questi progetti che il professore ci propone impone, forse non è la parola sbagliata, però comunque ci promuove di occuparcene insieme alle persone che sono in carcere. Ecco, questo ci mette in una condizione di costruzione e di conseguenza di libertà.
0: Professore, libertà intesa come occuparsi dell'altro, diceva Lara, no? Cioè, che in parte richiama quella che è, come dire, una declinazione della cultura cattolica del nostro paese, che comunque è attraversata anche da questa cultura, per fortuna non solo da questa, c'è anche una cultura laica, però l'occuparsi dell'altro come strumento anche della propria felicità. Che cosa deve fare una persona di conseguenza per, a suo giudizio, per riuscire a essere libero con queste modalità, cioè con la modalità di volersi occupare dell'altro? Che cosa spinge una persona a volersi occupare dell'altro, secondo lei?
1: Per esempio, la gratificazione di sentirsi riconosciuti, capaci di contribuire alla crescita degli altri. Non so, un insegnante va a scuola, non è che guadagna miliardi, però da cosa ricava gratificazione l'insegnante? Boh, dal fatto che si accorge che le persone alle quali lui dice le cose, spiega le cose in modo più o meno simpatico e comunque diciamo presentando se stesso come una persona credibile e affidabile, boh, questa persona vive il piacere di vedere crescere. E io vedo crescere i detenuti e gli studenti e tutto questo è gratificante. Quindi non c'è nemmeno bisogno di pensare a grandi valori che vengono dal cielo. Basta pensare al fatto che l'essere umano sostanzialmente ha bisogno degli altri per sentire di valere qualcosa. Poi ci sono anche gli eremiti, però comunque sia, di fatto la nostra società è organizzata in modo che ognuno di noi, per star bene, ha soprattutto bisogno che qualcuno gli dica che grazie alla persona in questione ha acquisito qualcosa. Dunque, il carcere per studenti, ma anche per me che ho aperto il gruppo 28 anni fa, tendenzialmente mi dice questo. È diversa la situazione per gli operatori, che è un altro capitolo. Cioè l'operatore in definitiva è un'autorità e fino a quando il carcere non capirà, non masticherà a fondo il fatto che chi è arrabbiato con l'autorità e chi commette reati è una persona arrabbiata con l'autorità. Arrabbiata è un eufemismo, con l'autorità. Fino a quando non si capisce questo, tendenzialmente si fa riferimento al fatto che la persona in 10 anni di carcere, in conseguenza di un tot di rapine che ha fatto, possa riflettere tra sé e se stessa e capire che deve comportarsi in modo diverso. Ma non è possibile comportarsi in modo diverso se la norma è una gabbia. La norma deve diventare qualcos'altro e per farla diventare qualcos'altro ci vuole una autorità che possa essere riconosciuta come guida. Invece in carcere le autorità non vengono riconosciute come guide, ma come persone che emanano editti, norme, doveri.
0: Sa, prof, stavo pensando che in queste settimane noi abbiamo assistito a manifestazioni, scontri, no? E a un certo punto coloro i quali sono stati i protagonisti di questi scontri sono stati subito qualificati come terroristi. Certamente non sono soggetti che aderiscono alle norme nel momento in cui aggrediscono, per esempio, le forze dell'ordine. Io so che lei all'inizio della sua attività professionale all'interno delle carceri ha avuto rapporti anche con il mondo del terrorismo, quello rosso. Faccio proprio un inciso, scusate, ma ne approfitto della sua esperienza. Coloro i quali si sono macchiati di reati contro lo Stato sparando quando appartenendo alle Brigate Rosse, per esempio, o ai nuclei comunque che facevano riferimento a quell'area, sparavano contro le istituzioni. avevano lo stesso elemento di partenza, cioè lo stesso rapporto problematico con la regola, con le norme, o c'era, o l'adesione ideologica era qualcosa di diverso? Perché volevo capire cosa spinge oggi gruppi di ragazzi che non sono soltanto italiani, vengono anche da altre aree d'Europa, che si mescolano in una grande manifestazione pacifica e cominciano, cercano lo scontro fisico con l'autorità costituita, cioè con la polizia. Perché avviene?
1: Una mia versione sintetica, certamente non esaustiva, sarebbe troppo presuntuoso considerarla tale, è la seguente. I terroristi che io ho conosciuto in carcere 1981-82 eccetera, erano persone che avevano in mente una società più equa e più diciamo attenta alle esigenze di chi è fragile, ma a mio giudizio non si rendevano conto che questo principio, da me oltretutto condiviso, cioè il principio per cui nella società di fatto non ci sono uguali opportunità per tutti, però questo principio loro l'hanno fatto diventare una norma fanatica, senza rendersi conto che il fanatismo con cui si rapportavano a questa norma era un fanatismo alimentato dal narcisismo loro, che poco aveva a che fare con le norme. Allora, tu vedi qualcosa di storto, lo vedi che è storto, hai una sensibilità per cui vorresti che le cose fossero meglio rispondenti a dei principi morali. Ma se questi principi morali, senza che te ne accorgi, li vivi impregnati del tuo narcisismo, potrà accadere che tu vuoi che il giusto o la tua idea del giusto giunga in 448 in un mondo dove la giustizia, per essere realizzata, occorre tempo, maturità che non è soltanto la maturità di chi decide, ma è anche la maturità di chi contribuisce alla crescita del mondo. Quindi io penso che l'EBR e altri gruppi abbiano peccato di narcisismo e di fanatismo, non di per un'idea che non avesse il suo senso, ma questo senso per poter essere praticato nella civiltà e nella costruzione doveva essere un senso condiviso, e invece loro ammazzavano le persone. Vabbè.
0: Non so perché, ma mentre lei diceva questo ti veniva in mente l'ICE negli Stati Uniti oggi, ma non apriamo questa pagina perché non è questo il tema. In chiusura, Lara, la tua esperienza vissuta quindi oggi nel gruppo, in che modo ti ha cambiata, se qualcosa di te è cambiato da quando tu hai cominciato a far parte del gruppo, e se è cambiato qualcosa, che cosa è cambiato dentro di te?
2: Ma, sicuramente sono cambiata, perché tutte le volte che entri in relazione con un'altra persona, questa interazione ti porta a una modifica di te stessa. Quindi io sono cambiata perché mi sento uno strumento a questo punto utile a poter contribuire alla prevenzione alla devianza, che è un aspetto che noi curiamo molto attraverso le attività che svolgiamo. Quindi io mi sento proprio, ecco, uno strumento utile a poter contribuire a questo scopo di prevenzione.
0: Sei un po' più felice? Hai scoperto attraverso il gruppo e attraverso il confronto con chi soffre, attraverso il confronto col dolore, la felicità? domandona alla fine trasmissione.
2: Non so se la felicità è fare quello che faccio. Forse sì, sono felice. Sono felice a fare quello che faccio. Poi non so che cosa sia la felicità, sinceramente.
1: Lara Giovanelli, attraverso il gruppo, abbia una maggiore conoscenza di se stessa, una conoscenza di se stessa meno ingenua, il che non è che porti alla felicità, però probabilmente porta alla costruzione o a spendere energie per una costruzione più realistica e abbordabile, mentre invece l'ingenuità tante volte porta a investire su obiettivi che sono poco realizzabili.
0: In chiusura la dico così, io quando mi sono relazionato con e mi relaziono tutt'oggi con i detenuti ho sempre vivo questo strano paradosso. Mi sento felice di sentire nella loro capacità di costruire qualcosa di nuovo dentro di sé la mia capacità di costruire qualcosa di nuovo dentro di me, e sento in questo un beneficio che talora nella società civile non sento allo stesso modo.
1: Se continui di questo passo, ti proporremo di entrare a far parte piena del gruppo della trasgressione.
0: Va bene, vedremo. Grazie a tutti della vostra cortese attenzione, grazie a Peter Bescapè che ha gestito come sempre dalla console la nostra trasmissione, grazie a voi per averci ascoltati. Vi ricordo, potete riascoltare la trasmissione su www.giornaleradio.fm, ma potete risentirla anche sui siti trasgressione.net e su vocidalponte.it, che sono i due siti dove trovate tutti i contenuti sviluppati in oltre 28 anni di lavoro del gruppo della trasgressione. Grazie della vostra cortese attenzione, a sabato prossimo.

0: Sono le 18.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Condizioni di instabilità su quasi tutto il paese grazie a una rimonta anticiclonica. Nel corso del pomeriggio prenderanno corpo i classici acquazzoni pomeridiani lungo l'arco alpino e la dorsale appenninica, ma si tratterà di fenomeni localizzati e non intensi. In serata e nella prossima notte ancora precipitazioni sui rilievi dell'estremo nord. Molto più tranquilla la situazione su tutto il resto d'Italia, con cielo sereno. Temperature estive ma senza eccessi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella notte.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: spirit hurts. More vivid ways what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 18 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Condizioni di instabilità su quasi tutto il paese grazie a una rimonta anticiclonica. Nel corso del pomeriggio prenderanno corpo i classici acquazzoni pomeridiani lungo l'arco alpino e la dorsale appenninica, ma si tratterà di fenomeni localizzati e non intensi. In serata e nella prossima notte ancora precipitazioni sui rilievi dell'estremo nord. Molto più tranquilla la situazione su tutto il resto d'Italia, con cielo sereno. Temperature estive ma senza eccessi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
1: Sono le 18 e 59 minuti.
0: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: È il 1948 e siamo a Corleone, vicino a Palermo. Placido Rizzotto è segretario della Camera del Lavoro, partigiano, socialista, sindacalista. È una vita intensa quella di Placido. Passa in breve tempo dalle battaglie della Seconda Guerra Mondiale con il reggimento Cavalleggeri Lucca di Stanza Tivoli alla lotta partigiana nella Resistenza italiana a Roma, nella banda clandestina del gruppo Napoli, comandata dal colonnello Barbara. Poi al ritorno nei campi a fianco dei contadini che occupano le terre. Quelle che mette in campo sono idee di giustizia e libertà. In quei luoghi significa scontrarsi con la mafia. Ma Placido non piega la testa, non guarda in basso in segno di resa, incrocia le braccia e non è solo. Accanto a lui ci sono migliaia di alte braccia incrociate, le stesse che ogni giorno muovono gli aratri e le zappe in Sicilia e ne trasportano i frutti. Però quei prodotti non appartengono ai contadini.

0: Varra davanti a tutti, in segno di sfida. Lo appende ad un'inferriata e dopo la sfuriata consegna una sorta di testamento ideale.
1: Dopo che mi ammazzano non hanno risolto niente. Dopo di me quanti ne spunteranno di segretari della Camera del Lavoro? Non è che ammazzando me finisce.
0: Il coraggio e la determinazione sono le doti di Placido Rizzotto, che emergono dirompenti tutte le volte che arringa i contadini. È convincente perché guarda dritto negli occhi della sua gente, perché li conosce a uno, perché parla la loro lingua, difende i loro interessi, soprattutto perché è incorruttibile. Nel corso di un'assemblea di braccianti agricoli alla Camera del Lavoro di Corleone, la gente irrequieta e vociante si placa non appena inizia a parlare Placido Rizzotto. Le sue parole sono semplici e vibranti, una stanza umida e fredda, le pareti vuote e senza intonaco su cui compare un ritratto di Filippo Turati. Placido sale su una sedia e parla per pochi minuti.
1: Compagni, voi tutti sapete chi sono e perché siamo oggi qua. Se siamo qua è per lottare, questo si sa. Ma contro chi dobbiamo lottare? Contro i padroni ricchi e prepotenti? Contro i campieri? Contro le male persone? Oppure contro noi stessi? Durante la guerra io ho visto molte cose. Ho capito che un uomo che si guarda ai piedi quando parla è un uomo che non ci si può fidare. Io vi guardo negli occhi, compagni. C'è un futuro che dobbiamo costruire. Perciò il nemico contro cui dobbiamo lottare non sono loro, i padroni. Siamo noi stessi, con le nostre paure che ammazzano la speranza, con i nostri piccoli interessi e con i nostri egoismi. È questo che dobbiamo capire, compagni. Non si nasce schiavi o padroni. Se uno ci vuole diventare, ci diventa. Perciò io è il coraggio che vi chiedo. Questa terra che ci ha cresciuto può essere la nostra libertà, il nostro futuro, la nostra speranza. Noi dobbiamo restare uniti, compagni, perché da soli non si cambiano le cose. Ora è il momento di decidere. Chi è a favore dell'occupazione del feudo dello Strasatto, alzi la mano.
0: L'assemblea approva con esultanza la proposta di occupare le terre incolte del feudo di Strasatto. Placido si commuove e invita un compagno che funge da segretario a scrivere nel registro dei verbali. Oggi, 10 marzo 1948, l'assemblea della cooperativa della Madre Terra, riunitasi nei locali della Camera del Lavoro, decide all'unanimità che i contadini poveri di Corleone si rechino nelle campagne dello Strasatto. L'infanzia di Placido si muove tra il primo e il secondo dopoguerra. A quel tempo le terre siciliane sono saldamente nelle mani della nascente borghesia terriera, cioè nate intorno al cosiddetto gabellotto mafioso, quello che in origine assicura alla nobiltà il possesso della terra. Una rendita, una gabella, appunto. Si parla di nobiltà, ma la maggior parte dei baroni di allora possono fregiarsi di questo titolo avendolo acquistato, non per diritto acquisito dalle loro nobili origini. Il sistema è semplice e redditizio e consente ai gabellotti più intraprendenti e spregiudicati di arricchirsi oltre ogni misura consentita, ben fuori dalle regole. La terra viene affittata ai contadini a prezzi spropositati. I contadini accettano quelle condizioni con la coercizione dei campieri, i sorveglianti delle terre. Spesso sono delinquenti, portati a qualsiasi violenza, disponibili ad eseguire ordini e punizioni severe. Così i gabellotti accumulano ingenti fortune, fino a divenire nel tempo i veri proprietari delle terre. Tutti i giorni, di mattina presto, la piazza principale di Corleone si anima. Sono i braccianti, ridotti in miseria e alla fame, che attendono l'arrivo dei gabellotti sperando di rimediare una giornata d'impiego. I gabellotti decidono le loro sorti, chi può lavorare, chi invece torna a casa senza niente, e gli esclusi sono sempre gli stessi, sindacalisti, socialisti, comunisti, chi si oppone e lotta contro l'arbitrio di un ufficio di collocamento autogestito dalla mafia.
1: Questa è la situazione nella quale mi trovo a vivere tutti i giorni. Sono il segretario della Camera del Lavoro di Corleone e ogni giorno arringo i contadini siciliani incitandoli alla lotta. Chiedo una divisione più equa dei raccolti, occupo le terre e sfido apertamente il potere mafioso. Li invito a denunciare ai carabinieri i soldati.

0: soprusi di quello che è l'astro nascente della mafia siciliana, Luciano Liggio. Il mio nemico dichiarato è il suo sodale, Michele Navarra. Perché ci metto la faccia? Perché credo nella giustizia e nella verità. Per ridare dignità a quella moltitudine di persone trattate come animali. Gente che non possiede nulla se non le proprie braccia per lavorare. Metto insieme cooperative per gestire i terreni occupati, perché i braccianti siano gli unici padroni di loro stessi.
1: Siamo all'epilogo della breve vita di Placido Rizzotto. La sera del 10 marzo 1948 Luciano Liggio e i suoi uomini rapiscono Placido con una trappola. Poi lo pestano a sangue, lo gettano nella foiba di Rocca Busambra. Per Corleone Placido Rizzotto scompare nel nulla, come accaduto ad altri 131 dirigenti politici e sindacali colpiti dalla mafia tra il 1944 e il 1960. Ma per i killer c'è un problema: un testimone inconsapevole dell'omicidio è il pastorello Giuseppe Letizia, di soli 12 anni. Pure lui viene assassinato con un'iniezione letale dal primario dell'ospedale del paese, proprio quel Michele Navarra, nemico di Placido Rizzotto.
0: Ricorda bene quegli attimi Carmelo Rizzotto, padre di Placido, in un'intervista a Danilo Dolci. La sera del 10 marzo del 48 l'aspettavo a casa. Mi ero ritirato dalla campagna, mia moglie faceva la minestra e lui si è ritirato. Faceva freddo quella sera, io mi ero messo vicino al braciere. È venuto lui a pigliare il cappotto, che faceva freddo, e io gli dissi: "Ma dove vai, che tra un momento dobbiamo mangiare?" "Momento e vengo." Questa fu l'uscita. Aveva 33 anni e 70 giorni. Aspettavo, aspettavo, e non veniva mai. E non venne più.
1: Nel 1949 giunge a Corleone un giovane capitano dei carabinieri, Carlo Alberto Dalla Chiesa. Con pazienza e metodo indaga sulla strana sparizione di Placido Rizzotto e arresta Pasquale Criscione e Vincenzo Collura, poi rei confessi dell'omicidio. Collaborano con gli investigatori e accusano Luciano Liggio di essere il mandante, ma una volta davanti ai giudici, Criscione e Collura cambiano versione, ritrattano la prima versione, accusando i carabinieri di avergli estorto la confessione. Nel processo gli imputati vengono tutti assolti dalla Corte d'Assise di Palermo. Luciano Liggio, libero e ormai incontrollato, uccide poi Michele Navarra e inizia la sua scalata ai vertici di Cosa Nostra. Pio La Torre prende il posto di Placido Rizzotto alla segreteria della Camera del Lavoro di Corleone. E nel 1982 la mafia uccide Pio La Torre e Carlo Alberto Dalla Chiesa, proprio come in una saga antica, con la spietatezza, la vigliaccheria e la mancanza di dignità che per molti anni ancora avrebbero insanguinato l'Italia. Il 9 marzo 2012 l'esame del DNA comparato con quello estratto dal padre Carmelo Rizzotto, morto da tempo e riesumato, conferma che i resti trovati il 7 luglio 2009 all'interno di una foiba di Rocca Busambra a Corleone appartengono al sindacalista. Placido Rizzotto tiene i funerali di Stato solo il 24 maggio 2012, dopo 64 anni dal suo efferato omicidio. Oggi a Corleone la memoria di Placido Rizzotto non è svanita. A lui è stata intitolata alla memoria la prima delle cooperative sociali di Liberaterra, che gestiscono terreni confiscati nell'Alto Belice corleonese. Ogni 10 marzo in Piazza Garibaldi bambini e studenti ricordano il sacrificio di Placido Rizzotto. La sua è ancora una memoria viva.
2: E allora voi capite che per Placido Rizzotto il lavoro era la prerogativa della dignità umana. È la prerogativa della dignità umana. Il lavoro non è solo un diritto, prima ancora è un bisogno per vivere, per crescere, per essere persone libere.
3: Questo è il nostro vero progetto: raggiungere la dignità del lavoro con le nostre forze. Dobbiamo dire che è possibile fare impresa pulita e competitiva nella legalità. anche a Corleone o San Giuseppe Jato. Dobbiamo dimostrare che lo possiamo fare senza dover chiedere protezione e tutela a nessuno, se non allo Stato, applicando fedelmente i principi sanciti dalla Costituzione e dalle leggi. La terra che lavoriamo è la nostra trincea, è la terra che lo Stato ha riconquistato all'antistato, sulla quale tracciamo i nostri solchi con l'aratro. In questo senso il nostro lavoro è anche un segno della lotta contro la mafia.
1: La nostra storia, quella delle terre confiscate alle mafie e riutilizzate per fini sociali, comincia nel 1996, ma ha origini ben più lontane, nelle battaglie di Placido Rizzotto e degli altri sindacalisti e contadini.
3: Noi, umilmente, ne abbiamo raccolto il testimone, con la speranza e l'impegno di volerlo tenere sempre degnamente. Per noi è stato motivo di grande orgoglio ed emozione che alla stipula del contratto di comodato d'uso in prefettura fossero presenti anche i nipoti di Placido Rizzotto.
1: Scrive Leonardo Sciascia nell'avvertenza per l'uscita del Giorno della Civetta. Ma la mafia era ed è altra cosa. Un sistema che in Sicilia contiene e muove gli interessi economici e di potere di una classe che approssimativamente possiamo dire borghese, e non sorge e si sviluppa nel vuoto dello Stato, cioè quando lo Stato con le sue leggi e le sue funzioni è debole o manca, ma dentro lo Stato. La mafia, insomma, altro non è che una borghesia parassitaria che non imprende, ma soltanto sfrutta.
3: Il piatto di spaghetti era lì, davanti a me, sul tavolo, fumante. Mi guardava ed era ancora allegro, sostenuto. La fierezza del suo nerbo non era stata del tutto indebolita dall'attenta cottura. Il pomodoro lo vestiva di una livrea rossa che lo colorava disomogeneamente, intervallata qua e là dal verde del basilico e dal bianco dorato della cipolla. I contorni di quel vestito rosso cambiavano continuamente, scivolando lentamente verso il fondo del piatto come un'acrobata sulla sua fune. Al contrario dei profumi, che invece salivano vaporosamente sino al mio naso, ammorbidendone le cartilagini e inondando le narici, indifese da quel mellifluo attacco. Quello cui pensavo è che la gente dovrebbe sapere, dissi mentre arrotolavo sulla forchetta una buona dose di spaghetti, che mangiare un buon piatto di pasta, in questo caso, non è sufficiente. Occorre farlo pensando ai valori che rappresenta, alla vittoria che rappresenta. Quindi, amico mio, devi iniziare a raccontare tutto dal principio.
1: I ricordi sono come lampi d'estate in mezzo ad un cielo blu, che d'improvviso si scurisce e poi ritorna blu. Tutto accade in pochi minuti che sembrano durare un'eternità. Capita così. Magari passeggi tranquillo in mezzo ai campi, in un giorno di sole, dove non dovrebbe accadere nulla di più di ciò che vedi, e tutto torna come fosse ieri. Come avviene il meccanismo del ricordo che solo un minuscolo frammento della memoria di una persona, un volto, un libro, una musica, una parola, un'immagine, un pezzo di un mosaico che forma la nostra vita. Come nasce una storia? Da un ricordo, da un inizio.
0: Non è facile trovare un inizio. Mi perdo a sfogliare i ricordi in bianco e nero di bambino aggrappato alla mano enorme di mio padre, dirigente della CGIL che mi guidava verso le chiese in cui assistevo smarrito ai funerali degli uomini uccisi dalla mafia. Uomini che avevano coltivato l'idea di una Sicilia senza mafia e per lei avevano lottato fino alla morte. Una lunga successione di uomini che portavano a spalla la bara dell'amico ucciso per essere portati a spalla a loro volta da altri amici. Pio La Torre, Gaetano Costa, Carlo Alberto Dalla Chiesa, Pier Santi Mattarella, Rocco Chinnici e poi Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Ricordo le scritte nere sul fondo bianco dei lenzuoli esposti al sole dell'estate palermitana del 92 per gridare la propria rabbia, il proprio dolore. E tutto mi pareva confermare il messaggio dell'ineluttabile sventura della Sicilia e del suo popolo che Tommasi di Lampedusa mi consegnava nelle pagine del Gattopardo, il testo che avevo deciso di presentare agli esami di maturità. In quegli anni la parola corleonesi non serviva per indicare i cittadini di un comune della provincia palermitana, si utilizzava per indicare una cosca mafiosa, come se Corleone e il suo popolo non fossero mai esistiti. Eppure, adesso, I ricordi vivono di colori. Le immagini sono quelle delle città siciliane che nel momento più buio trovano inaspettatamente la voglia di reagire. Migliaia di cittadini che hanno il coraggio e la forza di chiedere allo Stato di essere tale, non volendosi rassegnare alla dittatura armata. Tra questi colori oggi riconosco quelli di Libera, l'associazione fondata da Don Luigi Ciotti.
1: Saldare la terra con il cielo, dice così Don Luigi Ciotti, della sua missione complicata negli inferi degli ultimi del mondo, ispiratore e fondatore del gruppo Abele, come aiuto ai tossicodipendenti e altre dipendenze, quindi dell'associazione Libera contro i soprusi delle mafie.
4: Questo libro uno sente che bisogna fare molto molto di più, perché è stata una stagione di entusiasmi, di passione, eravamo all'indomani delle stragi e quindi c'era molta coscienza, sensibilità nel paese, era una novità e quindi avevo toccato con mano delle grandi positività. Ma col tempo c'è il rischio che diventa una delle tante cose, perché il problema delle mafie in Italia ormai è diventato nella normalizzazione. E quindi c'è anche il rischio che tutto quello che viene fatto, che continua a essere fatto, diventa una delle tante cose, invece non è una delle tante cose. Questo libro racconta una storia che è cominciata proprio all'indomani di quelle stragi, che ha permesso di raggiungere degli obiettivi molto importanti, perché uno degli aspetti che disturba più i criminali e i mafiosi è vedersi sottratto il loro patrimonio, il loro potere, il loro denaro, l'idolo, no? Del loro denaro, che vivono per questo, sono catturati da tutto questo, e vedere che vengono sottratti a loro i loro patrimoni, la loro ricchezza, il loro potere li manda fuori di testa. Ma questo è uno degli elementi importanti, fondamentali, che deve continuare. E devo dire che è stato fondamentale l'entrata in gioco delle coppe, perché la distribuzione, no, e quindi i consumatori, e vedere questi prodotti dalle terre liberate delle mafie sui scaffali, era stata una rivoluzione delle coscienze, ma anche all'interno dell'essere impresa, con attenzione alla dimensione sociale. Queste cooperative dovrebbero moltiplicarsi, essere molto molto di più, però non possono essere lasciate, che devono inventarsi di tutto loro. Lo Stato avrebbe dovuto veramente investire di più per accompagnare, per moltiplicare, per allargare.
1: Non si può più fare come il pannellaro di Sciascia nel giorno della civetta, in quel passo del libro tanto significativo e simbolico. Perché, domandò il pannellaro meravigliato e curioso, hanno sparato?
5: L'autobus stava per partire. Rombava sordo con improvvisi raschi e singulti. La piazza era silenziosa nel grigio dell'alba, sfilacce di nebbia e campanili della matrice. Solo il rombo dell'autobus e la voce del venditore di panelle, panelle calde, panelle, implorante e ironica. Il bigliettaio chiuse lo sportello, l'autobus si mosse con un rumore di sfasciume. L'ultima occhiata che il bigliettaio girò sulla piazza colse l'uomo vestito di scuro che veniva correndo. Il bigliettaio disse all'autista: «Un momento!» e aprì lo sportello mentre l'autobus ancora si muoveva. Si sentirono due colpi squarciati. L'uomo vestito di scuro che stava per saltare sul predellino restò per un attimo sospeso, come tirato su per i capelli da una mano invisibile. E cadde la cartella di mano e sulla cartella lentamente si afflossò. Il bigliettaio bestemmiò, la faccia gli era diventata colore di zolfo, tremava, il venditore di panelle, che era a 3 metri dall'uomo caduto, muovendosi come un granchio, cominciò a allontanarsi verso la porta della chiesa. Nell'autobus nessuno si mosse, l'autista era come impietrito, la destra sulla leva del freno e la sinistra sul volante. Il bigliettaio guardò tutte quelle facce che sembravano facce di ciechi senza sguardo. Disse: «L'hanno ammazzato».
6: Il lato oscuro della verità.
7: Sono le 19 e 21 minuti.
8: Radio Podcast, il meteo.
9: Nelle prossime ore serali e notturne, locali rovesci sulle Alpi, meglio altrove. Nella mattinata di domani aumenterà la nuvolosità su gran parte del nord-ovest, ma con piogge davvero sporadiche e solo sui rilievi più settentrionali. Poco nuvoloso altrove, in giornata classica instabilità sulle Alpi con possibili temporali in particolare tra Alto Veneto, Friuli e Trentino Alto Adige, più soleggiato verso le pianure e al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
8: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm. Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
1: Tutto inizia dalla legge del 13 settembre 1982, numero 646, detta anche Rognoni La Torre. Il testo normativo trae origine da una proposta di legge presentata alla Camera dei Deputati il 31 marzo 1980, primo firmatario Pio La Torre, il segretario regionale siciliano del PC, poi assassinato dalla mafia, alla quale si aggiungono le proposte di Virginio Rognoni e dalla cui formulazione tecnica collaborano anche i magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, all'epoca in servizio presso la Procura della Repubblica di Palermo. L'articolo 1 introduce nel codice penale italiano l'articolo 416 bis, che delinea il reato dell'associazione di tipo mafioso.
0: La nostra storia attuale la dobbiamo proprio a Don Ciotti, al suo impegno morale e civile per ridare dignità a questi beni caduti in mani indegne. La svolta avvenne nel 1995, quando Don Ciotti venne qua e portò un appello per la raccolta di firme che sollecitasse il Parlamento ad approvare una legge apposita. Libera iniziò la raccolta delle firme proprio qui, a Corleone, riscuotendo un'ottima adesione. Poi la raccolta si estese in tutta Italia e alla fine ci furono raccolte 1 milione di firme. A marzo del 1996 venne varata la legge 109, che prevede l'utilizzo a fini sociali dei beni confiscati alla mafia e il trasferimento ai comuni per essere assegnati ad associazioni senza fini di lucro o a cooperative sociali del tipo B, quelle cooperative cioè i cui soci devono essere, almeno per il 30%, soggetti svantaggiati.
1: Infatti alcune intuizioni del progetto iniziale di Pio La Torre vengono sviluppate solo nella normativa successiva, come quella introdotta con la legge numero 109 del 1996, che prevede il riutilizzo a fini sociali dei beni confiscati alle mafie per impedire il loro recupero da parte delle organizzazioni criminali, per restituirli alla collettività rendendo concreto, effettivo ed evidente il ripristino della legalità e della dignità. La legge prevede l'assegnazione dei patrimoni e delle ricchezze di provenienza illecita a quei soggetti, associazioni, cooperative, comuni, province e regioni, in grado di restituirli alla cittadinanza tramite servizi, attività di promozione sociale e lavoro. E oggi il lavoro sui terreni confiscati ha portato alla produzione di olio, vino, pasta, taralli, legumi, conserve alimentari e altri prodotti biologici realizzati dalle tante cooperative che li gestiscono. Ogni anno su questi terreni si svolgono i campi estivi di impegno e formazione con giovani provenienti da ogni parte del mondo. In Sicilia, ad esempio, la cooperativa Placido Rizzotto Libera Terra effettua l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati. In Calabria, la cooperativa sociale di lavoro e produzione Valle del Marro Libera Terra coltiva nella piana di Gioia Tauro 60 ettari di terreni confiscati all'Ndrangheta. In Puglia c'è la cooperativa Terre di Puglia Libera Terra. Oggi le COP Placido Rizzotto Libera Terra, Pio La Torre Libera Terra, sempre di San Giuseppe Jato, e Terre di Puglia Libera Terra di Mesagne, insieme ad altre cooperative, hanno dato vita al Consorzio Libera Terra Mediterraneo, che collabora con altre realtà che si occupano di alimentazione biologica, di turismo e di finanza. Oggi, ad esempio, con il grande impegno dei soci, la produzione vinicola di Cento Passi ha raggiunto livelli di eccellenza che la pongono come riferimento assoluto tra le cantine siciliane. Cento Passi ha avuto numerosissimi premi e riconoscimenti da parte di riviste specializzate italiane e straniere ed oggi esporta in 11 paesi nel mondo. Lo stesso vale per gli altri prodotti a marchio Liberaterra, apprezzati e ricercati. Finalmente posso vedere il terreno dove avvenne la prima semina, in contrada Gorgo del Drago, quello stesso terreno per liberare il quale Placido Rizzotto perse la vita. Dopo 55 anni l'obiettivo è stato raggiunto e i suoi nipoti hanno ora la conferma che l'eredità che ha lasciato non è andata dispersa. Quando si parla di un campo di grano ci si immagina una grande distesa regolare che aratro, erpice e trebbiatrice percorrono avanti e indietro con facilità. Ma qui è tutta un'altra cosa. Il terreno è solo in parte pianeggiante e in gran parte si sviluppa invece lungo il fianco di una collinetta con ampi spazi scoscesi intervallati da calanchi rocciosi. Certamente non deve essere così facile lavorarlo, con macchine che devono alternativamente arrampicarsi in salita per poi tuffarsi lungo una ripida discesa. Lo sguardo si perde fino all'orizzonte, in un unico, immenso campo di grano, adagiato sui due versanti della vallata ed interrotto solamente da qualche radura boschiva e da fenditure rocciose. Rimango a lungo a guardare quel panorama, quasi come se avessi il dubbio che le fotografie che ho scattato non siano sufficienti a ricordarmelo. Ci spostiamo nel territorio del comune di San Cipirello, dove un altro dei terreni affidati alle cure della cooperativa è coltivato a vigneto. Ora dai tralci pendono bei grappoli di uva cataratto, che tra circa un mese sarà vendemmiata. Ma fino a prima dell'assegnazione per finalità sociali, questo vigneto era desolatamente abbandonato, perché un vigneto, se non potato per anche solo 2 anni, è agronomicamente irrecuperabile.
3: Di sicuro c'è solo che è morto. Con queste parole Tommaso Besozzi inizia a raccontare ai lettori dell'Europeo la storia della morte misteriosa del bandito Salvatore Giuliano, avvenuta a Castelvetrano il 5 luglio del 1950. Ma chi era Salvatore Giuliano? Materialmente l'autore della strage che il 1 maggio 1947 si consumò a Portella della Ginestra, un pianoro collinare a pochi chilometri da Palermo, fra San Giuseppe Iato, San Cipirello e Piana degli Albanesi. Quel giorno sono in tanti a Portella, dato che si festeggia anche la vittoria del Blocco del Popolo alle prime elezioni regionali del 20 aprile. E quando alle ore 10:15 Giacomo Schirò, calzolaio, segretario della sezione socialista di San Giuseppe Iato, pronuncia le prime parole, dalle montagne circostanti qualcuno inizia a sparare sulla folla e sul terreno restano 11 morti e 27 feriti. Solo pochi anni dopo, è il 16 aprile 1951, Gaspare Pisciotta è uno dei luogotenenti di Salvatore Giuliano. Davanti a una folla di giornalisti, Pisciotta fa i nomi dei mandanti della strage e racconta incontri e trattative fra banditi e uomini delle istituzioni, con tanto di promesse di impunità. Banditi, mafia, carabinieri, eravamo tutti come una cosa sola.
1: Riprendiamo la strada per Piana degli Albanesi, lungo la quale si incontra Portella della Ginestra, dove il 1 maggio 1947 avvenne la strage di 11 contadini, tra i quali 2 bambini ad opera sembra della banda di Salvatore Giuliano. Il termine Portella sta a significare passo ed in effetti dopo Portella della Ginestra inizia la discesa verso Piana degli Albanesi. È un grande prato ai piedi del Monte Pizzuta, con grandi massi, uno dei quali serviva da podio per chi doveva tenere il discorso. E quel giorno era atteso un importante esponente dell'allora Partito Comunista, Girolamo Li Causi, che invece non poté intervenire. Da dietro un masso, a mezza costa, iniziarono gli spari. La gente cadde sopra i propri muli uccisi dagli spari e furono 11 coloro che non si rialzarono. La strage non è mai stata chiarita, venne addebitata al bandito Giuliano, che in realtà sembra rimase vittima di un incastro ad opera della mafia. Alleata con i fascisti, sembra anche che una parte l'abbiano avuta, i servizi segreti americani. All'interno Giuseppe mi mostra un nascondiglio segreto. Un tunnel lungo 1 chilometro che dalla casa porta in aperta campagna. Dal pavimento della sala da pranzo se ne intravede l'imboccatura, che secondo me, dico a Giuseppe, andrebbe mantenuta visibile, con un vetro al posto delle piastrelle, un faro che ne illumina l'interno. Il visitatore che sceglie quel posto deve sapere che non è stato e non è in un posto qualunque. A mio parere bisognerebbe conservare i segni di ciò che quei luoghi hanno rappresentato, per ciò che aumenta il valore del lavoro di chi quei luoghi ha recuperato alla normalità. Come si arriva ad un raccolto? In origine l'agricoltura si basava sulla raccolta, sulla conservazione delle sementi migliori, sulla loro semina e sull'attesa del nuovo raccolto, operazioni che venivano tutte svolte a mano. Solo col passare del tempo furono introdotti i primi rudimentali strumenti per facilitare la lavorazione della terra. Tra questi fondamentali furono la zappa e l'aratro. Insieme alla zappa e all'aratro nacque una serie di strumenti agricoli atti ad aiutare il contadino nelle varie lavorazioni, dalla vanga al badile, dalla falce alla roncola, dall'ascia all'accetta, solo per citare i principali. Un altro balzo in avanti nell'ambito della coltivazione della terra fu l'irrigazione artificiale dei campi. Nelle prime fasi di sviluppo dell'agricoltura l'uomo scoprì rapidamente che dopo pochi anni il terreno non dava più frutti abbondanti. Questa fu una delle cause per cui l'agricoltura all'inizio non fu stanziale, ma semistanziale. Una volta sfruttato il terreno a disposizione, la comunità si spostava e sceglieva nuovi territori dove continuare a lavorare la terra e a seminare. Ben presto però furono introdotte le pratiche della concimazione e della rotazione dei terreni. Nel XVII secolo le rotazioni biennali furono sostituite quelle triennali, alternando due tipi di raccolti e il maggese per garantire non solo una maggiore varietà nelle coltivazioni e negli approvvigionamenti dei mercati, ma anche una migliore qualità dei raccolti grazie all'equilibrio delle sostanze minerali che venivano naturalmente immesse nei terreni. Un cambiamento profondamente significativo nella coltivazione della terra avvenne tra la fine del XIX e la prima metà del XX secolo, quando la millenaria fatica del contadino e degli animali che lo accompagnavano nel campo, buoi ma soprattutto cavalli e muli, andò via via riducendosi con l'avvento delle macchine. Trattori sempre più potenti, aratri sempre più robusti e capaci di rivoltare la terra in profondità, trebbiatrici, falciatrici e decine di altri mezzi sostituirono lentamente il lavoro dell'uomo. Oggi la coltivazione della terra occupa, almeno nell'Europa occidentale, non più del 3-5% della forza lavoro complessiva. Ma nonostante questo le produzioni sono in costante aumento. Al contadino si è sostituito infatti l'imprenditore agricolo, che lavora a centinaia di ettari di proprietà e altrettanti in affitto, che ha trasformato l'agricoltura quasi in un'industria, con i suoi operai specializzati e generici, macchine e tecnologie sempre più sofisticate. Ad un certo punto bisogna abbandonare l'auto e proseguiamo a piedi per una stradina tra i campi che si è fatta a sentiero, con erba alta e ortiche che mi attaccano le caviglie. Ci si deve arrivare molto vicino per vedere sulla destra, a mezza costa rispetto alla strada, una normale casa di campagna, piano terra, primo piano, di forati rossi non intonacati, con una parvenza di giardino sul suo lato destro, ornato da grandi piante di rosmarino, con una sedia, un rastrello per la ghiaia, ancora appoggiati al muro esterno. una parvenza di normalità inquietante. Si sale di qualche metro tra erba secca molto alta, arbusti, e si giunge sul cortiletto che affianca il fronte e il lato destro della casa. Immediatamente si scorge un muro divisorio per metà abbattuto, che rende possibile la vista dell'interno di quel vano a piano terra dove sono state abbandonate su pellettili e mobili da cucina, ora disordinatamente sparse per tutto il locale, invaso anche dai calcinacci del muro demolito. Una sedia rovesciata, un lavandino, mobili per la dispensa di casa, un box per bambini che ancora non sanno camminare, con al suo interno alcuni giocattoli abbandonati lì. Già quella vista è desolante, ma il peggio deve ancora arrivare.
0: Mimmo non ricorda bene dove sia quel posto e mette la testa in tutte le stanze alla ricerca di un altro sgabuzzino. In fondo, sulla destra, un'altra stanza e un altro sgabuzzino, con la stessa luce che comunica la stessa inquietante sensazione. Questa volta è quello giusto. L'hanno trovato, gli inquirenti. Il posto maledetto che i Brusca utilizzavano come nascondiglio e come campo di sterminio. Un topo si intrufola in una fessura tra la parete e il pavimento. Il mio battito è ulteriormente accelerato. Sono scosso e sto sudando sempre di più, per il caldo e per l'emozione. Mi sporgo oltre la soglia dello sgabuzzino. Il suo pavimento è all'incirca un metro più in basso, con un grosso buco nel mezzo all'interno del quale si scorge una scala a pioli che arriva sino al pavimento del sotterraneo. Il pavimento poggiava su di un elevatore che portava al bunker, dove il piccolo Giuseppe Di Matteo è stato tenuto prigioniero per giorni prima di essere ucciso e disciolto nell'acido. Quella lugubre casa è oggi un luogo della memoria, ma la gente dovrebbe riflettere e pensare che in quel luogo hanno probabilmente convissuto madri che accudivano e facevano giocare i loro bambini, preparavano loro da mangiare, mentre di sotto c'era chi attendeva la propria esecuzione.
1: A braccia forti, un corpo allungato come il suo volto, e capelli mai pettinati e baffi e barba, e uno sguardo che osserva lontano, al di là delle persone e dei fatti, al di là della sua stessa terra. È un uomo curioso, Giuseppe Impastato, detto Peppino, a Cinisi è nato e cresciuto, 5 gennaio 1948. Il padre, Luigi Impastato, è un commerciante amico di mafiosi. Lo zio, Cesare Manzella, un capo mafia ucciso nel 1963 nel corso di una guerra tra clan. È giovane Peppino. Lui ha fatto un giuramento: come mio padre non diventerò mai. Fonda il Circolo Musica e Cultura. Molti dicono che è matto, ma altri giovani del paese si uniscono a lui. Siamo nel 1976. Insieme ad un gruppo di amici mette su una radio libera, la chiama Radio Out, piccola emittente che denuncia le illegalità, i progetti criminali, gli affari della mafia. Nel 1978 Peppino Impastato decide di candidarsi come indipendente nelle liste di Democrazia Proletaria alle elezioni comunali, ma l'appuntamento non arriverà mai. Il 9 maggio 1978, le ore 1:40, il macchinista avverte uno scossone, ferma la locomotiva e osserva che il binario è tranciato. Così avverte il dirigente della stazione ferroviaria che alle 3:45 chiama al telefono i carabinieri. Arrivano sul posto, compiono il primo sopralluogo. Il binario è divelto per un tratto di circa 40 centimetri, e nel raggio di 300 metri sono sparsi i resti di una persona. Sono quelli di Peppino Impastato. Sul posto accorrono decine di paesani curiosi. I compagni di Impastato vengono tenuti a distanza. Quello che rimane del corpo di Peppino viene raccolto in un sacco di plastica e portato via. Lo stesso 9 maggio il procuratore aggiunto Gaetano Martorana invia un fonogramma al procuratore generale in cui parla di attentato alla sicurezza dei trasporti mediante esplosione dinamitata. 24 anni dopo, l'11 aprile 2002, alle 17:15 a Palermo esce la corte. ergastolo ad Ontano Badalamenti e lui, il mandante dell'assassinio. Ci sono voluti 24 anni per rendere giustizia a Peppino, dopo decine di depistaggi messi in campo da funzionari dello Stato infedeli. Ma le idee di Peppino corrono ancora libere in Italia. Strade, piazze, scuole, monumenti, centri culturali, una radio sono dedicati a lui. E c'è chi ha fatto grandi vini in sua memoria e li ha chiamati 100 passi, giusto alla distanza della casa d'impastato a quella dello zio Badalamenti. 100 passi è l'anima vitivinicola delle cooperative Liberaterra, che coltivano terre confiscate alla mafia in Sicilia. Le vigne sono distribuite nell'Alto Belice corleonese, una zona dalla bellezza travolgente, particolarmente vocata a produzioni di alta qualità. I vini raccontano la diversità di ogni vigna, dei suoli che le contraddistinguono e dei vitigni che di volta in volta ne esaltano le caratteristiche.
0: Se si ha la possibilità di fare qualcosa di concreto per questa terra, la Sicilia, e la si abbandona, la situazione non cambierà mai. I siciliani rimarranno per sempre un popolo che si lamenta, che piange su se stesso, commiserandosi senza trovare la forza di reagire a decenni di storia sbagliata.
1: Oggi è molto sviluppato il valore cooperativo del collettivo, dell'azione concordata e congiunta verso l'obiettivo comune. Oggi sull'io del singolo prevale il noi del collettivo, condizione indispensabile per la crescita e lo sviluppo di tutte le cooperative e a maggior ragione per la loro peculiarità di quelle del circuito Liberaterra. Liberaterra nasce con l'obiettivo di valorizzare territori stupendi ma difficili, partendo dal recupero sociale e produttivo dei beni liberati dalle mafie per ottenere prodotti di alta qualità attraverso metodi rispettosi dell'ambiente e della dignità della persona. Inoltre svolge un ruolo attivo sul territorio, coinvolgendo altri produttori che condividono gli stessi principi e promuovendo la coltivazione biologica dei terreni. L'obiettivo del progetto Liberaterra è dare dignità ai territori caratterizzati da una forte presenza mafiosa, attraverso la creazione di aziende cooperative autonome, autosufficienti, durature, in grado di dare lavoro e creare indotto positivo, proporre un sistema economico virtuoso, basato sulla legalità, sulla giustizia sociale e sul mercato.
3: Continuità. Questo concetto deve accompagnare il cammino di tutti coloro che combattono le mafie. Perché alla luce dei fatti che oggi si succedono, il rischio di mollare la presa, di allentare la tensione, di equivocare su quella che sembra essere una tranquilla situazione, tranquillamente governabile, è molto alto. Ma la realtà è un'altra. La situazione non è governabile né governata. Esiste la necessità di essere sempre vigili, di non accettare le lusinghe di chi vorrebbe voltare pagina, di non dare mai nulla per scontato.
1: I soci che partecipano attivamente alla vita di queste cooperative sono seminatori di speranza, rappresentano un baluardo della democrazia contro il ricatto e si sono resi indipendenti attraverso il lavoro, ma non solo.
3: Il lavoro costituisce la sintesi materiale di un diverso cammino culturale che loro stessi, per primi, hanno iniziato a percorrere. Perché non può esserci vera libertà senza la dignità del lavoro. È un percorso educativo e formativo che riguarda prima di tutto le loro coscienze, ma che coinvolge tutti noi, perché insieme alla libertà per loro stessi stanno donando un po' più di libertà anche a noi tutti, che abbiamo il dovere civile e morale di sostenerli.
6: Il lato oscuro della verità.
8: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: Sono le 20.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne, locali rovesci sulle Alpi, meglio altrove. Nella mattinata di domani aumenterà la nuvolosità su gran parte del nord-ovest, ma con piogge davvero sporadiche e solo sui rilievi più settentrionali. Poco nuvoloso altrove, in giornata classica instabilità sulle Alpi con possibili temporali in particolare tra Alto Veneto, Friuli e Trentino Alto Adige, più soleggiato verso le pianure e al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio, una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: sono le 20 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne, locali rovesci sulle Alpi, meglio altrove. Nella mattinata di domani aumenterà la nuvolosità su gran parte del nord-ovest, ma con piogge davvero sporadiche e solo sui rilievi più settentrionali. Poco nuvoloso altrove, in giornata classica instabilità sulle Alpi con possibili temporali in particolare tra Alto Veneto, Friuli e Trentino Alto Adige, più soleggiato verso le pianure e al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Sono le 21.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Nelle prossime ore isolati fenomeni lungo l'arco alpino, sereno e piaciuto invece sul resto del paese. Nella mattinata di domani nubi in aumento sui settori di nord-ovest, con precipitazioni relegate solo ai rilievi più settentrionali. Cielo sereno poco nuvoloso altrove, nel pomeriggio tipica instabilità estiva sulle Alpi, con rischio di temporali, specialmente tra Alto Veneto, Friuli e Trentino Alto Adige. Maggiori schiarite muovendosi verso le pianure sulle regioni del centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: Sono le 21 e 12 minuti.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

0: Sono le 21 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore isolati fenomeni lungo l'arco alpino, sereno e piaciuto invece sul resto del paese. Nella mattinata di domani nubi in aumento sui settori di nord-ovest, con precipitazioni relegate solo ai rilievi più settentrionali. Cielo sereno poco nuvoloso altrove, nel pomeriggio tipica instabilità estiva sulle Alpi, con rischio di temporali, specialmente tra Alto Veneto, Friuli e Trentino Alto Adige. Maggiori schiarite muovendosi verso le pianure sulle regioni del centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 21:47.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

avuto di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 22 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore isolati fenomeni lungo l'arco alpino, sereno e piaciuto invece sul resto del paese. Nella mattinata di domani nubi in aumento sui settori di nord-ovest, con precipitazioni relegate solo ai rilievi più settentrionali. Cielo sereno poco nuvoloso altrove, nel pomeriggio tipica instabilità estiva sulle Alpi, con rischio di temporali, specialmente tra Alto Veneto, Friuli e Trentino Alto Adige. Maggiori schiarite muovendosi verso le pianure sulle regioni del centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 22 e 12 minuti.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: Sono le 22 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore isolati fenomeni lungo l'arco alpino, sereno e piaciuto invece sul resto del paese. Nella mattinata di domani nubi in aumento sui settori di nord-ovest, con precipitazioni relegate solo ai rilievi più settentrionali. Cielo sereno poco nuvoloso altrove, nel pomeriggio tipica instabilità estiva sulle Alpi, con rischio di temporali, specialmente tra Alto Veneto, Friuli e Trentino Alto Adige. Maggiori schiarite muovendosi verso le pianure sulle regioni del centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre...

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e

0: Sono le 22 e 43 minuti.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e

0: Sono le 23 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore isolati fenomeni lungo l'arco alpino, sereno e piaciuto sul resto del paese. Nella mattinata di domani nubi in aumento sui settori di nord-ovest, con precipitazioni relegate solo ai rilievi più settentrionali. Cielo sereno poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio tipica instabilità estiva sulle Alpi con rischio di temporali specialmente tra Alto Veneto, Friuli e Trentino Alto Adige. Maggiori schiarite muovendosi verso le pianure sulle regioni del centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

0: Sono le 23 e 12 minuti.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: for you. Sono le 23 e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore isolati fenomeni lungo l'arco alpino, sereno e piaciuto sul resto del paese. Nella mattinata di domani nubi in aumento sui settori di nord-ovest, con precipitazioni relegate solo ai rilievi più settentrionali. Cielo sereno poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio tipica instabilità estiva sulle Alpi con rischio di temporali specialmente tra Alto Veneto, Friuli e Trentino Alto Adige. Maggiori schiarite muovendosi verso le pianure sulle regioni del centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 23 e 48 minuti.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

0: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm. Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
1: Sono le 23 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica si mantiene nel complesso stabile in questo avvio di settimana, anche se sui rilievi del nord è atteso un graduale peggioramento. In mattinata pervarranno condizioni anticicloniche con un ampio soleggiamento da nord a sud e temperature in aumento, da segnalare soltanto un incremento della nuvolosità al nord-ovest, senza però precipitazioni rilevanti. Durante le ore pomeridiane le nubi diventeranno invece via via più compatte su tutto il nord, con i primi fenomeni attesi su Alpi e Prealpi, mentre altrove non sono previste variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: mezzanotte e 18 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Tempo generalmente stabile sull'Italia grazie all'anticiclone, ma all'estremo nord non mancheranno alcune precipitazioni. In mattinata nubi in aumento sui settori di nord-ovest, con qualche pioggia relegata solo ai rilievi più settentrionali. Cielo sereno o poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio instabilità diurna sui rilievi alpini con possibili temporali, in particolare tra Trentino Alto Adige e Friuli Alto Veneto. Splenderà il sole invece sulle aree pianeggianti al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

0: mezzanotte e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Tempo in gran parte asciutto sulla penisola grazie all'alta pressione, sebbene le aree montuose più a nord vedranno qualche nota instabile. Nella prima parte della giornata cielo parzialmente nuvoloso al nord-ovest con isolati piovaschi, limitati esclusivamente alle cime alpine, stabile e ampiamente soleggiato sul resto d'Italia. Durante le ore pomeridiane consueti addensamenti cumuliformi a ridosso delle Alpi con locali temporali, specialmente tra Trentino Alto Adige, Friuli e Alto Veneto. Splenderà il sole invece sulle pianure e su tutto il centro-meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: È mezzanotte e 45 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Tempo generalmente stabile sull'Italia grazie all'anticiclone, ma all'estremo nord non mancheranno alcune precipitazioni. In mattinata nubi in aumento sui settori di nord-ovest, con qualche pioggia relegata solo ai rilievi più settentrionali. Cielo sereno o poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio instabilità diurna sui rilievi alpini con possibili temporali, in particolare tra Trentino Alto Adige e Friuli Alto Veneto. Splenderà il sole invece sulle aree pianeggianti al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: è l'una.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Tempo in gran parte asciutto sulla penisola grazie all'alta pressione, sebbene le aree montuose più a nord vedranno qualche nota instabile. Nella prima parte della giornata cielo parzialmente nuvoloso al nord-ovest con isolati piovaschi, limitati esclusivamente alle cime alpine, stabile e ampiamente soleggiato sul resto d'Italia. Durante le ore pomeridiane, consueti addensamenti cumuliformi a ridosso delle Alpi, con locali temporali, specialmente tra Trentino Alto Adige, Friuli e Alto Veneto. Splenderà il sole invece sulle pianure e su tutto il centro-meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice e immediato.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: È 1:19.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Tempo generalmente stabile sull'Italia grazie all'anticiclone, ma all'estremo nord non mancheranno alcune precipitazioni. In mattinata nubi in aumento sui settori di nord-ovest, con qualche pioggia relegata solo ai rilievi più settentrionali. Cielo sereno o poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio instabilità diurna sui rilievi alpini con possibili temporali, in particolare tra Trentino Alto Adige e Friuli Alto Veneto. Splenderà il sole invece sulle aree pianeggianti al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
1: You walked into the room and now my heart's been stolen.

0: È 1:32.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Tempo in gran parte asciutto sulla penisola grazie all'alta pressione, sebbene le aree montuose più a nord vedranno qualche nota instabile. Nella prima parte della giornata cielo parzialmente nuvoloso al nord-ovest con isolati piovaschi, limitati esclusivamente alle cime alpine, stabile e ampiamente soleggiato sul resto d'Italia. Durante le ore pomeridiane consueti addensamenti cumuliformi a ridosso delle Alpi con locali temporali, specialmente tra Trentino Alto Adige, Friuli e Alto Veneto. Splenderà il sole invece sulle pianure e su tutto il centro-meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: È 1:49.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Tempo generalmente stabile sull'Italia grazie all'anticiclone, ma all'estremo nord non mancheranno alcune precipitazioni. In mattinata nubi in aumento sui settori di nord-ovest, con qualche pioggia relegata solo ai rilievi più settentrionali. Cielo sereno o poco nuvoloso altrove, nel pomeriggio instabilità diurna sui rilievi alpini con possibili temporali, in particolare tra Trentino Alto Adige e Friuli Alto Veneto. Splenderà il sole invece sulle aree pianeggianti al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

0: Sono le 2.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Tempo in gran parte asciutto sulla penisola grazie all'alta pressione, sebbene le aree montuose più a nord vedranno qualche nota instabile. Nella prima parte della giornata cielo parzialmente nuvoloso al nord-ovest con isolati piovaschi, limitati esclusivamente alle cime alpine, stabile e ampiamente soleggiato sul resto d'Italia. Durante le ore pomeridiane consueti addensamenti cumuliformi a ridosso delle Alpi, con locali